quando sento il tuo piacere che si muove lento.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: Sono le 3:01.
8: VRN Radio.
9: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capite.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: Sono le 5.
5: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 6 e un minuto.
10: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
11: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Bellissima.
13: Più l'ascolti, più la senti.
0: The more you hear it, the more you feel it. Feel it. WRN. Your radio station.
12: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore, un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore, non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Martedì mattina, eccoci, benvenuti, buongiorno a tutti. Martedì 13 di ottobre, 286esimo giorno del calendario, e anche stamattina abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Apriamo assieme questa giornata.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Era il 13 ottobre del 1792 quando iniziava la costruzione della Casa Bianca. Nessuna festa né cerimonia ufficiale per l'inizio dei lavori della residenza presidenziale più nota al mondo, che avvenne appunto il 13 ottobre 1792.

il momento dei compleanni VIP e facciamo tanti auguri ad Arturo Bracchetti, celebre trasformista, attore teatrale, regista, considerato un maestro internazionale della sua arte. Buon compleanno anche ad Antonio Di Natale, ex calciatore e storico attaccante della nazionale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È il momento di vedere cosa è capitato negli anni in questa data, 13 di ottobre. Partiamo dal 1307, quando i cavalieri templari attivi in Francia vengono posti in stato d'assedio dalle guardie di Filippo il Bello con l'accusa di eresia. 1820, Silvio Pellico viene arrestato a Milano con l'accusa di affiliazione alla carboneria. 1887, al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. 1943, Seconda Guerra Mondiale, il nuovo governo italiano presieduto da Pietro Badoglio si schiera con gli alleati e dichiara guerra alla Germania. 2016, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura.

0: 13 di ottobre, oggi si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali. E con questo siamo ai saluti, vi auguro un buon martedì.
1: WRN, your radio station.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: your radio station.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Oggi è 13, cosa significa il 13?
1: Niente, porta sfortuna all'estero. Nella cultura anglo-americana.
0: E quindi, di venerdì.
1: E quindi.
0: Quindi un dettaglio che non ci interessava, ciao Alo.
1: È 13, ciao, guarda, 13 sai poi perché dicono che porta sfortuna? Sai, il 13 di solito si dice non ci si siede a tavola in 13. Bisogna essere
0: gli apostoli.
1: Per il fatto dell'ultima cena, erano in 13, era Gesù più gli ultimi apostoli, sono stati gli ultimi.
0: I primi.
1: È andata come è andata, certo.
0: Bene, quindi, ci siamo incartati
1: bene,
0: appena.
1: Abbiamo parlato del 13, abbiamo parlato del fatto che è martedì, quindi il secondo giorno della settimana. Abbiamo però tante cose da raccontare.
0: A proposito di passato, andiamo alla storia mai raccontata.
1: Sì, oggi raccontiamo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto particolare. Un tasto che ha rovinato. Posso dare un indizio, diciamo uno spoiler. Questo tasto ha rovinato la produttività mondiale. E poi dopo andiamo a vedere che tasto era. Tasto molto particolare.
0: Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. Cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: A una roba che si fa d'estate, si fa d'inverno, d'autunno, in primavera. Il pranzo di famiglia.
0: Bello.
1: Che a volte è bello, ma a volte è un po' troppo.
0: Io ho sempre paura. L'ultima volta che sono stata a casa mia a Milano ho avuto, come dire, i miei hanno litigato dopo 7 secondi
1: qua,
0: e quindi niente, abbiamo lasciato ma non ho neanche sparecchiato.
1: Ma poi il pranzo di famiglia a volte basta un niente. A volte si mangia e basta, è festa.
0: Basta un niente,
1: a volte basta un niente, ma una bomba di roba che secondo me risale a 20 anni prima.
0: Infatti,
1: che esce quel giorno.
0: Calcola che i miei sono separati da 20 anni e ancora litigano. Bene. E andiamo avanti, poi, anzi, concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. A proposito dei miei, che sono io sono di origine napoletana, ve ne fregava qualcosa, non lo so.
1: A me sì.
0: Parole napoletane che derivano dal greco.
1: Bello questo. Pick

0: La storia mai raccontata che possiamo raccontarvi solo noi, anzi solo il nostro Alo, grazie alle sue fonti segrete che rivelano cose che a scuola non ci hanno insegnato. Sì. Tipo la nascita di un tasto particolare.
1: Sì, l'invenzione.
0: Lo so. L'invenzione.
1: L'invenzione, perché è quel, diciamo, è la storia. Una storia che ha cambiato per sempre l'umanità. Quindi sono storie importanti, non ve le raccontano, ci penso io. È una storia di pigrizia. Pensare, di rinvii, di buone intenzioni finiti male. È la storia dell'uomo che inventò il tasto ci penso.
0: Tipo, sì, per procrastinare un
1: esatto.
0: po'.
1: Procrastinare. Procrastinare, quante R. Il protagonista della nostra storia mai raccontata si chiamava, perché insomma, parliamo
0: non
1: del passato,
0: più,
1: certo, Domenico Rimandini.
0: Certo.
1: Era un uomo brillante, intelligente, capace, ma aveva un piccolo difetto. Non decideva mai niente. E quindi ogni volta che qualcuno gli chiedeva qualcosa, vieni a cena? Accetti il lavoro? Compriamo il tavolo? Usciamo? Lui rispondeva sempre, ci penso.
0: Faceva bene.
1: Evidentemente sì, era la sua comfort zone.
0: Io sono un'eterna indecisa, quindi sono d'accordo con Rimandini.
1: Io invece sono il contrario, vado
0: sì,
1: di pancia.
0: Carpe
1: tanto,
0: diem?
1: AOBB. Perché? Non c'è un perché. È istinto, B. Qual è stata l'idea rivoluzionaria di Domenico? Un giorno il nostro protagonista si stancò perfino di pronunciare la frase ci penso, così costruì una piccola scatolina di legno con un pulsante. Ogni volta che qualcuno gli faceva una domanda, clic, il pulsante stesso diceva ci penso, con questa voce proprio. L'invenzione ebbe un successo enorme. La gente iniziò a comprarla, poi a usarla, poi ad abusarne, e nel giro di pochi mesi fidanzamenti bloccati, matrimoni sospesi, cene mai organizzate, decisioni mai prese, il paese si fermò.
0: Beh, perché prima giustamente la gente era pigra per poterlo dire a voce, giusto?
1: Certo, quindi si sono impigriti tutti. C'era l'invenzione, l'hanno usata. Un giorno, ecco qua, la fidanzata di Domenico gli chiese, mi vuoi sposare? E lui, emozionato, premette il pulsante. Ci penso. Lei premette un altro pulsante.
0: Ci penso.
1: Ci penso, è vero. E lei premette un altro pulsante. Arrivederci. Ecco. La situazione diventò quindi talmente grave che il governo addirittura intervenne. I pulsanti furono ritirati, distrutti, banditi, ma ormai era troppo tardi. La frase era ormai entrata nella cultura popolare. E allora ancora oggi, pensate, ogni volta che qualcuno dice ci penso, da qualche parte nello spirito, nell'aere, c'è Domenico Rimandini che sorride e rimanda. Speriamo.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Prima di dipendere dalla solitudine. La solitudine. Prima di dipendere dalla paura.

0: nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show. E dopo la storia mai raccontata, che per fortuna ci ha raccontato il nostro Alo, di Domenico Rimandini, colui che inventò il tasto ci penso, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Di Giada e di Marco.
0: Ciao Giada, ciao Marco.
1: Giada scrive: io credo di avere quel pulsante incorporato. Una volta ho detto ci penso per scegliere una pizza. Quando ho deciso, il ristorante aveva già chiuso.
0: Come ti capisco? La famosa pizza Stocà.
1: Quella buona.
0: Quella di qualcuno avrà capito, la cheat, quella di Zero Calcare.
1: Ah, infatti te lo stavo per dire, sì. Io ancora devo vedere Zero Calcare.
0: No, vabbè.
1: Lo so, devo recuperare.
0: Non
1: devo
0: ti
1: recuperare.
0: Faccio più
1: no,
0: entrare guarda, in radio.
1: No, ti dico, non solo, non l'ho mai letto e mai visto nemmeno
0: non
1: su,
0: hai mai
1: su
0: visto
1: quella piattaforma
0: nessuna
1: streaming.
0: Tre serie, sono
1: no,
0: tre
1: non l'ho
0: adesso.
1: Visto. Lo so, non l'ho visto.
0: Bello, bello, credimi.
1: La mia fidanzata ha tutti i libri, gli albi, i fumetti, ha visto tutte e tre le serie, me ne parla in maniera entusiastica, ma io stesso sono... Cioè, il mio approccio sarebbe anche non mi sono mai
0: è
1: messo
0: è una
1: lì.
0: Filosofia Zero Calcare e vedrai che ti ricorderai della pizza Stocca.
1: Bene,
0: andiamo avanti con Marco.
1: Marco che scrive: mio fratello a ogni domanda risponde ci penso. L'anno scorso gli ho chiesto di restituirmi 20 euro, sta ancora pensando.
0: Marco,
1: lì ci marcia, dai.
0: È una scusa, no? Mica indecisione questa.
1: A Marco,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Andiamo avanti tra poco con il nostro Alo e con il manuale di sopravvivenza. Oggi, se non sbaglio, dobbiamo sopravvivere. Ah, sì, al pranzo di famiglia.
1: Quello della domenica, proprio quello.
0: Quello dove si litiga. Stare con

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: di sopravvivenza che oggi secondo me dovrebbe cambiare titolo, come sopravvivere alla tosse, per quanto riguarda Alo, ma anche per...
1: Oggi sono Dr. Jekyll in onda, sono normale, parlo, e fuori onda sono Mr. Hyde, sparo dei colpi di tosse.
0: Malaticcio,
1: che...
0: malaticcio.
1: Ma sì, va bene.
0: Invece oggi parliamo di come sopravvivere al pranzo di famiglia.
1: Sì, il famoso evento che può durare più di una serie TV, sai, quelle lunghe con 30 episodi, che non è poi il pranzo di famiglia, non è un pasto, non è un incontro, è una vera e propria maratona emotiva con antipasto però. Qual è il problema del pranzo di famiglia? Che tu arrivi pensando, vabbè, mangiamo e poi torno a casa. Ingenuo, molto ingenuo. Perché il pranzo di famiglia ha tre tempi. L'attesa, quella in cui sì, è quasi pronto e quel quasi è eterno. Poi c'è il pranzo, appunto, e il dopo pranzo. Il dopo pranzo che dura più del pranzo.
0: Posso, scusa se ti interrompo.
1: Certo, vai.
0: Allora, l'attesa, un po' di ansietà perché dici che succederà oggi.
1: E comunque
0: oggi?
1: Hai fame, quindi c'è anche quella voglia, no? Di mangiare.
0: Poi mangi, dici vabbè, tanto ci rilassiamo, la gente quando mangia è contenta, quindi tendenzialmente non si dovrebbe litigare.
1: Alla bocca piena non dovrebbe nemmeno parlare, dovrebbe.
0: Il dopo pranzo. Paura e panico, perché col bicchierino di vino in più non si sa mai quello che può accadere.
1: E con l'amaro soprattutto, il grappino. Comunque vediamo un po' di tecniche per sopravvivere, tecniche del manuale. Allora, sì. Tecnica 1, occupare una sedia strategica. Mai sedersi tra lo zio che parla di politica, la nonna che vuole sapere quando ti sposi.
0: Oh.
1: Perché se ti capita sei già stato eliminato, non ce l'hai fatta. Tecnica 2, gestire la domanda inevitabile. A un certo punto arriverà. Allora, novità? Non importa chi sei, non importa cosa fai, quella domanda arriverà.
0: Non importa neanche se non è la tua famiglia, hai sbagliato pranzo,
1: comunque,
0: devi rispondere.
1: Comunque devi rispondere, e la risposta migliore è niente di abbastanza grave da raccontare. Segnatevela, niente di abbastanza grave da raccontare, questa vi salva la vita.
0: Bella.
1: Poi tecnica 3, sopravvivere alla seconda porzione. Tu dici, no grazie, la famiglia sente, insultatemi. E quindi preparati, la seconda porzione arriverà comunque. Quindi, come prepararsi a questo? Non fate colazione.
0: Sì,
1: saltate la colazione, arrivate proprio a stomaco stravuoto.
0: Se siete seduti a fianco alla nonna, non avete scampo.
1: Nonna o zia, perché ad esempio una scena che capita spesso è: ci sei tu che fai, sono pieno, basta. E tua zia, assaggia almeno questo. Tua nonna, e questo. Tua madre, e anche questo. A un certo punto stai mangiando per educazione, non più per fame. Perché a un certo punto è vero, tu sazi la tua fame dopo la prima e la seconda portata.
0: No, soprattutto
1: tutto il resto è carineria.
0: Se succede che magari quando succede spesso, no, che le famiglie si riuniscono, ognuno porta qualcosa, che fai? Mangi la lasagna di zia e non mangi la pasta al forno,
1: certo,
0: di nonna?
1: Che fai? Non assaggi. Poi tecnica 4, l'ultima, fuggire elegantemente, perché a un certo punto te ne devi andare. Mai dire me ne vado, mai. Troppo brusco, si usa. Adesso piano piano. E il piano piano può durare altre due ore, tradizione, però nel frattempo ti avvicini alla porta. Quindi è una formula meno... è una
0: invalente.
1: Formula più soft per andartene. Quando finalmente riesci ad andare via ti consegnano, perché poi c'è quel momento, sulla porta, avanzi, contenitori, dolci, cose che non ricordi di aver mangiato, che però ti consegnano da finire a casa, ed esci più pesante di quando sei entrato. E quindi per chiudere ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, il pranzo di famiglia non si vince, si porta a termine come se fosse una missione speciale.
0: La vera vincita è la sopravvivenza.

0: le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto. E quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0. Sull'Udinese il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna da Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. The Comedy Radio Show.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: sopravvivere al pranzo di famiglia, lo abbiamo così ricordato grazie al manuale di sopravvivenza del nostro Alo. Andiamo a leggere i messaggi, non vedo l'ora, perché poi ogni famiglia è particolare a modo suo.
1: Sì, e... alcune cose sono comuni, sono quelle, però sì, poi ognuna ha le sue.
0: Soprattutto per noi italiani, insomma. Andiamo
1: certo.
0: da Giulia.
1: Giulia scrive, ciao Giulia. A Natale ho detto per 4 volte che ero piena. Alla quinta avevo una fetta di crostata in mano e non ricordo nemmeno come ci sia arrivata.
0: Madonna.
1: Poi soprattutto a Natale. Cattà.
0: No, è comoda cibo, veramente,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì. Poi Paolo, infatti bisogna avere per i pranzi di famiglia o le cene di Natale
0: il Gaviscon.
1: Il Gaviscon, quello sempre, o un buon divano.
0: Anche, sì.
1: Per poi crollare e da occupare per primi, perché altrimenti te lo occupano. Poi Paolo, ciao Paolo. Sono arrivato al pranzo alle 12.30. Quando sono uscito erano cambiate le stagioni. Credo di essere entrato in un portale temporale gestito da mia nonna.
0: Certo.
1: Comunque
0: certo.
1: lo sai che io mi ricordo, i miei nonni non ci sono più, quindi sono un ricordo bellissimo. Tra l'altro oggi è martedì, sì, ieri sarebbe stato il compleanno di mia nonna.
0: Ah,
1: vabbè, vabbè, ultracentenario.
0: Tra l'altro settimana scorsa, 2 settimane fa, insomma, la festa dei nonni è passata da
1: il
0: poco.
1: 2 ottobre, il 2 ottobre, che è poi la festa degli angeli custodi che hanno adattato a festa dei nonni, perché
0: certo.
1: lo sappiamo, sono, poi si scherza, ma sono veri e propri angeli custodi. E io mi ricordo mia nonna paterna, quando cucinava e sapeva che io ero a pranzo,
0: sì.
1: non è che, allora lei preparava, fai conto, che ne so, una confezione è 250 grammi, tutta per me. Cioè lei non aveva l'idea che una porzione potesse essere per 2 o 3 persone, che poi c'è scritto 2 o 3.
0: Certo.
1: Non
0: certo.
1: era un, ci sei tu a pranzo? Ho una confezione tutta per te.
0: Beh, ma perché?
1: Però mangiavo di un bello.
0: La, come dire, la filosofia è
1: si devo saziare.
0: No, più che altro sei in più non fa niente, ma sei in meno
1: come, e se questo mi dice ho fame, ho fallito come
0: capito?
1: Nonna.
0: No, è bravissimo.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: URN, URN. URN Radio.

0: Se il nostro halo, insomma, sopravvive fino a fine puntata, andremo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, parole napoletane che derivano dal greco.
1: Oh, niente meno, cara Stopoulos.

0: RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Nei pressi della capitale, sull'autosole, tratto chiuso per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone in direzione Napoli. Disposta anche la chiusura della diramazione sud della 1 provenendo dal raccordo anulare tra San Cesario e il bivio per l'autosole. Inevitabili le code. Code per lavori sul tratto appenninico dell'autosole tra Sasso Marconi e il bivio a 1 variante nelle due direzioni. Infine vi ricordo sulla 13 Bologna-Padova la chiusura dello svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna fino al prossimo 20 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
6: The Comedy Radio Show.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
7: The more you hear it, the more you feel it.

0: Brawl, il meglio del peggio dal mondo del web, parole napoletane che derivano dal greco. Queste forse
1: sono molto curioso.
0: Non lo so nemmeno io.
1: Io so il greco. Ho fatto greco al liceo, quindi so benissimo che tante parole che usiamo oggi nell'italiano, tipo a me quella che mi rimane più impressa, che mi fa capire che ho studiato il greco, è una cavolata, oftalmico, l'ospedale oftalmico,
0: sì?
1: La cura oftalmica.
0: Perché?
1: Quindi che riguarda gli occhi, perché in greco occhio si diceva oftalmos. Ma adesso l'accento non me lo ricordo, però quindi oftalmico. E quindi è stato riadattato in italiano per definire ciò che riguarda l'occhio, quindi oftalmico.
0: Eccetera.
1: Sì, l'ospedale, eccetera. Adesso ti dico l'ospedale.
0: Ma la cosa bella è che tu conosci, tra virgolette, il greco, sì. Io conosco il napoletano. Quindi
1: in questo
0: uniamo
1: momento le forze.
0: È perfetto.
1: Beh.
0: Allora, dicevo, conosco il napoletano, ma non sapevo di queste origini, di queste derivazioni.
1: Vai.
0: Per esempio, upacr.
1: La pasta.
0: Il pacchero.
1: Il pacchero è la
0: non
1: pasta,
0: proprio,
1: no?
0: Proprio la pasta. Cioè, sì, sì,
1: cioè, sì,
0: c'è,
1: sono anche
0: la pasta.
1: I paccheri, eh.
0: Upacr è lo schiaffone.
1: Ah, lo schiaffo, è vero, ti do un upacr.
0: Esatto, è come la pizza,
1: sì, sì, sì.
0: Che ti dà il romano,
1: sì.
0: Te do una pizza. E il napoletano ti chiama un upacr.
1: Ok.
0: Che deriva da pascheir, cioè schiaffo. Io pensavo fosse un modo. Invece deriva proprio da schiaffo.
1: Ah, paschere, però quindi è proprio.
0: Hai capito.
1: Aspetta, che vado a tossire nel frattempo, vado a fare un pacchero
0: vai,
1: al mio.
0: Vai. Tra l'altro, non so se lo sto dicendo bene, quindi il nostro Alo poi ci. Come dire?
1: Lo dovrei leggere.
0: Corregge nella pronuncia, forse.
1: Sì.
0: Ciofeca.
1: Asina ciofeca.
0: Ciofeca, che poi si dice anche in italiano,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, sì.
0: E deriva da. Kofts. Kofts o Kofos?
1: Kofos.
0: Ah, capirei, io manco ce vedo. Deriva da Kofos. Sapore sgradevole.
1: Beh, quindi sì.
0: Kofos. Sapore sgradevole. Poi, questa è bellissima.
1: Vai.
0: Pigliopero.
1: Che significa?
0: Pigliopero. Pigliopero vuol dire una cosa che prende fuoco.
1: Ah,
0: ok.
1: Ah, per piro. Che fa piros è dal greco.
0: Capito?
1: Piros, certo.
0: Da pur dice qua.
1: Ah, pur.
0: Fuoco.
1: Ah, ok.
0: Beh, sì, piros, pur.
1: Però,
0: fuoco.
1: Vabbè, perché, guarda, ti dico perché. Perché
0: sentiamo.
1: Era la lettera che sarebbe la Y.
0: Sì.
1: Che noi leggiamo I. È stata riadattata I, però sarebbe puros.
0: Ok.
1: Quindi, ad esempio, pirotecnico. È qualcosa fatto con il fuoco.
0: Ma mi sta venendo in mente che da piccola, quando sentivo mia nonna dire pigliopero, dicevo, ma perché? Perché per è anche il piede, no?
1: Sì.
0: Quindi dicevo, ma perché prende piede,
1: ah, certo.
0: Prende qua. Invece no, vedi.
1: Che poi
0: adesso
1: si dice prendere piede anche in
0: capito.
1: Italiano.
0: Va bene, è una confusione incredibile nella mia testa. Poi abbiamo pazziare.
1: Poi stai pazziando.
0: Stai pazziando, cioè stai giocando.
1: Sì,
0: stai.
1: Sì, sì.
0: E il paizzo, paizzo, cioè da paizzo, che vuol dire giocare.
1: Ah, bello.
0: Paizzo è giocare.
1: Non lo sapevo.
0: Poi, mi sembra questa sia l'ultima. No, per niente. Penultima, non lo so. Comunque, crisommola.
1: Questa non la so
0: crisommola
1: proprio.
0: Cos'è
1: la crisommola?
0: Crimson melon, cioè frutto d'oro.
1: Quindi la crisommola cosa sarà? Un frutto,
0: la
1: qualcosa?
0: La crisommola mi trovi impreparata, lo sai? Ah no, andiamo a vedere in diretta che cos'è crisommola.
1: Vai, crisommola sarà un frutto, quindi.
0: Crisommola in napoletano. Crisommola,
1: eccola,
0: questa
1: là.
0: Non lo so nemmeno io. La crisommola in napoletano.
1: La crisommola.
0: Ah, l'albicocca.
1: Ah, vedi?
0: L'albicocca, frutto d'oro, non la sapevo questa. Perché a casa mia si diceva
1: per coke,
0: che è la noce pesca in realtà. Va bene, andiamo avanti con avavoscia.
1: Avavoscia cos'è?
0: La avavoscia non lo sai?
1: No.
0: La avavoscia è la ciabatta.
1: Ah, la pantofola.
0: La pantofola,
1: ah, vedi?
0: Esatto.
1: Infatti.
0: Da babush, scarpa.
1: Ah, vedi che poi babush.
0: Si dice anche babuccia.
1: Babuccia anche,
0: babuccia,
1: sì.
0: In milanese, per esempio. Quanto mi piacciono le lingue. Caccavella.
1: Che
0: allora,
1: significa?
0: La caccavella è un recipiente.
1: Mm.
0: È un recipiente e infatti viene da caccabos, che significa piccolo recipiente. E basta, con questo abbiamo terminato.
1: Bello questo.
0: Bello.
1: Guarda,
0: bello.
1: Ma guarda che tantissime parole che tu usi oggi derivano o dal latino o dal greco, d'altronde.
0: Sì,
1: quelle sono le nostre origini.
0: Mi fa molto ridere pensare che, insomma, cerchiamo di fare della cultura qui al Comedy, ogni tanto
1: beh,
0: ci
1: guarda,
0: riusciamo.
1: Ti posso dire il nostro nome?
0: Deriva, Alessandro,
1: Alexandros, che significa difensore degli uomini.
0: Ah, sai che questa la sapevo? Alessandra, protettrice degli uomini.
1: Sì.
0: Ti proteggo io, stai tranquillo.
1: E io proteggo te.

0: Vi siamo dilungati un pochino, prima, perché ci è piaciuto raccontare le lingue. Il nostro Alo sarebbe un poliglotta, in teoria. Si dice poliglotta?
1: Poliglotta, certo, che parla tante lingue, quello che sono io. Gloss, tra l'altro, glossa deriva dal greco lingua.
0: Allora, io...
1: Talassemia.
0: Quanti anni sono ormai che ti conosco? Circa 4.
1: Sì.
0: Ok. E diciamolo, Alessandro è un cazzone, cioè l'avrete capito,
1: certo.
0: Quando si trasforma in, che gli piace proprio, si vede che ha studiato, che a vederlo in faccia non sembrerebbe, è incredibile.
1: Mi
0: la
1: si
0: tua...
1: aggrotta la fronte,
0: sì,
1: adesso
0: sì,
1: quante ne
0: tua...
1: so, tua... ma io lo faccio apposta. Come si dice, come disse Einstein, per un intelligente è facile fare lo stupido, per uno stupido è impossibile fare l'intelligente. Buonanotte a tutti.
0: E qua con questa concludiamo il nostro...
1: Tanto non sono sicuro che l'abbia detto Einstein, comunque è vero, il concetto è questo.
0: Vabbè, possiamo dire che ci supercazzoli alla stragrande. Bene, allora torniamo domani, raccogliamo le idee per continuare, insomma, questa settimana fantastica insieme con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandrina Bellotti.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Oftalmos.
0: Infatti, ma come si dice ciao in latino, in greco?
1: Ciaus.
0: Ciaus. Arrivederci.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione, lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Sono le 10:57.
2: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. In Lombardia code per lavori sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate in direzione Varese. Lunghe code anche sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Toscana abbiamo code per un incidente sull'autosole tra Valdarno e Arezzo verso Milano. Proseguendo verso Firenze, altre code per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta. Sempre sull'autosole nei pressi della capitale, code per un incidente tra la diramazione sud e Valmontone verso Napoli. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica, code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Code per lavori in tratti saltuari anche verso Ancona tra Pescara Sud e Pedaso. Infine per il trasporto pubblico ferroviario, circolazione ancora sospesa da domenica 11 ottobre sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava per un movimento franoso tra Salerno e Nocera Inferiore. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono le 11:57.
2: VRN Radio. VRN News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwo annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
4: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
6: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
4: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
3: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter, Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
7: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
8: Veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando mi ricordo quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte, e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
3: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille. Sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese per Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
9: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 13 di ottobre. Ciao a tutti carissimi amici, sono Francesca Romana Macri e diamo il via a un nuovo appuntamento, ovvero quello di oggi, perché si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Noi lo rendiamo più semplice parlando d'Italia, parlando di ciò che di più ci appartiene. Con noi ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese, e poi invece parleremo di sport, perché vedremo una favola sportiva che appartiene al passato, ovvero la favola del Chievo Verona. Favola si fa per modo di dire, è qualcosa che abbiamo veramente vissuto. E poi chiuderemo andando in tavola, perché durante questo periodo sì, ci sono le castagne, ma c'è anche la zucca e un piatto in particolar modo fatto con la zuppa che parla in lungo e largo d'Italia e di autunno. Restate con noi.

0: È il suono del martedì insieme, 13 di ottobre, cari amici, ben ritrovati qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento, quello di oggi. Saluto il nostro Gabri con furore dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, sei carica oggi,
0: sì,
1: in questo martedì?
0: Siamo carichi come sempre, sempre quando parliamo d'Italia. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia di questo 13 di ottobre.
1: Torniamo indietro nel tempo, addirittura nel 54 d.C., quando Claudio morì avvelenato per mano della moglie Agrippina Minore. Il suo successore sarà Nerone, ma su questo c'è un aneddoto da raccontare, perché Agrippina era la quarta moglie e il povero Claudio fu avvelenato con i funghi appartenenti al gene dell'Amanita falloide.
0: E poi sappiamo, insomma, la fama di Nerone. Insomma, è un personaggio particolare, ecco, per l'antica Roma.
1: Particolarissimo. Però ti volevo dire anche su questo, no? I funghi che ritornano, attenzione agli ascoltatori, perché quando si va a funghi bisogna usare prudenza. Nell'antichità tanti venivano avvelenati in questo modo.
0: Esatto, quindi comprateli al supermercato già scelti, già
1: no,
0: tutto fatto.
1: Fatevi i corsi e andate nel bosco.
0: Se no andate anche a mangiarli fuori, insomma, più veloce.
1: 1887, al Teatro della Scala di Milano, si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi.
0: E poi abbiamo dei compleanni da festeggiare oggi, giusto?
1: Sì, Antonio Di Natale, star dell'Udinese, nato il 30 ottobre del 1977, e poi il giornalista Marco Travaglio, classe 1964.
0: Gli auguri di buon onomastico non sono da sottovalutare né tantomeno da dimenticare, quindi a chi facciamo gli auguri oggi?
1: A San Teofilo, vescovo d'Antiochia. Non so se esistono degli...
0: Vabbè, noi...
1: dei teofili, però.
0: Facciamo gli auguri a tutti, teofili, teofila, e ultimo ma non meno importante, Gabri.
1: Il proverbio, ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: talk about.
1: Sono tanti messaggi che ci arrivano in questo martedì, i primi dell'appuntamento di oggi, noi vi leggiamo sempre e comunque. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra, sì, sono arrivati tanti messaggi, in particolare nel ricordo di Totò Di Natale, questo splendido campione che ha fatto la storia dell'Udinese. E su questo c'è un aneddoto da raccontare, perché lui, oltre a fare più di 200 gol in maglia friulana, ha avuto la possibilità di andare alla Juventus. E infatti Giovanni lo ricorda, quando la Juventus aveva trovato l'accordo totale con il calciatore dell'Udinese, gli furono fatte 100 chiamate per andare a Torino, ma lui volle restare per attaccamento, perché era innamorato di quel territorio, perché aveva avviato una scuola calcio, e quindi si recò dal presidente a dire: io non vado a Torino, voglio restare qui perché questa è la mia patria.
1: Posso dire, che bella cosa.
2: Sì, bella, bella, bella.
1: Cioè,
2: da
1: magari gli sono stati offerti tantissimi soldi, lui per una questione di principio ha detto no, io resto qui.
2: Esattamente. E poi Giulia, che fa gli auguri a Marco Travaglio, il più grande allievo di Indro Montanelli, storico giornalista e direttore del giornale.
1: Auguri Marco Travaglio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Ryan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

Siamo insieme in questo martedì, noi di Verdi Bianchi e Rossi, carissimi amici, con noi c'è anche Gabriele e tra poco parliamo di un qualcosa di molto importante per quanto riguarda il calcio. Parliamo di un qualcosa che è stato unico nel suo genere, ovvero una squadra, piccola squadra di quartiere, che è andata alla ribalta e soprattutto è arrivata fino in Serie A. Parliamo del Chievo, restate con noi.

0: WRN Radio. Got the eye of the tiger, the fire,
1: dancing through the fire. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station.

0: C'è un appuntamento che torna nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi, carissimi amici, perché noi il martedì siamo sportivamente italiani e quindi parliamo di grandi gesta del calcio italiano e con noi c'è un grande rappresentante del calcio italiano, un grande esperto in materia. Ciao Gabri!
1: Ti diverti sempre quando parliamo di calcio?
0: A me piace scoprire sempre nuovi argomenti. Io sul calcio non è che sia molto ferrata, sulla nazionale tanto quanto, però se dobbiamo andare proprio nella storia calcistica di singole squadre italiane, ed è per questo che mi affido a te.
1: E questa è una bellissima favola del nostro calcio. Il Chievo Verona è una squadra di provincia, la provincia bella, la provincia vera, che ci piace. Io vado a fare anche per diletto, diciamo così, delle cronache nei quartieri di Roma e resto sempre affascinato da quelle squadre di quartiere che riescono a conglobare l'affetto della comunità.
0: Sì, perché raccontano tante storie dei singoli giocatori che magari ci crescono in quella squadra da quando sono piccoli.
1: E Chievo è un quartiere di Verona, squadra titolata della città, squadra che ha vinto lo scudetto negli anni Ottanta, che ha dovuto però fronteggiare questa rivalità che non si aspettavano neanche loro. I tifosi del Verona non pensavano che il Chievo, questo piccolo quartiere, potesse arrivare nella massima serie, e c'è riuscito con un'impresa targata Luca Campedelli negli anni 90, la scalata dei dilettanti fino alla Serie C1, poi nel 2001 la promozione in Serie A. E quindi tu vedevi proprio questo quartiere 3.000 anime che andava poi a spingere la squadra e ha raccolto tanti tifosi, perché poi ci sono stati tanti che si sono affezionati alle gesta di questa compagine. Il Chievo dei Miracoli del Neri fu la prima squadra, la prima rappresentante, che chiuse quinta in classifica e andò a spaventare anche le big del campionato. Fu prima per tante giornate.
0: E poi è una cosa abbastanza unica e singolare il fatto che la squadra di un quartiere, di una città, riesca ad arrivare in Serie A. Cioè, non penso ci siano storie simili.
1: Credo, andando a memoria, che questa sia l'unica. Adesso abbiamo il Sassuolo, che però è una cittadina a parte, in provincia di Modena, se non vado errato, però sì, resta una grande storia. Verdi, bianchi.

0: Sono le 12:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
3: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare. I dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
5: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese.
6: C'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale. Lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
2: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbe essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Montalto Monte Verde, a Roma, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League. Alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri:
7: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
8: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: siamo stati e continuiamo ad essere sportivamente italiani per quanto riguarda oggi il calcio, quindi una pagina sportiva del nostro paese. Siamo tornati negli anni 90 e abbiamo parlato di una squadra di quartiere che ha fatto la differenza e ha fatto soprattutto una scalata per arrivare fino in Serie A. Abbiamo parlato del Chievo, c'è ancora il nostro Gabri.
1: Ciao Fra, non potevano mancare gli ascoltatori nostalgici. Luca, eravamo tutti innamorati di una squadra di quartiere che arrivava in Serie A e si metteva a fare la voce grossa persino a San Siro e all'Olimpico, giocando con memoria con un 4-4-2 verticale pazzesco di Del Neriana memoria.
0: Non è una cosa da niente, ma c'erano poi nella nazionale di calcio, negli azzurri,
1: qualcuno è stato convocato, anche qui vado a memoria, mi pare di ricordare Marazzina, poi Corini, insomma qualcuno è andato, sicuramente ha strappato la convocazione. E poi Luisa, ricordo ancora a memoria quella formazione fantastica, appunto Lupatelli tra i pali con la maglia numero 10, nostalgia incredibile, e poi coppia difensiva Danna e D'Angelo con Corini a fare da metronomo, le frecce Manfredini ed Eriberto che poi si scoprì chiamarsi Luciano, e in attacco Marazzina e Corradi.
0: Hai capito anche Lucia che cultura sportiva? Lucia, mi dai qualche ripetizione?
2: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda, per

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Il menù di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici, arrivati a questo punto, prevede un bel piatto di pasta. Andiamo nel ferrarese parlando di una pasta molto particolare, tipica di quella zona e soprattutto rappresentativa di una terra e di una stagione. Cappellacci alla zucca, IGP di Ferrara, tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.
1: La vita è

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati carissimi amici, sono Francesca Romana Macri, saluto anche il nostro Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Allora, oggi andiamo in un posto molto importante per quanto riguarda l'arte in generale, ma diciamo che i ferraresi ne sanno qualcosa anche per quanto riguarda la cucina e fare un primo piatto con la zucca, giusto?
1: Ne sanno tanto fra i ferraresi. Io ho vissuto a Bologna, quindi l'Emilia Romagna, quindi parliamo di Emilia, è una terra ricca di storia e tradizione culinaria. Tutti pensano un po' ai tortellini, alla gramigna, ma anche a Ferrara, come dicevi tu, si possono trovare delle pietanze di assoluta eccellenza, di assoluta tradizione, che neanche ti aspetti, no?
0: E poi, parlando di autunno, è qui che viene la zucca e vengono i cappellacci,
1: sì,
0: con la zucca.
1: Esatto, stavo dicendo proprio questo, quella combo cappellacci, pasta fresca, zucca, quel piatto autunnale che ci piace tanto. La zucca si sposa un po' con tutto, però ti assicuro che con i cappellacci di Ferrara è una roba incredibile. È una pasta fresca all'uovo, ripiena di zucca, prende il nome, storicamente, dalla ricetta di Giovan Battista Rosetti, che diciamo gli volle dare questo appellativo perché era, diciamo, affezionato ai cappelli di paglia indossati dai contadini locali.
0: Vabbè, però è una bella immagine, ecco, rappresentativa del territorio.
1: Si possono fare in diversi modi: burro e salvia, ragù di carne corposo, apprezzato, lo sai che poi il ragù in quelle zone è un must. E al tartufo, a me piace moltissimo il tartufo, non so te,
0: anche
1: perché
0: a me,
1: poi su
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: si dibatte.
0: Grande fan.
1: Tartufo nero. E quindi, insomma, invitiamo gli ascoltatori ad andare a Ferrara a assaggiare questi cappellacci alla zucca.
0: Sì, anche perché sono proprio un piatto must dell'autunno.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Un grazie ancora al nostro Gabri e a voi per tutti i messaggi che ci inviate. Ciao, a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: VRN Radio, più l'ascolti più.

0: 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In fila il traffico per 4 km sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per le consuete operazioni doganali verso la Svizzera. In Liguria chiusa la 26 Genova-Gravellona-Torce per un incidente tra un camion e un'auto al chilometro 26 tra Ovada e Masone in direzione Genova. All'interno del tratto chiuso si sono formate code di 3 km. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Gravellona-Torce, il traffico è bloccato con 7 km di coda tra Masone e Ovada per un camion che ha preso fuoco al chilometro 24 e 800. Coda di 2 km per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 3 km di coda sulla A1 Firenze-Roma per un mezzo in panne tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico sempre verso Milano. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica code per lavori tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e code per lavori in tratti saltuari anche verso Ancona tra Pescara Sud e Pedaso. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la circolazione dei treni è ancora sospesa da domenica 11 ottobre sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava per un movimento franoso tra Salerno e Nocera Inferiore. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: 4 to 4, 4 hits in 4

0: your radio station.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
2: Al mio segnale, alzate il volume.
3: 3, 2, 1.
4: Salve a tutti, benvenuti all'appuntamento Radio Ricordi di oggi. Io sono Fabio Bacco, anche oggi vi porto a viaggiare nella musica, nel tempo, nelle vostre emozioni, le vostre avventure, soprattutto quelle segnalate sulla nostra pagina Facebook di Radio Ricordi. Oggi parliamo di Spandau Ballet, una band new wave inglese formata a Islington, Londra nel 1979. Ispirati alla scena dance underground post-punk della capitale, emersero all'inizio degli anni 80 come band house dei Blitzy Kids, suonando White European Dance, la musica come The Applause per il pubblico di questa nuova cultura di club. Sono diventati uno dei gruppi di maggior successo della nuova era romantica del pop britannico e facevano parte della seconda invasione britannica del cartellone dei top 40 negli anni 80, vendendo 25 milioni di album e avendo 23 singoli di successo in tutto il mondo. La band ha avuto 8 migliori dei 10 album del Regno Unito, tra cui le raccolte di successi e un album di materiale riregistrato. Le loro influenze musicali spaziavano dal punk rock e dalla musica soul dei crooner americani Frank Sinatra e Tony Bennett. La formazione classica della band comprendeva Gary Kemp alla chitarra, sintetizzatore, voce di accompagnamento, suo fratello Martin Kemp al basso, il cantante Tony Hadley, il sassofonista Steve Norman e il batterista John Keeble. Gary Kemp era uno dei cantautori della band. Nel 1990 la band ha suonato il suo ultimo spettacolo dal vivo prima di un'assenza di 19 anni. Nel 1999 Spandau Ballet si riformarono e nel 2009 per The Reformation Tour, un tour mondiale di hit più grandi, ci fu un tutto esaurito in tutto il mondo. Quando Tony Hadley ha lasciato la band, il suo posto viene preso dal cantante e attore Ross William Wilde come nuovo frontman per una serie di date dal vivo in Europa. Subito dopo però è abbandonato per problemi personali. Oggi in Radio Ricordi ricordiamo il singolo Only When You Leave, che è proprio un singolo del 1984 della band inglese e del loro quarto album nominato Parade. La canzone è diventata la loro ottava top ten nel Regno Unito, raggiungendo il terzo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito. La canzone ha anche registrato una buona classifica in Australia, dove ha raggiunto il 12° posto, ha anche raggiunto i primi 40 negli Stati Uniti, raggiungendo il 34° posto in Germania con una posizione in classifica numero 26. Jan Gittings ha descritto la canzone in The Guardian come tipica della mossa della band in anima agile e anima delle spalle. Peter Larsen scrisse per il registro della Contea di Orange che minava una vena di anima piena di nostalgia e romanticismo. Il testo recita così: Only when you leave, solo quando andrai via, steso dopo gli ultimi bagliori, voglio solo imparare quello che tu sai, ma ora che stai andando via, quanti cuori devi ancora spezzare? Quante chiamate io devo ancora fare? Ma ora che stai andando via, in questo modo, tutto quello che ho scelto sembra insopportabile, ma l'amore nel tuo tocco. Oh, mi stai uccidendo, solo quando andrai via avrò bisogno di amarti, e quando sarà tutto fatto, sarò solo abbastanza sciocco di aver bisogno ancora una volta di te. Solo quando andrai via nel pericolo, mi accerterò che tu paghi per aver dato un po' di passione ad uno straniero portandoti via quest'anima. Voglio solo che tutto questo duri molto a lungo. Perciò, come può essere finita così in fretta? E ora che stai andando via, quante volte devo ancora imparare? E solo quando andrai via, io brucerò. Only When You Leave, Spandau Ballet in Radio Ricordi.

0: Siamo andati a ripescare questo successo fin nel 1984, Spandau Ballet, grazie ad una segnalazione arrivata sulla nostra pagina Facebook di Radio Ricordi. Continuate a segnalare le vostre emozioni, le vostre avventure, ma soprattutto i vostri ricordi musicali, perché li ascolteremo insieme nella nostra pillola musicale giornaliera qui in Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio anche per quest'oggi e a tutti voi l'appuntamento è alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Teleradio VRN News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Salida del vuelo con destino a

E benvenuti, ci siamo, benvenuti a questa puntata del martedì di 5 in condotta. No, aspetta perché stavo sistemando un po' tutto qua, il microfono, il seggiolino, le notizie soprattutto. Grazie alla redazione che anche oggi mi ha passato un pacco così di notizie curiose. Si può partire con 5 in condotta.

Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Ma da noi sembra, a meno quanto mi risulta, sembrano voler arrivare l'inverno. Voglio dire, da una parte ci sta anche bene, no? Avere queste temperature piacevoli. Invece è arrivato un po' in anticipo in Cina, a Moe, la città più a nord della Cina, temperature rigidissime e la primissima nevicata ufficiale della stagione. Ma questo è avvenuto con settimane d'anticipo rispetto alla media. Dobbiamo dire davvero che il meteo è pazzerello. Don't.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

Ma sono tempi duri per gli youtuber, per questi influencer che organizzano, che fanno queste cose particolari per far parlare di loro, per fare like, per fare movimento. È il loro lavoro alla fine. Questo youtuber spagnolo aveva organizzato una lotteria mettendo in palio una fuoriserie lussuosa. Peccato che non aveva chiesto i permessi. Era praticamente una lotteria pirata, insomma, non autorizzata. L'aveva fatto sui social. Ha detto: ma chi devo chiedere? Ma giusto, social, via. Beh, si è beccato ben 750.000 euro di multa.

Una delle principali intelligenze artificiali, beh, dal 12 di novembre cambieranno le regole di questa azienda americana. E sapete cosa hanno inserito? Il divieto di essere crudeli. Hanno vietato la crudeltà gratuita verso Claude. No, ma cioè è una cosa, dici, beh, sai, evitata la crudeltà gratuita verso gli animali, ma verso l'intelligenza artificiale non si era ancora sentito. Allora, adesso io non ho capito bene il motivo, ma dicono che è vietato, o meglio saranno bloccati tutti quegli utenti che avranno un comportamento abusivo, crudele, prolungato e senza necessità. Io non so cosa può essere crudele, insomma, specificano anche un po', dicono non si tratta della normale frustrazione di chi magari usa il servizio e non ottiene quello che sperava, oppure chi magari non è d'accordo e fa delle obiezioni e così via, quando qualcuno insulta gratuitamente Claude e continua a farlo e si sfoga su di lei, insomma, è proprio un maltrattarla. La sanzione principale è la possibilità di chiudere la conversazione e di chiudere anche i rapporti con l'utente.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Ma non so voi, ma è impressionato sta cosa di Claude, dell'intelligenza artificiale, che se la maltratti in maniera crudele. Io adesso non lo so, ma come fai a maltrattare in maniera crudele un'intelligenza artificiale? Magari mi dice, ma tu sei lì dentro una scatola, non ti lascio uscire. Ma cosa vuoi dire? Sto immaginando, Va bene, no, chiedo ai nostri ascoltatori, secondo voi, fatemi un esempio di come si può maltrattare un'intelligenza artificiale in maniera crudele.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non lo so se è finita la settimana della moda di Parigi, dove abbiamo visto delle cose davvero incredibili, non lo so se arriva da lì questa notizia, che riguarda comunque il mondo della moda, ecco, dove sta facendo discutere questa borsa. Si chiama Trichic ed è un accessorio reversibile, no ma non ci credo, che trasforma il design di un sacco della raccolta differenziata, lo rigiri e diventa una borsa da sera con catena metallica. Ma non ci credo, cioè, ma come la usi? Lo usi prima come borsa da sera con la catenina metallica elegante e così via, magari per andare, che ne so, all'opera o a teatro, e poi la rigiri e diventa un sacco delle immondizie, o è il contrario?
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

ore del tram, mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Disagi sulla tangenziale est di Milano, penalizzata da un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Lambrate e il bivio di Cologno Monzese, in direzione quindi di Lecco. Incidente anche sul tratto urbano milanese della A4, ci sono code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e Venezia. Passiamo sulla Milano Varese, un chilometro di colonna per l'incendio di un veicolo tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione quindi di Varese. Sulla 1 Milano Bologna, 3 chilometri di colonna per un veicolo in panne tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Ci sono ancora difficoltà sulla A26 dei Trafori, già penalizzata dall'incendio di un camion al chilometro 24.800. Al momento tra Masone e Ovada in direzione di Alessandria abbiamo circa 6 km di colonna con tempi di percorrenza decisamente più lunghi rispetto a quelli ordinari. Sono invece 3 km di fila registrati in carreggiata sud tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione quindi di Genova. In precedenza si era verificato un incidente al chilometro 26. Nel Veneto sulla Milano-Venezia rallentamenti con coda a tratti per traffico intenso da Spinea fino a Padova Est in direzione quindi di Milano. Ricordiamo inoltre che chi viaggia in A4 proviene da Trieste trova chiuso il bivio per la tangenziale di Mestre. Si tratta in questo caso di lavori. Nelle Marche sulla A14 Adriatica un chilometro di fila per lavori in corso tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. A Roma traffico regolare ovunque, altrettanto per quanto riguarda Napoli, in quest'ultimo caso fa eccezione l'asse mediano, dove un incidente provoca incolonnamenti tra Arzano e l'uscita di Giuliano Versa, in direzione quindi di Lago Patria. In Puglia, sulla A14 Adriatica, chiuso il casello di Poggio Imperiale, sia in uscita sia in entrata, ed è per le due direzioni la causa una manifestazione di protesta. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

No, ringrazio la redazione perché oggi mi dà queste notizie assurde, in questo caso che riguardano il mondo della moda, ma questo è curiosissimo, c'è questa nuova tendenza lanciata sul mercato e io vorrei chiedere approfondimenti alla redazione, chi ha lanciato questa moda sul mercato? Si tratta di capi in pregiato per cal e cotone. Praticamente sono dei pigiami, ecco, nato per fare il pigiama, per essere indossato quando dormi, ma è pensato anche per essere sfoggiato interamente fuori casa di giorno, con tanto di iniziali personalizzate ricamate sui polsini, cioè come se fosse un capo di altra moda, ma l'hai magari indossato per tutta la notte precedente, non lo so, ma poi mi chiedo come fa a tenere la piega, ecco, non sgualcirsi.

Ma che invidia, del resto lui i soldi non mancano e quindi ha fatto bene a investirli in questo castello irlandese. Sto parlando di Mark Zuckerberg, che ha detto: ma sai che quasi quasi è un punto d'appoggio, una casettina in zona Europa, mi farebbe bene. E così ha scelto l'Irlanda e ha pensato bene di acquistare questo castello vicino a Dublino. 51 milioni di euro, questo è quello che ha pagato. Poi insomma ha detto: spenderò un po' di soldini per ritinteggiare, sai, rinfrescare un po', fare quei lavoretti che sono necessari, e va bene, sarà bellissimo, con tanto di parco intorno, con un fiume che passa accanto, bellissimo, bellissimo. C'ha pure la sua leggenda anche questo castello, e la leggenda dice che c'è una sala da pranzo con una botola segreta che porta ad una grotta allagata, e lì gli occupanti dell'antica dimora facevano cadere i proprietari terrieri locali durante i banchetti per eliminarli fisicamente. Cioè dicevano: dai, vieni a cena da me, vieni a cena da me. E il proprietario terriero, tutto felice di andare a cena a castello, poi a un certo punto diceva: guarda che bello, sta botola, e le buttavano dentro per impossessarsi poi dei loro poteri. Va bene, adesso lì ci vive Zuckerberg.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio.

Ma era da un pezzo che non ne sentivo parlare e adesso proprio lui ne parla, e se ne parla lui, il Donaldone, è forse la cosa, magari chi lo sa, avverrà sul serio. E si parla di una presenza permanente sulla Luna, cioè praticamente un insediamento lunare. E chi ha la mia età ricorderà i telefilm di Spazio 1999, dove c'era questo proprio insediamento sulla Luna e poi da lì partivano tutte le avventure. Ecco, dovrebbe iniziare tra non molto, tutto sommato, perché si parla di questo progetto che dovrebbe prendere forma nel 2032, che vuol dire tra 6 anni. Magari tra 6 anni possiamo programmare di andare a fare le vacanze lassù, sulla Luna. Che nome dai d'un

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.

Oh, io direi di cambiare completamente argomento, ci sta a quest'ora, ma sì, va bene sempre. Un buon aperitivo, un buon cocktail, e arriva dal Piemonte questo cocktail che sembra stia spopolando, piace a tutti quelli che lo assaggiano e non vedo l'ora di provarlo pure io. E sto parlando di un cocktail a base di linfa di betulla, e lo chiamano addirittura l'oro trasparente della Valle Varaita, non so bene dove si trova, ecco. E c'è questa nuova bevanda, dicono è buonissima ed è l'ideale per i cocktail di tutti i tipi, di tutti i gusti, ecco, non lo so, sarà un ingrediente aggiuntivo, un po' come l'Aperol nello spritz.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: I'm not ready to be just another.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Bellissima. Più la ascolti, più la senti.

lo sappiamo, che con il passare del tempo aumenta anche l'età media, insomma si campa un po' più, un po' di più, un po' più a lungo, e abbiamo sempre attribuito questa cosa al benessere, insomma si mangia meglio, siamo più attenti al nostro corpo, facciamo meno fatica, ecco, meno lavori pesanti, ma in realtà forse il fatto che diventiamo più vecchi, o meglio è cambiata la velocità con cui gli esseri umani invecchiano, secondo l'Università di Nottingham non è quella dove c'era Robin Hood, è quella, va bene, e secondo questo studio guidato dall'Università di Nottingham, il cambio di velocità con cui invecchiamo potrebbe essere influenzato da un campo magnetico terrestre. E allora hanno fatto degli esperimenti in laboratorio, in realtà li hanno fatti sui moscerini, cioè, quindi voglio dire che poi funzioni su di noi non lo so, ma secondo questi esperimenti, con questo campo magnetico terrestre che è aumentato, l'età media potrebbe aumentare e fare durare di più, fino al 20% rispetto a chi non è sottoposto a questo campo magnetico. Quindi se è aumentato il campo magnetico, forse aumenta anche la nostra speranza di vita, chi lo sa.

0: Ma sta cosa del campo magnetico che ci allunga la vita, non lo so, ma noi comunque tutte le notizie positive ve le passiamo. Siamo ai saluti, grazie di cuore, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia ore 21 tocca Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
3: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
2: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, ha esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18.15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, gli azzurri ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega. Stasera, ore 20.30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup, alle 20.30, riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima, Roma e Venezia. In Champions, Varese per Isteri. Infine la Formula 1 è ufficiale, dopo quasi 40 anni il circus dei motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, per un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine, dove trattiamo un bel po' di argomenti, chiacchieriamo, quello sì, ovviamente non manca, ma non manca anche la musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa abbastanza curiosa, di un nuovo lusso che è avere più tempo. Ecco, diciamo quello che oggi si va a ricercare non è la super auto, il super vestito da mostrare alle persone, ma il cercare di ritagliarsi quanto più tempo possibile libero, fuori dagli impegni e fuori dal lavoro. Tra poco si parla di questo.

vorrei una nuova auto, vorrei un nuovo computer, vorrei un nuovo telefonino, sono tutti oggetti. Invece oggi la richiesta che maggiormente va in voga è quella di avere più tempo libero, no? Perché per anni abbiamo immaginato il lusso attraverso gli oggetti, quindi quello che ho citato, ma ci possiamo mettere anche le borse, anche il andare in un hotel con diverse stelle, gli orologi. Adesso sta emergendo questo concetto diverso, perché il vero privilegio potrebbe essere poter fare le cose senza guardare continuamente l'orologio. E nel settore dei viaggi, ma anche dell'ospitalità, sta prendendo piede un'espressione interessante, slow luxury, che è la fusione tra slow e luxury. E l'idea è che il lusso non venga più misurato soltanto attraverso quanto è costosa un'esperienza, ma attraverso tempo, autenticità, privacy, anche possibilità di vivere davvero un luogo senza correre da un'attrazione all'altra. Ed è quasi paradossale se ci mettiamo un attimo a pensare, perché abbiamo passato anni e anni, no, cercando di fare tutto velocemente. Dovevo fare quante più cose possibili, quindi consegne rapide, check-in automatici, messaggi istantanei, video di 15 secondi sui social, veramente ogni campo alla velocità. Adesso invece essere ricchi significa potersi permettere l'opposto: una cena che dura 3 ore, una vacanza senza programma, senza un itinerario da dover seguire, un pomeriggio in cui nessuno ci sta aspettando, un giorno dove non dobbiamo fare assolutamente niente. Questa è la nuova tendenza, quella di richiedere, cercare anche di sgomitare per avere più tempo libero.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

sempre in diretta The Mag all'interno del nostro magazine con Yuri Caliolo. Ciao, sono io, come state? Tutto bene? Come state trascorrendo questo martedì? Tra poco parleremo di moda, che sta riportando in vita cosa?

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: The Mag, l'irriverenza della radio.

Allora, fate molta attenzione a quello che vi sto per dire. Se vostra nonna possiede una scatola piena di vecchie spille, non toccatela, non buttatela e soprattutto non vendetele, perché la moda ha deciso di recuperare anche quelle. E naturalmente adesso, come spesso accade quando magari si vedono sulle grandi passerelle, tornano di moda, tornano cool. Infatti tra gli accessori che stanno tornando in quest'autunno inverno 2026 ci sono le spille, sono ricomparse proprio su... anche sulle passerelle dello street style, ma non vengono più utilizzate soltanto nella maniera classica, no? Che normalmente venivano appoggiate sul bavero della giacca, adesso compaiono su cappelli, su scarpe, su borse, persino in gruppi di più spille sullo stesso capo, ed è l'ennesima dimostrazione che in moda la frase "questa cosa è vecchia, è datata, è pericolosissima". Non bisogna mai dire "quella cosa ormai non si indossa più, non si usa più", perché poi la moda è ciclica, ritorna, basta aspettare un po' e poi diventa da vintage, diventa ricercata, diventa voluta da tutti. Infatti adesso sta succedendo con le spille, quindi se avete una nonna che ha questo cassetto pieno di spille, andatele subito a recuperare, così sarete al passo.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: The more you feel it.

oggi, cari amici di The Mag, abbiamo veramente di tutto e di più per pensare effettivamente che ci troviamo nel futuro che qualche anno fa immaginavamo. Quindi l'intelligenza artificiale, possiamo creare delle immagini in pochissimo tempo, possiamo rispondere in pochi secondi, e proprio mentre tutto scorre, no? Mentre tutto va veloce, diventa digitale, sempre più ragazzi stanno facendo una cosa completamente opposta: prendono ago, filo e ferri da maglia, quindi cucito, uncinetto, maglia, riparazione dei vestiti. Stanno vivendo una nuova popolarità, soprattutto tra i più giovani, quelli che non hanno vissuto quegli anni, che non hanno portato avanti questo mestiere. Sui social sono nate delle vere comunità dedicate al fenomeno, da Sewing Talk al Craft Talk, mentre anche diversi marchi stanno organizzando workshop e iniziative dedicate proprio alla riparazione, alla personalizzazione dei capi. E non è soltanto una questione economica, non è che si fa questo per risparmiare, mettendomi un attimo con l'uncinetto mi faccio qualcosa di mio, non vado a spendere un euro per gli abiti che sono diventati sempre più costosi, ma c'è proprio il desiderio di creare qualcosa con le mani, farlo con il tuo sudore, no? Rallentare, avere alla fine un oggetto fisico che abbiamo fatto noi e che è unico, perché ce l'abbiamo solo noi. Se è fatto da noi, non è replicato da nessuno, è unico al mondo. Ed è curioso che proprio TikTok, che è simbolo della velocità, no? Contribuisca proprio a riportare in vita queste attività lentissime.

0: il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova incolonnamenti a causa dei lavori tra Vignole Borbera e Busalla in direzione di Genova. Sempre per lavori sulla 26 dei trafori, code tra Novi Ligure e Masone verso Genova. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per lavori in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Problemi alle porte della capitale sull'Autosole. Per un incidente, il traffico è bloccato tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico, 7 chilometri di coda verso Firenze e 2 chilometri in direzione di Roma. Ed infine in Puglia, sulla 14 Adriatica, resta chiuso il casello di Poggio Imperiale, sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. La causa, una manifestazione di protesta. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
4: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti, l'appuntamento qui su VRN Radio alle 18 è con il sottoscritto Antonio DJ Fly e sulle onde della musica, che poi va in onda anche il giovedì e il venerdì come sempre in replica. Bene, allora oggi che cosa facciamo? Iniziamo con un brano come sempre. Oggi la puntata va un po' così, si appoggia leggermente sul rock, ma

Era il 1979, siamo partiti dalla fine degli anni 70, oggi qui sulle onde della musica, il grande rock dance, The Nightway, Van Halen in italiano, Van Halen in inglese e Van Halen in olandese, se così vi piace di più fate un po' come vi pare, dall'album Van Halen 2 sulle onde della musica.

dei Temptation del 1969, un brano rifatto anche poi da Al Green nel 1971, da Annie Lennox nel 1995, mentre questa che abbiamo appena ascoltato, i Toto, credo che abbiate già intuito, e i Toto, il grande gruppo rock, nel 2002 dall'album Through the Looking Glass.

il singolo di debutto di questo gruppo rock sudafricano Kongos, tratto dal loro album Lunatic del 2012. Siete sempre su WRN Radio, sulle onde della musica, 18 e 12 in questo preciso istante. Continuiamo con i Green

È uno dei pochi brani rappati che mi piace, mi fa sangue, ecco. Piace molto questo brano dei Green Day. La parte rappata, appunto, rappata, era di Lady Cobra, una rapper e tatuatrice, tra l'altro. I Green Day, naturalmente, loro il loro decimo album del 2012.

un artista blues rock americano dall'album Please Don't Be Dead del che anno era? Del 2018, sì, del 2018. Adesso continuiamo con la grande musica, ci affondiamo un po' le radici, le mani, ecco, nelle radici profonde del rock, e lo facciamo molto bene

Vivere nel passato, Living in the Past di Jethro Tull, fu pubblicato in origine come singolo nel 1969, poi incluso in una raccolta che appunto che portava il nome uguale al brano Living in the Past del 1972.

a Trick of the Tail, il settimo album. Quello che abbiamo ascoltato era la title track, il settimo album dei Genesis, dicevo, del 1976, il primo senza Peter Gabriel. E infatti alla voce si sentiva chiaramente Phil Collins, che da allora assunse il ruolo di voce principale dei Genesis.

alla voce Eric Wolfson insieme agli Alan Parsons. Il progetto di Alan Parsons, appunto Alan Parsons Project, il nome del gruppo, il loro 15° album The Turn of a Friendly Card del 1980.

famosissimo e fortunatissimo album 90-125, questo degli Yes, dal quale abbiamo ascoltato Leave It Over and Over Lonely Heart, il brano di punta, diciamo così, quello che ha avuto molto più successo degli altri. Era il 1983, non so se l'ho detto, lo ripeto, non fa niente, continuiamo con The Who.

E gli Who, quella abbiamo ascoltato, era la title track, era il 1978. Adesso continuiamo con Tina Turner.

Era il 1989, Steamy Windows, Tina Turner, appunto, album Foreign Affair. Siamo in chiusura, sì, sono le 18:49, ancora qualche minuto, giusto per ricordarvi che la programmazione su Web Radio Network continua 24 ore su 24, in particolar modo a proposito delle 24 alla mezzanotte del martedì, del giovedì, venerdì e sabato, cioè sulle onde della Musica Night, oltre a tutte le altre trasmissioni stupende di VRN Radio. Vi ricordo anche sulle onde della musica questa delle 18 che va in onda lunedì, martedì e mercoledì, giovedì e venerdì in replica, e poi sulle onde della Musica Night, trasmissione nuova di zecca quest'anno su Web Radio Network, mezzanotte di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Vi lascio adesso con Dirty Dog, un brano degli ZZ Top dall'album Eliminator del 1983. Per quanto riguarda sulle onde della musica, l'appuntamento si rinnova domani sempre alle 18 su VRN Radio. Se volete, siamo qui. Ciao.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
3: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista in rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si è dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy. Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
4: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma obiettivo export. La conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
5: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale. Per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027, siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori, le crisi sono tante, l'instabilità è forte. occorre muoversi a sistema.
4: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.
3: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
4: L'appuntamento per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: VRN.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Sono ritornato a quel bar.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.

0: ignora tutti i messaggi.
1: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani, con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in due distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
5: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento, i farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
6: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
7: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono il diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
6: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
8: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido che sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
2: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Più l'ascolti, più la senti.

0: Buonasera amici di VRN Radio, ben ritrovati, benvenuti a Rainbow, il nostro appuntamento quotidiano con le storie, le notizie, le curiosità e quelle piccole sorprese che rendono ogni giornata diversa da tutte le altre.
1: Amici cari, come state? Buonasera e bentrovati a tutti. Non volevo farlo saltare.
0: Volevo prendere qualche secondo in più perché lui ha ricominciato con l'abitudine delle cremine. Quindi
1: ma no, ragazzi, che non
0: ha tirato fuori.
1: Una certa.
0: Ha tirato fuori un barattolino o qualcosa che almeno dall'odore sembra simpatico perché l'odore è di menta, però lo spalmava sul collo. Quindi il motivo di questa.
1: La cervicale, ragazzi,
0: quindi continua a cadere a pezzi. Pensavo che con l'estate,
1: no,
0: con
1: ragazzi, la
0: il fatto
1: proprio
0: di essersi riposato, potesse averlo messo in sesto.
1: La vecchiaia incombe assai.
0: Sul collo e poi perché sul naso?
1: Perché questa è una cera.
0: Ah, è una cera.
1: È una cera di candelina con 12 oli essenziali.
0: E apprendiamo questa cosa. Buonasera da Pasquale Aletta, buonasera da Saverio Senzio.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Allora, menù di stasera?
1: Vai,
0: stasera
1: spara,
0: partiamo da una rapina in provincia di Pavia, dove una maschera ispirata a Salvador Dalì non è bastata a proteggere il presunto responsabile.
1: Poi mi viene.
0: Ci sposteremo a Pesaro per una vicenda dai contorni decisamente singolari, quindi attenzione agli annunci in rete, attenzione alle foto che pubblicano in rete. E poi raggiungeremo la Costa Azzurra, dove arriva una buona notizia per il mondo dell'arte. Quindi tanta carne al cuocere stasera. Poi non finisce
1: bene,
0: qui.
1: Bene, parleremo di libri, ovviamente.
0: Parleremo di libri. Alla regia, a coordinare voci e atmosfere, c'è come sempre Gaetano Maria, che salutiamo con affetto. Quindi che dire, mettetevi comodi, alzate il volume, lasciate fuori dalla porta, almeno per un po', i pensieri della giornata.
1: State con noi, Rainbow sta cominciando.

0: Cominciamo da una storia che sembra uscita da un film poliziesco, con tanto di travestimento, fuga e un dettaglio decisivo che rischia di far sorridere se non fosse per la gravità dei fatti. Ora, tra le righe dico, vuoi fare il ladro, ma fallo ecco, come si deve. Siamo a Colli Verdi, in provincia di Pavia. Un uomo ha rapinato un ufficio postale indossando una maschera di Salvador Dalí, il celebre artista spagnolo diventato popolarissimo grazie anche alla maschera utilizzata nella serie La Casa di Carta.
1: Esatto.
0: Quindi immagina la scena, questo con la maschera della Casa di Carta entra nelle poste, mette a segno il colpo, e quindi è entrato con un fucile a canne mozze. Nell'ufficio erano presenti tre donne, tra cui la direttrice e due clienti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
1: Okay.
0: L'arma non è stata utilizzata
1: per questa è la cosa più
0: esplodere
1: importante.
0: Colpi, ma solo per impaurire. Ora, il presunto rapinatore, o meglio il tale rapinatore, ha commesso un errore tutt'altro che secondario.
1: Sì.
0: Durante la fuga, che succede?
1: Gli cade la maschera.
0: Il portafogli con i documenti. Dico io, ma quando si particola? Va a fare la rapina con i documenti. Comunque, i carabinieri,
1: vabbè, un pesciolone proprio,
0: intervenuti dopo la rapina, sono così risaliti a lui, al sospettato. Quindi, nel corso delle successive verifiche, è stato trovato il materiale ritenuto collegato al colpo, quindi la maschera, l'arma, il bottino quantificato in 7.600 euro, quindi un travestimento studiato
1: quindi
0: per non farsi
1: tutto
0: riconoscersi, ma il portafoglio che ha finito per raccontare tutto. Quindi devi andare a scuola di ladro,
1: amico, sei proprio un pesciolone, scusami, lo devo dire, perché cioè è veramente è fantoziano il fatto che tu vada e lasci cadere il tuo portafogli con i documenti. Bravo, sei un campione.
0: No, una vicenda che ci ricorda, torniamo a essere seri, nella realtà che i piani, apparentemente anche quelli più elaborati, possono crollare per una banale distrazione.
1: Assolutamente sì. Guarda, potrei raccontartene una, ma lasciamo stare.
0: Ma lasciamo perdere, va. Cambiamo atmosfera e lasciamo spazio alla musica di Rainbow.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
7: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Restiamo in Italia, questa volta nelle Marche, a Pesaro, per una vicenda che invita a riflettere sui rischi degli incontri organizzati attraverso internet e sulle situazioni che possono degenerare in pochi istanti. Mi sa che questo poi sia tu. Un uomo di 50 anni avrebbe concordato online un incontro con una donna che offriva prestazioni a pagamento. Una volta arrivato all'appuntamento, però, si sarebbe accorto che l'aspetto della donna,
1: che la donna aveva,
0: non corrispondeva a quello mostrato dalle
1: fotografie
0: pubblicate in rete. L'uomo avrebbe deciso di rinunciare all'incontro e di andarsene senza usufruire della prestazione.
1: Ok.
0: Però qui poi nasce il quiproquo. Sarebbe nata una discussione sulla richiesta di un pagamento per il disturbo. Il diesel costa 2,50 euro, la benzina più o meno uguale, quindi il disturbo c'è stato.
1: Certo.
0: La situazione sarebbe degenerata con l'arrivo di un secondo uomo, un 23enne, che avrebbe minacciato il 50enne con utensili da cucina. Quindi
1: il magnaccione,
0: probabilmente, costringendolo a consegnare 30 euro. Quindi il tutto, la prestazione, 30 euro hanno concordato. Quindi una volta uscito dall'abitazione, la vittima avrebbe contattato i carabinieri per denunciare l'accaduto. Io mi immagino la scena, andare dai carabinieri, ero con una signora che ho incontrato su internet, quindi anche raccontare, retroscena. Comunque, il giovane sarebbe stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso, mentre anche la donna risulterebbe coinvolta nell'indagine.
1: Ma la donna era donna, cioè non aveva la sorpresa.
0: Probabilmente aveva i baffi. E quindi era
1: però
0: diversa dalla foto.
1: Al di là di questo, cioè, chiariamo una cosa, ragazzi, fate sempre bene a denunciare. Al di là dell'imbarazzo che possa esserci, è chiaro che certe situazioni vanno denunciate, perché solo in questo modo possiamo interrompere la catena. Però occhio, cioè siamo nel 2026, insomma, occhio alle sorprese, ai travagli che girano in rete.
0: Ma questo è quello che vi vogliamo raccomandare. Dietro uno schermo non è sempre possibile verificare chi abbiamo davanti, e magari anche che quell'appuntamento concordato online, fate attenzione perché può nascondere rischi imprevedibili. Quindi il consiglio è quello di non sottovalutare mai le situazioni che generano timore, evitate di esporvi a inutili pericoli e, come diceva Saverio, rivolgetevi alle forze dell'ordine, soprattutto quando poi si subiscono minacce e violenze.
1: Sono troppo avanti, più dei redattori, vedi perché non ho bisogno della traccia, vado a braccio.
0: Vai a braccio.
1: E i redattori no.
0: Non bracciare
1: ragazzi,
0: troppo.
1: Ragazzi, state con noi, continua la buona musica di VRN.

0: Qualcuno scrive nei messaggi, o meglio ti chiede nei messaggi, poi come è andata a finire con la situazione della denuncia? Cosa hai raccontato ai carabinieri di questa tua, di questa tua avventura online, eccetera eccetera?
1: Allora ragazzi, voi non dovete credere a tutto ciò che mi dice Pasquale Oletta, perché soprattutto nell'ultimo periodo non è la mia vita sentimentale, è proprio la mia vita sociale che non c'è, cioè proprio è ridotta al, al lumicino. Quindi di che stiamo parlando,
0: Pasquale? Quindi non eri tu il 50?
1: Non ero io. Vabbè, non ero assolutamente lui. No.
0: Dalla cronaca italiana ci spostiamo in Francia, sulla Costa Azzurra.
1: Beh, alle 8 di sera, cioè io sto con te, voglio dire, tutte le sere alle 8 di sera.
0: Ma io che cosa
1: almeno
0: ne so di quello che fai,
1: okay,
0: dopo?
1: Io sto con te, quindi chi dovrei denunciare? Te. Ah, ma lì avrei dovuto farlo 30 anni fa, Caroletta, 30 anni fa.
0: Dicevamo, ci spostiamo in Francia, in Costa Azzurra, per una notizia che riguarda il patrimonio artistico e che restituisce un po' di speranza agli amanti della cultura. Sono stati ritrovati due dipinti del grande pittore impressionista Renoir, rubati al museo di Cagnes-sur-Mer la notte tra il 7 e l'8 settembre. Il valore complessivo del furto era stato stimato in circa 9 milioni di euro. Le opere recuperate, appunto Madame Colonna Romano e Ragazza al Pozzo, sono state riportate al proprio posto e nell'ambito delle indagini sono state fermate 6 persone, tra cui due presunti autori del furto. Quindi 8 settembre, siamo a ottobre, un mese poco più di indagini hanno risolto il problema.
1: Sì, ma poi mi chiedo sempre una cosa, cioè una persona che fa un furto del genere, cosa spera di ottenere? Cioè veramente devi trovare l'estimatore.
0: Ma chi vuoi che si metta a casa un quadro del genere?
1: Capito?
0: Riconoscibilissimo,
1: perché?
0: E quindi...
1: Mamma mia, la mente umana quante persone.
0: No, ma la riflessione era un'altra. In un mese in Francia hanno rimesso a posto le cose, qui in Italia siamo
1: vabbè ragazzi, ma noi abbiamo i nostri
0: arreati tempi di omicidio che sono passati quasi 17, 15, 16 anni ancora irrisolti e che ogni giorno danno nuovi risvolti. Vedi un po' la differenza operativa.
1: Vabbè, non voglio parlare.
0: Torniamo alla Francia. Il ritrovamento è importante non solo per il valore economico dei quadri, ma soprattutto per il loro significato culturale. Ma ora restate con noi perché tra poco cambiamo completamente scenario, parleremo di libri, letture e storie capaci di farci viaggiare senza muoverci di casa, ma ascoltiamo prima un po' di musica.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Spot.
6: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Eccoci arrivati al nostro appuntamento con i libri. Il martedì di Rainbow è il momento giusto per scoprire una lettura da mettere sul comodino, regalare a qualcuno oppure semplicemente tenere a mente per la prossima visita in libreria.
1: E stasera parliamo di un libro di un'autrice italiana. Stiamo parlando di Milena Palmentieri e le sue Le ali in una stanza. Dallo splendore del Liberty fino al sacco di Palermo, Milena Palmentieri celebra la sua città con un grande romanzo pieno di eleganza e d'amore. Un romanzo sui sentimenti taciuti che portiamo nel cuore, sulla bellezza capace di resistere allo scorrere del tempo, sulla possibilità di volare in alto anche quando tutti si pensano condannati a rimanere a terra. Palermo 1914, nella cornice di una città piena di profumi in cui il fervore del Liberty sta spazzando via la polvere del tempo e negli alberghi approdano viaggiatori da tutto il mondo, si incrociano le ambizioni di Giulio Iacona e Rene Scordato. Brillante architetto, Giulio rifiuta di lavorare nello studio del grande Ernesto Basile per dedicarsi al suo sogno, trasformare il piccolo albergo Chemonia, ereditato dal padre, in un gioiello di splendore e modernità. A un passo dal cielo, il giardino pensile ospiterà gli uccelli multicolori scelti da Irene, che con essi condivide la capacità di alzarsi fin dove il giudizio degli uomini non conta. Più si è liberi di spiegare le ali. Ma il volo di Giulio e Irene subisce un brusco arresto quando la Prima Guerra Mondiale squarcia all'orizzonte. Tutto il dolore che hai attraversato e ancora attraverserai, tutto il disagio che hai vissuto e ancora vivrai, ti hanno donato la trasparenza di ogni emozione e un'anima limpida che al tempo giusto sarà vento per ogni tuo volo. Di Palmentieri, Le ali in una stanza, un libro che è uno di quei libri dove chiudi gli occhi e cominci a volare con la fantasia e quindi che va a segno di quello che ti promette.

0: Sono le 20 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo il latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
1: Da leggere.
5: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora Non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
6: Da leggere.
7: Massaggi per cani felici, Terra Nuova Edizioni, di François Claustré ed Elodie Martin. Una guida illustrata per imparare a praticare massaggi semplici ed efficaci al proprio cane. È una guida pratica e accessibile a tutti, perfetta per liberare il tuo cane dallo stress quotidiano, aiutarlo a muoversi meglio e a stringere un legame ancora più forte con te. Il libro perfetto per trasformare le tue mani nel regalo più bello che puoi fare al tuo amico a quattro zampe.
8: Da leggere.
9: Più sirene che usignoli di Lorenzo Marvelli, edito da Il Viandante. Tra luci e ombre, la città divide chi vive da chi sopravvive. Da una parte la normalità, dall'altra la riva di un fiume abitata da esclusi e relitti umani. È qui che Mauro approda dopo il licenziamento improvviso. Il libro è allora un viaggio nell'inferno urbano e interiore, dove il confine tra lucidità e follia si dissolve.
2: Da leggere.
10: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
11: The more you feel it.

0: Ed eccoci arrivati alla conclusione di questa puntata del martedì di Rainbow. Abbiamo attraversato storie curiose, episodi di cronaca che ci invitano a riflettere. Una notizia positiva dal mondo dell'arte, parte musica in sottofondo, non ho capito da dove arrivi. E infine una proposta di lettura che ci ha raccontato quanto siano importanti gli effetti, magari le emozioni della nostra vita. Storie molto diverse tra di loro, ma ci parlano in qualche modo delle persone, delle loro scelte, delle conseguenze delle loro azioni.
1: Mi raccomando, oltre alle conseguenze, considerate sempre la responsabilità di quello che fate. Oggi ragionavo proprio con una collega sul fatto che spesso noi facciamo e lo facciamo senza prenderci la responsabilità. No, fare e dire al giorno d'oggi è ancora più importante, anche partendo dalle piccole azioni del quotidiano.
0: Un ringraziamento speciale va a tutti voi che ci avete seguito anche questa sera. Grazie per aver scelto VRN Radio e per aver condiviso con noi questo spazio di informazione, di intrattenimento e curiosità. Un saluto al nostro regista Gaetano Maria, che ha accompagnato la puntata dietro le quinte, e un abbraccio a Saverio Senzio da parte mia, Pasquale Auletta.
1: Mamma mia, il freddo addosso. Un abbraccione anche a te, Pasquale. Un abbraccio anche a Salvatore Battista, vi ricordo, il direttore artistico di VRN. E voi, mi raccomando, state bene, fate i bravi, prendetevi il vostro tempo e non dimenticate di sognare. Noi ci ritroviamo domani qui, a partire dalle 20 fino alle 21, con il mitico Pasquale Auletta. Mi sembra di aver detto tutto. A domani, ciao!

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: E siamo tornati, siamo noi, siamo con voi, ce lo auguriamo davvero, amici di Border Knights. Diamo il via ufficialmente a quella che è la stagione numero 16, se non ho contato male, perché la prima puntata in solitaria andò in onda proprio qua su Web Radio Network, era circa, il giorno preciso non lo so, ma insomma era attorno al poco, forse il 10 marzo, cose così. Del 2011, e quindi un po' di strada ne abbiamo fatta e siamo sempre qui, stessa radio o stesso podcast a seconda di dove in qualche modo ci starete ascoltando, e siamo sempre noi con le nostre mutazioni, i nostri percorsi, la nostra, si spera, anche piccola evoluzione e i nostri cambiamenti, perché poi è un percorso anche di vita dove ci sono dei cambiamenti, ci sono dei mutamenti, ma non muta sicuramente il nostro affetto, la nostra voglia di risentire Paolo Franceschetti. Buonanotte Paolo.
1: Ciao Fabio e ciao.
0: Ben trovato, che è nel bel mezzo di un mega trasloco, quindi un po' affaticato ma molto energico ti ho sentito, Paolo.
1: Sì, è vero. Sì, è un periodo che sto bene, c'ho uno dei massimi picchi dell'energia della mia vita.
0: Bene, bene, bene. E dicevi, mi stavi raccontando prima anche che quando appunto ci sono i traslochi c'è anche un separarsi, no? Proprio da delle fasi di vita che non ci appartengono più, che sono rappresentate anche magari da abiti, da oggetti. E io ti dicevo che secondo me è anche un modo anche di fare ordine, al di là che lo devi fare per forza, ma è anche un modo simbolico di fare ordine dentro se stessi, o no?
1: Sì, assolutamente, ma questo lo dicono anche molti psicologi, molti coach. Fare ordine in casa significa fare un po' ordine nella tua vita, visto che la casa è un po' lo specchio, no? Di noi. E obiettivamente la mia casa era un casino, cioè, ma poi avevo accumulato roba negli armadi di decenni fa, di quando facevo l'avvocato, quindi, cioè, perché ci sono tutte cose, no? Che lì per lì dici, ma vabbè, ma questa è una giacca, l'ho pagata un sacco di soldi, vabbè, lasciamo, anche se poi non le metto più le giacche. Una, due, tre, cioè alla fine, capito, accumuli una quantità di roba pazzesca, quindi ho buttato tutte le camicie da giacca, tutte le cravatte, che poi uno dice, ma è un peccato. Sì, ma che ci faccio con 100 cravatte? All'epoca, quando facevo l'avvocato, tanto gli avvocati, l'uomo in generale, l'essere umano maschile intendo, quando deve vestire elegante veste come un pinguino, cioè sono tutti uguali, cioè cambia un po' il colore della giacca, ecco, poi la forma dei pantaloni, ma ancora tanto il colore possono spaziare dal grigio al nero, quando è proprio super elegante, al blu, ma cioè i colori non esistono. Secondo me, diciamo, l'abito elegante dell'uomo è veramente una trappola. Le donne hanno più creatività, maggiore capacità di esprimersi, possono mettersi colori, pantaloni, gonne pantaloni, spacchi, e i colori soprattutto possono variare, no? E nessuno gli dice niente. L'uomo no. Quindi io variavo un po' le cravatte, cioè avevo delle cravatte di, non mi ricordo, vabbè, sono, no, di Armani, vabbè, delle cravatte particolari, molto colorate però anche molto eleganti, l'ho buttate tutte, insomma, tanto non ci faccio più niente. Quindi, e quando qualcuno mi ha detto, ma scusa, però metti che ti serve una cravatta per andare a un... non ci vado, ormai ho 62 anni e ho, diciamo, quell'età in cui tu puoi permettere di dire di no anche quando ti invitano in posti formali e dicono ci vuole la cravatta. E tanto è vero che qualche mese fa sono stato invitato in uno di questi posti, no? A fare una conferenza, mi hanno detto, però la cravatta sarebbe giacca e cravatta. Io sono andato lì senza cravatta, cioè con la camicia jeans, sopra ci ho messo la giacca, già tanto per fare forma. C'è una giacca che mi ha regalato un mio amico, tra l'altro, che secondo me mi sta molto bene, Alberto, che è di quei miei amici americani, e quindi mi sono messo la giacca. Però poi ho detto, se non mi vogliono far entrare sti cazzi, torno indietro, non faccio la conferenza. Però nessuno mi ha detto niente, devo dire.
0: Beh, strano, perché poi non ricapitavano più molto queste situazioni, anche nei settori dove operi che chiedono la cravatta addirittura.
1: No, beh, questo era un evento organizzato da Rotary, uno dei tanti Rotary di Roma.
0: Ah, ecco.
1: E quindi questi sono ambienti un po' formali, quindi insomma...
0: Ma è quella sera che poi ti aveva avvicinato quello di cui avevi parlato? Che ti aveva dato delle informazioni?
1: Sì, sì, sì.
0: Non mi ricordo su cosa, ma mi colpì questo tuo racconto, ecco. Era lui.
1: Sì, sì, sì, era questo.
0: Che poi è scomparso, non si è più rimaterializzato.
1: Beh, quello era uno che stava presente lì alla conferenza, che apparteneva al gruppo dei Rotary, che mi ha dato queste informazioni. Poi non è che deve ricomparire, erano informazioni sull'intelligenza artificiale. Poi,
0: ah, giusto, giusto.
1: Lavorava proprio per il governo al settore dell'intelligenza artificiale. E mi ha dato degli input interessanti che però noi sappiamo. Cioè, mi disse che alcune intelligenze artificiali captano l'aura, praticamente, e quell'aura che molti scienziati dicono che non esiste, in realtà appunto viene captata e ti captano lo stato di salute, i pensieri, tutto praticamente, da, come del resto fanno i veggenti quando vedono le aure, no? E quindi sono intelligenze artificiali che riescono a captare qualsiasi cosa di te, e questo significa anche allo stesso tempo che con l'intelligenza artificiale tu tecnicamente puoi capire la persona cosa pensa, che stato di salute ha, e indurgli, volendo, malattie, pensieri, stati emotivi, eccetera. Insomma, bello tosto.
0: Che poi in quest'estate, Paolo, ma anche dopo, anche dopo l'estate, questo tema della sicurezza, con gli allarmi che sono stati lanciati anche dalle stesse società che hanno lanciato, soprattutto parliamo di quelle, ovviamente quando parliamo qui di intelligenza artificiale parliamo dell'intelligenza quella generativa, quella che per lavoro, per diletto usano tantissime persone. Ma anche altre forme di intelligenza artificiale più complesse. Quello che colpisce è che da loro stessi sia arrivato questo allarme, cioè addirittura che questa intelligenza potrebbe arrivare ad uccidere le persone, che se non mettiamo delle regole è fuori controllo, che sembra poi il solito teatrino così che lascia il tempo che trova. Tu pensi che questi allarmi abbiano un senso, cioè che poi servano a giustificare un controllo ancora più centralizzato, o no?
1: Guarda, come tutti gli strumenti dipende dall'uso che noi ne facciamo. Quando apparvero le automobili, le prime automobili, alcuni dissero che sarebbero state la rovina dell'umanità, che le persone non avrebbero più camminato, che non è successo chiaramente. Sono successe però altre cose, a parte l'inquinamento pazzesco delle città, poi tutta la farsa dell'elettrico, la benzina, che è uno strumento utilizzato esclusivamente per controllarci e non farci campare bene. Perché? Che intendo? Il prezzo della benzina è gonfiato dalle tasse, non segue assolutamente i mercati. Per esempio, quando c'è stata adesso la guerra in Russia, no? Tra Russia e Ucraina, immediatamente sono schizzati i prezzi, però le riserve di benzina erano per mesi, quindi non era giustificato un aumento immediato dei prezzi. È una cosa voluta. Inoltre c'è tutto un sistema che non permette a macchine molto ecologiche, che sono state inventate, macchine ad acqua, macchine ad azoto, o addirittura macchine elettriche, ma che si ricaricano camminando, non macchine con un'autonomia limitata come abbiamo adesso, macchine che hanno dei circuiti praticamente, per cui contemporaneamente nel moto che fanno si ricaricano in contemporanea, che è poi un principio normale, perché l'elettricità viene tratta dal moto, quindi si tratta di ricreare questo moto anche all'interno del moto dell'automobile. Ecco, tutto un sistema che è fatto apposta per favorire le grandi compagnie petrolifere, che hanno un grande, enorme potere su, anche sui governi, eccetera. Quindi tutto questo però è dovuto dall'uomo. Quindi la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale. Potrà distruggerci? Certo che potrà distruggerci, e quando arriverà a livelli di sofisticazione enormi. Poi già adesso hanno degli strumenti, per quanto ci disse appunto questo tizio, che però noi ce lo possiamo immaginare, per poter usare l'intelligenza artificiale contro di noi. Ma tanto avevano altri strumenti prima. Non è che senza l'intelligenza artificiale viviamo in un mondo paradisiaco, no? E quindi io penso che dipenderà dall'uso che ne farà l'uomo, e siccome l'uomo comunque fa sempre un uso distruttivo delle cose, sì, potrebbe anche distruggerci. Siamo degli idioti.
0: Che poi è vero, no? Bisogna stare attenti a volte anche negli allarmi, ricordando gli allarmi, è ricordato appunto l'introduzione dell'automobile, ma tutti gli sviluppi o le rivoluzioni industriali sono state accompagnate, no, dalla fine della storia, finirà l'umanità, eccetera eccetera, che però sono allarmi che magari vengono veicolati, allarmi che magari non sono centrati, e allo stesso tempo però magari non si mostrano quelli che sono i veri pericoli, come appunto, ecco, hai fatto l'esempio prima dell'automobile, e stessa cosa potrebbe capitare con l'intelligenza artificiale, perché parecchi si immaginano il momento in cui già l'Agenzia delle Entrate ha già iniziato a utilizzare questi sistemi di intelligenza artificiale per beccare i cosiddetti evasori, ma già si parla dell'uso delle banche dati con i dati biometrici delle persone, non solo a scopo rintracciare un criminale oppure trovare una persona scomparsa, che poi sappiamo benissimo che le persone che non si devono ritrovare o i responsabili che non si devono trovare comunque non si troveranno lo stesso, ma anche a scopo preventivo, cioè identificare le persone prima ancora che accada qualcosa. E quando poi questo sistema entrerà in relazione col denaro digitale, che so, l'euro digitale, entrerà in relazione che tutti i documenti saranno digitali, chiaramente è uno scenario che un po' inquieta, non trovi?
1: Sì, è uno scenario che inquieta. Ovviamente noi viviamo in un mondo che da sempre, non adesso, ha fatto sì che una parte del potere cercasse di soffocare le masse, la creatività, l'individualità, l'indipendenza, eccetera. E noi sempre, come esseri umani, troveremo delle vie di fuga. Cioè, anche qualora ci fosse un controllo, la via di fuga c'è. Andiamo nelle campagne, andiamo in montagna. Il mondo non è fatto solo dell'Occidente. Ci sono sterminati territori nel mondo dove vivono delle popolazioni ancora in modo che definiremmo primitivo, ma primitivo sembra un aggettivo quasi negativo. Quindi le possibilità teoriche ci sono, poi si tratta solo se le vogliamo applicare o no. Ma già adesso stanno sorgendo comunità, ma da sempre in realtà, però c'è molto un ritorno a comunità. Penso a quella, a Claude, una galla che ha già ne ha aperta una sua in Sardegna, per adesso è allo stato nascente, insomma, però ci sono tantissime possibilità di vivere in modo diverso da quello che la società ci vorrebbe imporre. Poi certo, chi vive nelle grandi città, che fa lavori particolari, ma è quello poi una scelta personale.
0: Sì, può essere poi appunto questi grandi eventi, come è successo col Covid, possono anche essere, ecco, la sveglia collettiva magari per farci chiedere se il cammino che stiamo facendo è quello giusto, e magari se poi sono eventi chiaramente dannosi, gravissimi, violazioni di tutti i diritti, eccetera. Però magari sono solo con quelli, a volte nelle persone scatta la molla che fa fermare le persone dalla frenesia quotidiana, e magari queste persone si chiedono: ma sto facendo veramente quello che un po' risuona con la mia natura, con il mio percorso di vita? E molti l'hanno fatto, grazie anche a quel periodo lì. E quindi, ecco, non tutte le cose negative, anzi quasi mai, o forse mai, le cose sono solo negative. C'è sempre poi un altro lato. Io condivido anche questa tua visione fondamentalmente ottimistica degli eventi, per cui vanno visti, vanno denunciati, tra virgolette, vanno notati in certe dinamiche, ma allo stesso tempo bisogna essere anche convinti e sicuri che c'è sempre comunque una via d'uscita, c'è sempre un'alternativa, c'è sempre il modo. Secondo me ci viene comunque lasciato il modo di poter fare anche un cambio di passo personale o esistenziale. E prima mi hai fatto venire in mente una cosa, appunto, sull'intelligenza artificiale, della aura, non della laura, l'aura. Ma quindi, secondo te, uno può difendersi da questa lettura? Cioè, nel senso, magari una persona centrata è meno facile che appunto sia preda di questa sorta di cattura, e se anche secondo te, ecco, le chat GPT di turno fanno questo?
1: Ma guarda, le chat GPT di turno non lo so se lo fanno, credo di no e spero di no, anche perché io la uso molto, quindi uso non solo chat GPT ma pure Gemini, e io devo dire che per adesso sono nel mio lavoro un aiuto fondamentale, e va detto manco per il mio lavoro, anche per tante altre cose. Cioè, fai domande pratiche e quello ti risponde, poi devi sempre controllare tutto perché a volte si inventano le cose, però cioè ti facilita tanto alcuni lavori. Il mio lavoro su San Francesco, dal punto di vista storico, è stato facilitato tantissimo da ChatGPT, perché mi trovava dei riferimenti con una velocità che io talvolta proprio non ci avrei rinunciato. Cercavo un libro particolare, antico, e quello mi diceva: guarda, su questo sito lo vendono. Io andavo a cercare da solo, non l'avrei mai trovato, ad esempio. Poi ti dà tutti una serie, se tu gli dai gli input giusti, ti dà una serie di riferimenti che non sono mai completi, poi li devi completare da te, però spesso ti dà uno spunto di partenza. Faccio un esame, vabbè, insomma, è inutile fare esempi, tanto abbiamo capito. Quindi non lo so, io spero di no. Poi nel giorno che ci accorgeremo che è così, vuol dire che lo elimineremo dalla nostra vita e prenderemo qualcos'altro che magari sia più utile, insomma. Io, per esempio, guarda, il vero pericolo che sto vedendo adesso, quello più immediato, a brevissimo, dell'intelligenza artificiale, che all'inizio noi ne abbiamo parlato molto, io e te, dell'intelligenza artificiale, dei pericoli, eccetera, e io questo non l'avevo considerato, invece adesso lo vedo: l'uniformazione del linguaggio, perché tantissimi articoli, addirittura libri, comunicazioni ufficiali e non, anche sono fatti dall'intelligenza artificiale, e tu lo riconosci dal linguaggio. Quindi adesso vedo politici che io conoscevo che non erano in grado di spiccicare due parole in croce, che fanno dei post meravigliosi sulla società che rinascerà grazie alle loro meravigliose idee, così. Ma fino a qualche anno fa non scrivevano mai nulla perché non erano proprio in grado. Oggi sono diventati degli scrittori meravigliosi, tutti però con lo stesso stile, così come molti post. E vedo anche dei comunicatori, dei coach, persone che lavorano nell'ambito della spiritualità, che è chiaramente scritto dall'intelligenza artificiale, perché ha uno stile molto riconoscibile, che è piatto, uniforme, cioè una cosa illeggibile poi alla fine. Racconti, notizie curiose dal mondo che ti riportano tutto con l'intelligenza artificiale, e questo è un rischio grave, perché lì veramente abbasserà la creatività di alcuni, e uniformirà il linguaggio rendendo quasi tutto illeggibile, perché è una cosa, io non riesco a leggere le cose scritte da ChatGPT. Lo uso sì come strumento di ricerca, di verifica, delle volte di controllo di date che poi devi ricontrollare da te, ma insomma almeno lui ti dà un'idea generale. Ma se ti fai scrivere un testo, cioè puoi farti scrivere un piccolo comunicato, una cosa così, ma io vedo persone, libri scritti dall'intelligenza artificiale che infatti sono illeggibili.
0: Questo sì, è un altro aspetto fastidioso che notiamo. E allora andiamo a vedere, Paolo, quello che succederà in questa prima puntata. Di cosa ci parlerà? Immagino di sviluppi delle tue ricerche su San Francesco. Tra l'altro ci hanno ammorbato in questi giorni, anche non volendo, tra Benigni, tra Mattarella, tutte queste cose che insomma che ci sono arrivate, appunto, anche non avendo le scelte, ti arrivano ugualmente. Ma di che cosa ci parlerai?
1: Allora, sicuramente riprenderemo San Francesco e farò delle puntate, secondo me, molto interessanti, poi spero anche per chi ci ascolta, dove parleremo del rapporto tra francescanesimo e libera muratoria e la massoneria, sostanzialmente. Poi francescani e alchimia, perché pochi sanno che gli alchimisti più famosi del Medioevo e del 500-600 erano francescani. E qui quindi si aprono delle domande. Poi parleremo anche di altri aspetti storici collegati al francescanesimo o comunque oppure direttamente proprio inerenti a San Francesco. Però quest'anno, come l'anno scorso, era prevalentemente dedicata a San Francesco, quest'anno invece sarà dedicato prevalentemente a un altro argomento. Qui ti stupirò, però, perché è un argomento che in realtà abbiamo già trattato, ma questa volta ho deciso di affrontarlo in modo netto, cioè il sun gazing, cioè la tecnica di guardare il sole. E uno dice, ma come, ci farai diverse puntate? Sì, non una, ce ne farò tante, perché il sun gazing, cioè il guardare il sole, la tecnica di guardare il sole, che è stata diffusa in Occidente prevalentemente da Ira Ratanmanek, però intanto tecniche identiche sono descritte ad esempio da Osho e da Ivanov, quindi non è una novità di Ira Ratanmanek, è che Osho e Ivanov hanno scritto tantissime cose, quindi magari uno si è perso questa parte che invece è fondamentale, e anche Ivanov dice, guardate che è la parte più importante del mio insegnamento, il rapporto col sole. E dopodiché però, siccome l'avevo cominciato anni fa, ne ho parlato di questa tecnica di guardare il sole e dell'alimentazione pranica che ne consegue, perché uno smette anche di mangiare, ma l'ho ripresa, e l'ho ripresa di nuovo perché avevo dei problemi agli occhi, esattamente come la prima volta, però stavolta ho deciso di affrontarla scientificamente, cioè ho cominciato proprio a studiarla, ho preso i libri di Fabio Marchesi e Daniel Lumera che parlano proprio della luce dal punto di vista scientifico, più sono andato a studiarmi a questo punto, visto che molti maestri ne parlano. Allora ho detto, vediamo cosa dicono anche gli alchimisti del Medioevo, dei mistici, e vedremo delle scoperte sorprendenti, cioè vedremo proprio che c'è una tradizione del rapporto con l'uomo e col sole, tutta l'alchimia è basata su quello sostanzialmente, e i mistici, tutti i mistici più importanti, San Bernardo oppure Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, questi personaggi qui tutti hanno insistito sul rapporto tra uomo e sole, ovviamente con un linguaggio apparentemente diverso, ma con concetti che sono gli stessi. E poi dietro a tutti questi testi, soprattutto quelli alchemici, si cela il segreto della pietra filosofale, e quindi parleremo di questo, e sarà un percorso non semplice, perché non è facile spiegarlo in una volta sola. Quindi all'inizio questa settimana parleremo proprio della tecnica del sun gazing in modo specifico, e poi vedremo cosa dice di uguale a Hiram Ratamanek, Ivanov, Steiner, Osho, il cerchio Firenze 77, perché devo dire che un grosso calcio in culo, per riprendere questa tecnica, me l'ha data il cerchio. Ho letto un passo sul prana, l'ossigeno, eccetera, ne abbiamo anche parlato qualche trasmissione fa, e quella mi ha dato l'impulso a non solo a rifare, a ripetere questa tecnica e ricominciare da capo, ma poi anche a studiarla, e stanno venendo fuori delle cose che sono per me interessanti, poi spero che saranno interessanti pure per il pubblico, insomma.
0: Ma sicuramente sì, quindi sarà, ci aspetta, cari amici di Border Race, un'altra intensa stagione insieme a Paolo, che ha ricordato anche la sua età, Paolo, prima, anche se tu sei senza età, quindi anche se tu spesso dici il corpo si comincia a sentire, no? Che magari ti stanchi più facilmente, va bene, però dal punto di vista della tua divulgazione non c'è stanchezza, non c'è, è sempre una, ogni stagione è sempre un percorso arricchente, ecco, sembra appunto, ma Fabio, senza età.
1: No, ma sì, ma Fabio, la cosa interessante di questo sun gazing è che ti fa avere un livello energetico talmente straordinario che io attualmente ho un livello energetico che non c'ho manco a 30 anni.
0: Ma quindi tu hai ripreso, certo, la mattina, hai ripreso a guardare il sole, quindi?
1: Esatto, sì.
0: Ok.
1: Sì, solo che poi ho scoperto, studiando, vabbè, tutto questo magari poi lo discutiamo nella parte dopo, comunque ho scoperto che ho fatto un sacco di errori la prima volta, ma devo dire, non per mia colpa, ma non c'era proprio niente. All'epoca, quando l'ho fatto la prima volta, non c'era nulla, c'era un articolo di Ratamanek su internet, basta, un articolo semplicissimo e basta, quindi non ho potuto approfondire. Questa volta invece c'è in rete, ho trovato proprio uno scritto di Vina Parmar che riassume tutti gli insegnamenti di Hiram Ratamanek con domande, risposte, eccetera, più lo collega ai culti solari, vabbè, fa tutta una serie di discorsi, quindi molto più completo. Allora, sta dispensa un po' un casino perché poi ripete le stesse cose.

0: vuole, è il momento, ah no, ne che momento, non ho detto chi saranno gli ospiti, abbiamo sentito solo la tua, parte. Con chi cominceremo questa sera? Verrà a trovarci Franco Fracassi, giornalista che tutti conosciamo, con il quale faremo il punto di questa situazione caotica che sta avvenendo un po' in tutta Europa, le proteste in Francia, in Spagna, ma anche insomma caos tanto per cambiare dalle nostre parti. Ma faremo anche così una riflessione sul giornalismo di qualità, sia nel mainstream ma anche invece le derive che ormai sono purtroppo all'ordine del giorno anche nell'anti-mainstream. Quindi Franco Fracassi con noi più tardi. Nella seconda parte invece verrà a trovarci Frabolo, è uscito il suo nuovo singolo, lo ascolteremo, si chiama Io non ho più paura, un brano molto bello, e ci racconterà anche tutto un suo percorso alchemico, quindi un Frabolo che così musicalmente meno incazzato, ecco, dei primi album, dove ci voleva però quell'incazzatura contro tutto quello che abbiamo vissuto all'epoca. Adesso è un Frabolo che ha fatto anche lui, parlavamo di evoluzione all'inizio, un'evoluzione musicale, un'evoluzione anche di ricerca personale, e quindi ci racconterà tutto più tardi. Poi la parte con Paolo, e poi c'è una novità in questa stagione. La novità è la seguente, che come forse sapete chi segue il canale Border Nights, abbiamo iniziato una collaborazione da qualche anno con un collega molto bravo che si chiama Enrico Pietra, che conduce una trasmissione che si chiama Sguardi sull'invisibile, il mercoledì sera alle 21, che rimarrà, nel senso poi sarà seguibile sempre il mercoledì alle 21, però andrà per la prima volta qui nella nostra caverna notturna. Quindi questa sua rubrica ogni settimana sarà prima in diretta qui con noi e poi per YouTube il mercoledì sempre alle 21. E di cosa ci parlerà Enrico? Soprattutto ogni settimana ci saranno degli ospiti. Questa sera Enrico parlerà di UFO, di Disclosure, entità extraumane. C'è la Federazione che cerca entità extraumane, che è un'associazione ufologica nata un anno fa, presieduta da Massimo Angelucci, che è una delle figure più importanti della ricerca ufologica in Italia. E Massimo racconterà i presupposti di metodo che presiedono questa ricerca, che si deve basare su rispetto, collaborazione e studio delle entità non umane nei loro contatti con la popolazione terrestre. Secondo gli aderenti, infatti, non c'è dubbio che la casistica ufologica del terzo e quarto tipo sottintenda una presenza extraumana che non è solo esogena, ma potrebbe indicare una coabitazione del pianeta Terra. Ci sarà il 31 ottobre anche un summit internazionale prestigioso organizzato e voluto da Free all'Hotel, al Grand Hotel di Rimini, con ospiti davvero importanti come l'astrofisica Beatriz Villagoel, che descriverà le sue ricerche sui transienti multipli riscontrati prima dell'inizio dell'era spaziale moderna, e poi ci sarà anche l'imprenditore svedese Dennis Asberg, che parlerà della cosiddetta anomalia del Mar Baltico e del suo team di indagine dei fondali oceanici, questo al convegno di Rimini. Quindi più tardi anche Massimo Angelucci insieme a Enrico Pietra, dopodiché torneremo con Paolo come al solito nel finale. Allora, adesso sì, Paolo, con la tua energia del sole di tutto quanto, dobbiamo ascoltare la nuova sigla che ci accompagnerà per tutto l'anno. Di solito le sigle, qualcuno mi disse anni fa che con le sigle, con il genere musicale della sigla, è come se intercettassimo quello che sarà l'anno, quindi quello che accadrà, che non accadrà a livello di, come dire, di percezione sensoriale. Quindi non lo so se sarà così anche quest'anno, però Paolo è sicuramente pronto a far partire questa nostra nuova sigla.
1: Vai.
2: VRN presenta

0: E siamo tornati al 2013, Bocca Town of Strangers. Questo è un brano che ha fatto conoscere questo progetto polacco, appunto, nato a Varsavia nel 2013, inizialmente come trio, che era stato costruito attorno a un'idea molto precisa: far parlare la musica e non l'identità dei suoi musicisti. Per questo i componenti hanno scelto fin dall'inizio di non rivelare nomi e volti, e dal vivo hanno adottato maschere e anche una forte estetica visiva. E la band aveva spiegato che l'anonimato non era un semplice espediente di marketing, ma un modo per togliere l'ego dell'artista dal centro dell'attenzione. È una cura che farebbe bene a tanti musicisti. E questo brano è il pezzo da cui è nato tutto, il primo singolo pubblicato nel 2013, poi inserito nell'album d'esordio Bocca, una genesi molto curiosa, perché raccontarono i componenti di aver iniziato quasi per gioco registrando con un iPad di allora, scatole di fazzoletti, scatole da scarpe, penne, bicchieri e bottiglie d'acqua, e da quei rumori domestici venne costruito il primo beat, e nell'arco della stessa giornata nacque il brano che abbiamo sentito. E quell'esperimento poi portò a comporre materiale per l'intero disco in pochissimo tempo, ed è una sonorità molto molto affascinante. Magari la conoscerete, perché in alcune parti comunque del mondo era stato molto ascoltato. Bocca poi ha continuato a pubblicare musica per oltre un decennio. Nel 2025 è uscito White Room, e nel 2026 c'è anche un altro singolo, Abibi, mentre Town of Strangers rimane comunque uno dei loro brani più conosciuti. Allora ci piace quando ci proveremo e quando c'è materiale da raccontare, anche magari aggiungere qualcosa alla musica, che a volte è un po' più rara rispetto a questa che andiamo ad ascoltare, perché il tappeto sonoro, come lo chiamò tanti anni fa un nostro storico ascoltatore, è componente fondamentale della nostra trasmissione, ricerca musicale, soprattutto le sonorità chill out, ma non solo, perché poi appena possibile spaziamo nel rock, nella storia del cantautorato, anche quello un po' più nascosto, ma certamente le atmosfere così new age, chill out, elettronica di qualità, musica da club, insomma, ci piace molto. Allora, torniamo adesso dal buon Paolo, e quindi noi ci siamo lasciati, Paolo, lasciati visivamente intendo, quando abbiamo finito il nostro viaggio che abbiamo documentato sul canale YouTube di San Francesco. Poi abbiamo fatto anche un video che aveva rimesso insieme tutti i pezzi. Ovviamente non voglio adesso anticipare la parte dopo, in cui poi parlerai, come ci hai detto ancora, di San Francesco, però poi tu sei tornato ad Assisi, e c'è stato un qualcosa di magico. Non so se lo volevi raccontare dopo, possiamo dirlo subito, su un luogo in particolare.
1: Sì, no, ma oggi parleremo del San Gezi, però, quindi non è che ci...
0: Ah, scusa, ma non parlavi della massoneria di San Francesco? No, pensavo che...
1: No, questo, okay, ne parlerò.
0: Ah, okay.
1: Alterneremo degli approfondimenti sul San Gezi,
0: sì,
1: e degli approfondimenti su San Francesco.
0: Ah, allora, siamo tranquilli. Vai pure.
1: Sì, sì. Comunque, sì, è capitata una cosa, cioè, proprio stupenda. Sono andato ad Assisi con Stefania per vedere meglio i posti, anche quelli che io e te non avevamo visto, perché abbiamo fatto una sorta di super ammazzata, tutto di corsa così. Quindi anche perché a me piace rimanere nei posti, godermeli e respirarne l'atmosfera. Quindi siamo stati ad Assisi, non mi ricordo, una settimana circa, e io volevo fare anche una prova generale, cioè cercare un posto per fare dei ritiri spirituali, ma non ritiri spirituali nel senso che si prega e altro, ma in cui si visitano i posti di Francesco e contemporaneamente li si spiega, con quindi una mezza giornata dedicata proprio alla visita dei posti e una mezza giornata dedicata a un seminario in cui poi io tratterò non solo chiaramente San Francesco, ma il rapporto con, non so, San Francesco e l'alchimia, la magia, c'è tanta magia attorno a Francesco e in Francesco. Quindi cos'è la magia, cos'è l'alchimia, perché la Chiesa Cattolica ha voluto occultare tutta questa parte che loro ben conoscono, i francescani, non tutti magari, ma la maggior parte sì, perché alcuni testi che hanno scritto alcuni francescani sono proprio chiarissimi su questo. E poi ho avuto modo, sia in passato ma anche nel presente, e lì ad Assisi abbiamo parlato con dei frati francescani che dicono sì. Uno mi ha detto: ah, quindi ti occupi di Fratelia? Era ora che se qualcuno se ne occupasse, perché lo sanno tutti chi era Elia, e, però non, cioè, non se ne parla, diciamo, se ne parla poco. Vabbè, detto questo, sì, sono stati dei giorni veramente magici, perché perché appena siamo arrivati, io sono arrivato lì, la casa in affitto me l'ha trovata un'amica di mia sorella, e si sono conosciuti in Germania, tra l'altro. Quindi una serie di coincidenze, questa poi è andata ad abitare a Assisi e ha un bar lì ad Assisi. E la prima cosa che abbiamo notato subito, anzi il giorno dopo, è che questa casa è di fronte alla casa di Anthony Elenginittan, che molti non sanno chi è, ma per me è stato fondamentale, perché è il fulcro del libro su San Francesco che ho scritto. Perché questo padre Anthony era un, adesso è morto, un domenicano, che ha scritto un libro, San Francesco, lo Iogin dell'amore universale, dove scrive chiaramente che San Francesco andrebbe capito sul piano esoterico, non dal punto di vista solo storico come vorrebbero gli storici del francescanesimo. E lui poi fa un paragone in questo suo libro con il buddismo, con l'induismo, e dice sostanzialmente: guardate che l'insegnamento di Francesco era uguale a quello del buddismo, le sue pratiche, anche i suoi miracoli, tra virgolette, non sono niente di eccezionale, sono il normale rapporto di un uomo con la natura, e li spiega dal punto di vista magico ed esoterico, dicendo non faceva nulla di più e nulla di meno di quello che fanno tutti i santi, i guaritori, eccetera. Quindi queste cose straordinarie che attribuiscono a San Francesco sono straordinarie, ma sono tipiche di qualunque yogin realizzato, di Yogananda, di personaggi così. E poi parla, accenna proprio alla parte esoterica di San Francesco, però non la sviluppa. Quindi io... questo padre Anthony ha scritto questo libro, e questo libro ha un'importanza fondamentale, perché è stato ha avuto, diciamo, il beneplacito di due papi. In più è stato voluto, è stato editato dall'edizione Età dell'Acquario, ma è stato fortemente voluto dal francescano che è il, adesso non so come si chiama tecnicamente, comunque dirigeva all'epoca la casa Papa Giovanni di Assisi, e in più la traduzione è stata fatta da una suora, da una clarissa. Quindi questo dimostra che nell'ambiente francescano, cioè, tante cose su San Francesco le hanno capite oltre alla vulgata ufficiale. Quindi per me questo è stato un autore fondamentale che ho posto proprio al centro del mio libro. Bene, noi ci siamo ritrovati in una struttura che aveva la casa anche di Anthony Elenginittan, e io mi sono ritrovato quindi a meditare e a guardare il sole nello stesso spazio in cui meditava Anthony Elenginittan. Per me è stata già un'emozione molto forte, no? Perché questa casa ha un giardino in alto da cui si guarda Assisi con una vista meravigliosa, da cui era possibile osservare il sole al tramonto. E vabbè, quindi questa è stata la prima sorpresa. Poi, dopodiché, la sorpresa più grossa è stata quando questa amica di mia sorella ha detto: guarda, adesso c'ho un frate francescano che dirige una struttura che non è pubblica e non è aperta al pubblico, diciamo, però per seminari, cose del genere, la mettono a disposizione. E quindi io ho parlato con questo frate, e questo mi ha detto: guarda, questa è la struttura, e la struttura è proprio nella casa che era di San Francesco, non è una cosa resa pubblica, non so perché, ma è la casa di Pietro di Bernardone. Non si sa di quella casa, dov'è che dormisse Francesco, come erano disposti i locali, perché nei secoli chiaramente è cambiata, però la struttura è rimasta la stessa. Quindi c'è questa struttura in cui dormiremo, e c'è poi una sala per le conferenze, per riunioni e dove faremo il seminario. C'è un bellissimo giardino, c'è una piccola cappelletta ricavata in una delle stanze della casa, per chi magari vuole meditare, oppure forse gli ho chiesto se farà magari una funzione particolare, non una messa normale, ma una funzione particolare. E vabbè, per chi vuole andarci, chiaramente, non è che magari tutti avranno piacere, insomma. Comunque, è proprio, cioè, è sembrato proprio, non so come definirlo, insomma, ma un segno del destino. Cioè, proprio andare a fare il seminario di 3 giorni con la visita ai luoghi proprio nella casa di Francesco. E io, cioè, non lo so, mi sembra chiaro, insomma, che sono rimasto molto, molto colpito da questa sincronicità. Ci ho visto proprio un destino. Quindi sta casa, sta appartamento dove soggiornava e abitualmente quindi lavorava e pregava Anthony Lingimitta quando veniva dall'India, perché lui, la sua sede principale era in India. Poi fondò, cioè, una sede della sua associazione lì ad Assisi, e lì c'era proprio la sede. Tra l'altro ho chiesto a persone che lo conoscevano se mi facevano visitare la casa, ho visto anche la casa, lo studio, mi ha colpito molto la camera da letto di questo Anthony, ma veramente spartana, cioè non c'era niente, il letto e basta. Poi dopodiché c'era la casa piena di libri ovunque, una stanza immensa che era una sorta di deposito di libri, e niente, insomma. Poi sì, insomma, è stato un viaggio particolarmente magico, pieno di sincronicità, e queste erano solo alcune, quelle più eclatanti, poi ce ne sono state altre. Ho intenzione poi di organizzare altri seminari residenziali, non solo ad Assisi, ma anche a Laverna, che è un luogo fondamentale del francescanesimo. A Laverna non solo San Francesco riceve le stimmate, ma lì vengono prodotti i testi più mistici del francescanesimo. Lì, per esempio, Ubertino da Casale scrive L'albero della vita. A Laverna, Bonaventura da Bagnoregio scrive L'itinerario della mente a Dio. E poi sono scritti a Laverna i testi mistici più importanti, quelli originali, che sono fonti storiche ufficiali del francescanesimo, e sono scritti il il commento alle sacre stimmate. Adesso in questo momento c'ho vuoto di memoria sull'opera, e che è una delle opere fondamentali tra le fonti francescane ufficiali per definire la spiritualità di Francesco. È un testo che non viene considerato dagli storici, perché dicono che sia pieno di invenzioni, così. In realtà è la parte mistica più importante dei testi francescani che abbiamo, le considerazioni sulle sacre stimmate. Ecco, adesso non mi veniva la prima parola. Questa è un'opera fondamentale che gli storici non considerano, perché è poi piena di miracoli, che figura di se i miracoli sono veri. Questo è il ragionamento degli storici, e quindi invece sarebbe fondamentale per ricostruire anche il pensiero di Francesco, la spiritualità di Francesco e tante altre cose. E vabbè, quindi lì faremo dei seminari residenziali. Da lì poi si va facilmente a Cortona, dove si potrà visitare sia la chiesa che abbiamo visto insieme io e te, quella costruita da Fratelia, e poi una chiesa che noi ci siamo persi, che però è fondamentale sempre per capire il francescanesimo, cioè la chiesa di Santa Margherita da Cortona, che è un personaggio fondamentale della storia francescana, tant'è vero che è stata chiamata, è tuttora chiamata, la terza duce francescana, perché era una terziaria francescana ed è considerata un po' una delle sante patrone dei terziari francescani, che sono un terzo ordine un po' a parte rispetto all'ordine ufficiale, diciamo così, del primo ordine e il secondo, che è quello delle donne. E poi, ecco, già lo annuncio, voglio organizzare per Ferragosto proprio un vero e proprio seminario residenziale di una settimana, dove tratteremo argomenti spirituali, chiaramente tutti collegati a Francesco, ma poi andremo a vedere a Tagliacozzo la chiesa che io e te siamo andati a vedere, quella di San Francesco. Visiteremo pure l'oratorio, che non l'abbiamo potuto vedere perché c'erano i lavori all'epoca, e poi da lì ci spingeremo a Fonte Colombo e a Greccio. E lì quindi avremo modo di non solo trattare la storia di questi luoghi in rapporto a San Francesco, ma pure tutta una serie di cose, che argomenti che poi sono tutti collegati. Quindi il rapporto di Francesco con i Templari, con i Catari, con il Rosa Croce, anche se all'epoca non esisteva il Rosa Croce con questo tipo di nome, ma c'è un filo diretto tra il francescanesimo e il Rosa Croce. E quindi sarà un modo per capire meglio proprio tutto il cristianesimo esoterico. Quindi io penso che sia, cioè, per me è un sogno questa cosa, perché è veramente interessantissimo. E poi ho già fatto dei seminari residenziali molto belli, e vorrei farlo nello stesso posto dove lo feci circa 15 anni fa, un ritiro spirituale che fu bellissimo. Non lo feci io, cioè io invitai una serie di relatori. E io mi ricordo che tutti i partecipanti mi disse, questa cosa mi sorprese molto, mi disse: questi sono stati i giorni più belli della mia vita. È una cosa che a me mi lasciò veramente di stucco, perché sì, che era bello lo sapevo, però non immaginavo che potessero più persone di quel corso dire questa cosa. Spero che si ripeterà questa magia anche con San Francesco.
0: Bello, bello, bello, bello, bellissimi quei vibranti, questi progetti che poi ricorderemo ovviamente di volta in volta quando si avvicineranno questi appuntamenti. E allora con Paolo noi ci risentiamo più tardi per parlare del sole, in modo, però avete sentito, ancora più approfondito e consapevole, guardare il sole, come guardarlo, eccetera. Tra poco con noi Franco Fracassi, e lo accogliamo proprio rievocando, Paolo, il nostro viaggio, dove ci tenne compagnia nelle trasmissioni notturne. Questo nome, solo pronunciarlo mi emoziona, Paolo. Onde nella notte, eh? È vero che ti sei emozionato, eh? Queste trasmissioni in diretta la sera dalle tappe che abbiamo visitato, e quest'anno anche c'era questo brano che li apriva, dedicato a noi.
1: Aspetta un attimo. Due cose.
0: Sì.
1: Primo, il tuo progetto di Onde nella notte adesso si può fare non protesto. Perché?
0: Sì.
1: Perché non c'ho più sonno la notte. Quindi lo possiamo fare tranquilli. Cioè, guarda, c'ho un livello di energia che se mi rimane così, ma io in realtà credo che dovrebbe anche aumentare grazie al sun gazing. Comunque, se rimane così, ma tranquillamente. Insomma, non
0: tranquillamente.
1: C'è
0: problema. Bene.
1: Primo punto.
0: Primo punto.
1: Secondo,
0: sì,
1: punto. Guarda, è assolutamente collegato il sun gazing con tutte le cose di cui parleremo, e anche con San Francesco, perché San Francesco Dante Alighieri lo chiama il sole. E Dante, questo ci faremo però una puntata a parte, ha tutta una cosmologia che è solare, e parla addirittura nel Paradiso di guardare il sole e quello che succede guardando il sole, che gli alchimisti medievali lo sapevano perfettamente, tant'è vero che poi fa tutta una ricerca su vari profili, da partiva un libro, Divo Sole, che è uscito dalle Edizioni Mediterranee di recente, scritto da due alchimisti moderni che hanno ripreso tutta la tradizione antica, e da lì sono partito per vedermi quello che dicono gli alchimisti, i mistici, eccetera. Comunque dicono sostanzialmente tutti la stessa cosa: questo sole al centro, ma è quello che dice Steiner, è quello che dice Ivanov, che sostanzialmente vedono il sole visibile come un riflesso del sole invisibile, cioè Dio. e Cristo, che è stato sempre definito Logos solare. Che significa Logos solare? Cristo è un'emanazione della luce del sole, e gli illuminati arrivano ad avere questa radianza che è presa dal sole. Tant'è vero che infatti molti francescani, anche successivi, chiamano Francesco il sole, e così lo nomina anche Dante nel canto 11 del Paradiso. E poi nel canto 33 del Paradiso spiega che cos'è il sole e cosa significa guardare il sole. Quindi guarda, è un percorso che è tutto collegato, non sono argomenti scollegati in realtà. E io infatti ci ho avuto questa forza di riprendere in mano non solo la pratica del Sanghezi, ma lo studio. Cioè, ho detto basta, me lo devo studiare, anche perché ho fatto un sacco di errori la prima volta che l'ho praticato, e anche questa seconda l'ho iniziato facendo un errore dopo l'altro. Quando me ne sono accorto ho detto aspetta, fammi approfondire, e da lì sono partito a fare tutta una serie di approfondimenti. Quindi sono tutti argomenti collegati.
0: Ok, ma non avevo dubbi. E allora, dicevo, questo brano che ci ha accompagnato, dedicato a noi in queste puntate di Onde della Notte che abbiamo fatto quest'estate, che lo prendiamo come auguri e come manifesto anche per questa nuova stagione.

0: Bother Nights, diamo il bentornato a Franco Fracassi. Ciao Franco.
1: Ciao.
0: Allora Franco, questa sera facciamo delle riflessioni intanto su quello che sta accadendo, anche oggi giornata di scontri in Francia, studenti, scontri a Parigi, lezioni sospese nei licei nei prossimi giorni, con Trump che attribuisce questo caos all'Islam e agli immigrati, ma anche in Spagna abbiamo visto grandi proteste. Che cosa possono rappresentare in questo momento, dove l'Europa sembra sempre di più arroccarsi in delle posizioni, insomma, abbastanza folli? E dalla Francia spesso sono arrivati dei moti popolari che poi qualche effetto l'hanno ottenuto. Cosa aspettarsi in questo caso dal tuo punto di vista?
1: Allora, intanto dall'Europa io intenderei l'Europa del potere, perché l'Europa dei popoli europei va in tutt'altra direzione e lo si sta vedendo plasticamente in tutte le elezioni che si tengono in giro per l'Unione Europea, non ultime quelle tedesche. E la Francia non è un caso isolato, cioè c'è questo smottamento che è in corso. E questo vero e proprio scollamento tra chi detiene il potere nei vari paesi e i cittadini di quel paese, che si manifesta in alcuni casi attraverso il voto, come nel caso della Germania, ma anche come nel caso di altri paesi, insomma altri paesi hanno votato e hanno chiaramente spostato il voto in una certa direzione, insomma la Croazia e così via. E dopodiché in altre zone d'Europa dove non si sta votando per vari motivi, perché non ci sono elezioni imminenti, o come in Francia dove le elezioni sono impossibili perché c'è un presidente che è come il Re Sole, che impedisce qualsiasi forma di democrazia, e a quel punto la gente si rivolta. E sta accadendo in Francia, sta accadendo in Spagna, sta accadendo in Portogallo, e sta in parte, anche se in piccolissima parte, avvenendo anche in Italia, perché in Italia si sono rivoltati gli agricoltori siciliani, quelli calabresi, quelli della Basilicata, credo anche del Molise, quelli della Sardegna, insomma il sud, le realtà agricole del sud Italia, che giustamente non ce la fanno più andare avanti. Non capisco come faccio ad andare avanti quelle del nord, quello è un mistero, però insomma quelle del sud che manifestamente non ce la fanno andare avanti, anche loro si stanno rivoltando. Allora, questa qui è una rivolta contro tante cose, una rivolta contro il riarmo, una rivolta contro i prezzi assurdi dei carburanti, che poi vogliono dire anche prezzi assurdi dell'energia, sia in casa che nelle industrie, che voglio dire prezzi assurdi di tutti i beni di consumo, perché automaticamente aumentano tutti i beni di consumo, dei trasporti e così via. Ma è una rivolta anche contro una politica che è sorda. Allora, la rivolta francese, quella diciamo la rivolta spagnola, quella italiana e portoghese, che sono entrambe rivolte agli agricoltori, almeno partite in questa maniera, sono rivolte molto diverse tra di loro, sono proteste molto diverse tra di loro, però vanno tutte con lo stesso segno, cioè i governi sono sordi e non ascoltano. In questo caso in Spagna non ce l'hanno col governo, ma ce l'hanno con l'opposizione al governo, o quantomeno con quel pezzo di governo che è totalmente collegato all'opposizione, in questo caso qui di destra, perché il governo è quello di sinistra. Diciamo, la parte più moderata del governo di sinistra e l'opposizione di destra, che nel caso della Spagna vogliono impedire che venga messa la museruola ai fondi di investimento che stanno facendo carne di porco delle abitazioni e degli affitti, e stanno distruggendo tutto il tessuto sociale spagnolo. In Francia invece ce l'hanno direttamente col governo, dicendo che il governo sta facendo una riforma della scuola tipo buona scuola italiana, quindi una cosa mostruosa, a scapito di che cosa? A scapito delle scuole, delle aule che fanno schifo, a scapito degli insegnanti che mancano, perché non si investe più nella scuola, perché la Francia sta dando una quantità impressionante di soldi e di armi all'Ucraina, perché la Francia ha deciso di investire tutto nel comparto militare, abbandonando tutto quanto il resto. Insomma, il comparto scuola è disperato, ma quello che sta accadendo in Francia va anche oltre, perché ha iniziato una scuola della periferia di Parigi, dopodiché a questa scuola sono incominciate ad aggiungere le scuole di Parigi e dell'area metropolitana di Parigi, poi le scuole del resto della Francia, poi sono aggiunti i professori, gli insegnanti, poi sono aggiunti i dipendenti pubblici e poi si è aggiunta una categoria di dipendenti pubblici che ha praticamente toccato il cuore dei francesi, ovvero i pompieri hanno cambiato tutto, perché i pompieri sono in Francia sono delle specie di supereroi. Ci sono tantissimi ragazzini che vogliono fare il pompiere, cioè se sei un pompiere sei un personaggio figo, insomma uno che ispira fiducia e che attrae il resto della popolazione, sono sempre personaggi positivi. I pompieri perché scioperano? Non scioperano perché c'è stata un'estate piena di incendi e la quantità di pompieri è diminuita perché lo Stato non ha i soldi per pagarli, perché appunto ha dirottato i soldi altrove, non hanno i mezzi per lavorare e quindi dicono ma noi perché dobbiamo sacrificarci, andare verso la morte con uno Stato che se ne frega di noi. E quando sono scesi in piazza i pompieri è cambiato tutto, perché in quel momento lì tutto il paese che non aveva scioperato si è unito agli scioperanti. Dall'altra parte chi c'è? La polizia, le forze dell'ordine. Macron ha istituito in corso di questi anni un particolare rapporto con la polizia, ecco, se ha messo dei soldi nel settore pubblico, ha messi tutti nella polizia, non solo aumentando i ranghi della polizia, ma dandogli molti stipendi molto più alti e soprattutto valorizzando
2: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Ed eccoci qua, buona serata, buonanotte amici di Border Knights di Web Radio Network. Eccoci qua pronti per un'altra notte insieme, per salpare in questa nostra pseudo imbarcazione che ci porterà chissà dove. Alcune tappe come sempre sono note, altre non lo sono, soprattutto nei nostri dialoghi con Paolo Franceschetti. Buonanotte Paolo.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: E diciamo subito che l'altra settimana avevi decantato, no, una certa vitalità. Purtroppo questa settimana invece, con questo trasloco che hai praticamente terminato, però le scatole pesano e quindi qualche dolorino è venuto fuori, quindi hai dormito poco ieri notte. È vero, questo lo diciamo, però sarai sicuramente straordinario anche stanotte.
1: Ma vogliamo anche dire quante volte sono andato al bagno?
0: Perché diciamo, ho avuto
1: un numero di defecazioni veramente anomalo rispetto alla norma. E poi, se vuoi che ti leggo pure gli indici glicemici, no?
0: Perché possono essere dei valori simbolici, molto, molto interessanti. Ma adesso voglio raccontarti, Paolo, una cosa che ti ho pensato. Ma come a volte, adesso ti farà un po' ridere questa cosa, ma la mia è una domanda che ti voglio fare con una sorta di retrospettiva. Cosa è successo? Mi sono trovato, Paolo, eravamo a un evento venerdì scorso a Firenze, che tra l'altro ti ricordi all'inizio eri anche previsto tu nella prima versione, poi tu non potevi, eccetera, un bel hotel così, e io vado in camera, poi lascio le mie cose e dopo vado appunto a questo evento, poi c'è la cena, eccetera eccetera, poi torno su e noto a un certo punto che sul letto c'era uno stecchino, presente uno stecchino, no? Uno stecchino piegato, cioè semi spezzato, ma non del tutto, quindi era rimasto attaccato ma chiaramente spezzato. E ho detto, ma com'è possibile che c'è uno stecchino? Cioè, l'avrei visto prima, no? Nel senso, e poi perché dovrebbe esserci sto stecchino spezzato? Insomma, lì per lì, no, ti passano in mente tutte le ipotesi, e quindi mi sei venuto in mente, senza fare la tua esperienza in quell'hotel famoso, fu molto più traumatica, che hai raccontato tante volte, no? Con quel quadro, eccetera. E insomma, quell'esperienza che poi tu sei letteralmente scappato. Però insomma, il retropensiero, siamo a Firenze, no? Cosa vorrà dire sto stecchino spezzato così? E poi chi ce l'ha messo e per quale motivo?
1: Come? Non è una rosa con te, non è una rosa, no, esatto. È uno stecchino. Insomma, non sono proprio uno dei...
0: No, perché ho detto, cioè, qualcuno mi vuole qualcuno mi vuole spezzare.
1: Oddio. È giusto, anche perché sei alto e magro.
0: Esatto. Era tipo mezzanotte così, però ho detto, ma sono rimasto, niente, ho fatto le mie cose così, però sta domanda, ma chi ce l'ha messo poi uno stecchino così, no? Dopo, per dire che a volte uno va a pensare a chissà che cosa e c'è poi una logica in tutto, perché poi mi metto le mani in tasca e quindi che succede? Succede che mi trovo altri stecchini. Questo perché, Paolo? Perché era lo stecchino della mozzarellina del buffet. Ecco, qui però questa cosa mia... Stai ridendo? Io non ti sento una risata strozzata, ma non ti sento più.
1: Sì, sì, sì.
0: In questa nuova casa ci sono anche questi effetti sonori. Allora ho pensato, Paolo, di farti questa domanda, da questo episodio chiaramente un po' surreale e così semi divertente. Ti è mai capitato nel dopo, quindi anche a distanza di tempo, di pensare che magari una cosa di cui avevi avuto paura, anche una stessa cosa? Per dire, io avevo raccontato E quella era già più enigmatica, la storia. Ti ricordi di quella cosa che avevo raccontato, no? Che,
1: sì,
0: certo. Che l'avevamo raccontato in una puntata. Poi anche lì sembra che ci fosse una strana logica, però. Che è con qualcosa di cui hai avuto timore, che appunto fosse un avvertimento, un simbolo, eccetera. Poi magari hai pensato dopo che in realtà poteva esserci anche un altro tipo di significato, diciamo, non che, che andasse a lambire, ecco, possibili interventi di organizzazioni, eccetera. Cioè, ti è capitato di rivalutarlo poi?
1: Beh, sì, sì, sì, questo sicuramente. Insomma, ora dovrei andare alla memoria, però sì, mi è capitato. Uno me lo ricordo perché fu abbastanza eclatante, perché quando studiavo cioè no, studiavo, quando mi sono imbattuto nella Rosa Rossa all'inizio, me ne aveva parlato la Carlizzi, io non sapevo nulla, no, di questa organizzazione. Allora cercavo di vedere su libri, eccetera. A un certo punto uscì un mazzo di tarocchi, i tarocchi Rider White, di a cura di Giordano Berti, con cui poi c'è stato un rapporto, non dico d'amicizia, ma insomma abbiamo fatto trasmissioni insieme, eccetera. E lì parlava proprio della Rosa Rossa e di White come fondatore della Rosa Rossa. Allora ordinai il mazzo di all'epoca però non conoscevo Giordano, ordinai il mazzo dei tarocchi della Golden Dawn a cura di Giordano Berti, disegnato da Patrizio Evangelisti, che è un mazzo stupendo come disegni, cioè io penso che sia il mazzo più bello di tutti i mazzi di tarocchi esistenti, come disegni sono tra i più belli, alcuni, ma solo due o tre, sono un po' inquietanti perché sono un po', diciamo, violenti, ma non violenti, insomma, hanno il significato della carta, insomma, che è comunque anche di una certa violenza, ma non è niente di che. Vabbè, insomma, ordino sto mazzo e mi arriva il giorno di Santa Rosa, il 3 settembre, e dentro c'era il mazzo, ovviamente, e poi c'erano sparse due carte, la 8 e la 11, che erano i numeri che io sostenevo si usavano quando si uccideva qualcuno per giustizia. E quindi mi spaventai, perché dico: ma chi ha messo queste due carte? A parte proprio la coincidenza, cioè arrivano proprio il giorno di Santa Rosa, ma quello, vabbè, dipende, lo ordinati, che ne so, una settimana prima, 10 giorni prima, il giorno è quello, non è sta coincidenza straordinaria, però queste due carte mi sembrava una minaccia messa lì. Poi invece ho scoperto che quel mazzo ha due carte in più, che sono la 8 e la 11. Perché, vabbè, c'ha la 8 alla forza, la 11 la giustizia, e poi mettono anche una 11 come forza e una 8 come giustizia, e tu puoi sceglierle come vuoi, insomma, questa combinazione. Quindi te ne mettono due in più. La cosa particolare, magari, che queste due carte erano sparse nel pacco e non erano dentro al mazzo, e il mazzo era sigillato, vabbè, però ho pensato magari quello può giustificarsi, perché magari in sede di fabbricazione ti fabbricano il mazzo, si accorgono dopo averlo impacchettato che ne mancano due e le aggiungono a parte, quindi non c'è niente di strano. E quindi alla fine ho svelato il mistero dopo un po', però lì per lì sì, mi sono spaventato, perché ho detto: ma guarda, proprio queste due carte che sono sparse nel pacco, mi sembrava una minaccia, insomma. Poi il giorno di Santa Rosa, insomma, e quindi così, quello è uno dei casi. Poi ne sono capitati pure altri, però adesso non mi ricordo, insomma.
0: Secondo te le fanno ancora queste cose, appunto, di lasciare dei simboli per mandare avvertimenti, per
1: lo fanno da secoli,
0: sì.
1: Perché non dovrebbero aver smesso
0: però
1: adesso,
0: c'è meno gente che li coglie, o pare a me, però
1: no, anzi, a me mi pare che ce ne siano molti di più. Cioè, guarda, Fabio, quando noi in trasmissione avevamo parlato di queste cose, del simbolismo, eccetera, era un po' una novità. Oggi io vedo su vari siti, gruppi Facebook, cioè persone che ah ecco, questa persona è morta l'8 e l'11, ah, bla bla, sì. Cioè, fanno tutta una serie di, cioè oggi è molto più diffusa questa cosa qua. Perché ti sembra che
0: no, che non, questo sì, la gente, sì sì, questo diciamo dal lato del pubblico sicuramente sì, a volte anche troppo, no? Nel senso che vanno a vedere cose che magari sì un po', no, questo sicuramente no. Io dico anche cioè tu alla fine eri parte, non eri un lettore, un ascoltatore, eri tra virgolette un ricercatore, un indagatore, a volte anche un consulente, cioè, hai avuto vari ruoli, avvocato eccetera, quindi eri tra i protagonisti. Cioè mi chiedo se oggi tra chi si ritrova a seguire casi con un ruolo attivo colga questi eventuali avvertimenti, questo volevo dire.
1: Ma alcuni sì, sicuramente, però ogni tanto ancora qualcuno mi scrive e mi chiede un consiglio, eccetera. Però normalmente chi lavora in quest'ambito non li vede questi simboli, non li coglie, o a volte fa finta di non coglierli. Ci sono alcuni sedicenti esperti di criminologia o investigatori che fanno finta che non li vedono e sono consulenti, sono magari comandanti dei RIS, personaggi del genere, che li conoscono benissimo ma li ignorano. E poi ci sono invece persone che la maggior parte che non colgono proprio i nessi tra le cose. Io negli anni, nei decenni, mi sono accorto che il problema non è, come pensavo all'inizio, un complotto di massa con sta massoneria onnipresente che manovra le file, impaurisce tutti e tutti tacciono e tutti, no, è il problema più grosso, c'è anche questo, ma il problema più grosso è la stupidità, l'ottusità delle persone che lavorano in questo campo. Guarda, io ti faccio questo esempio banale, no? Ne possiamo fare tanti. Allora, mi ricordo una volta parlai con un avvocato che stava seguendo un caso di omicidio nel Viterbese, caso di omicidio che per me era evidentissimo dai simboli che avevano mandato pure il telegiornale, che c'era dietro dell'altro. E bene, lui mi parlava degli indizi di questo, di quest'altro, e io gli dissi: ma sì, ho capito, ma la pista non è questa. Gli stavo spiegando la mia versione. Lui era un banale, tra virgolette, caso di omicidio, no? E lui era continuamente pedinato e intercettato da non si sa chi. Ora, intercettare un legale che sta seguendo un caso è assolutamente illegale. Punto primo. Punto secondo, se stiamo parlando di un banale caso di omicidio in cui tra l'altro l'assassino era in carcere, il presunto assassino, che poi fu condannato, ma scusa, ma chi è che ti segue e ti pedina? Vuol dire che dietro c'è qualcosa di più di un semplice delitto di famiglia passionale in cui lui ha ucciso la moglie per liberarsi della moglie, no? Perché altrimenti ma chi si mette a seguirti? È un po' la storia del mostro di Firenze. È un mostro di Firenze, un serial killer, Pacciani, vabbè. Ma tutti i morti collaterali chi li ha fatti? Pacciani? Tutti i testimoni a processo che devono andare, muoiono bruciati, muoiono assassinati, muoiono impiccati. Ma scusa, è solo la logica che ti deve far dire che c'è qualcosa di più ampio. E lo noti da questi particolari, che non puoi certo usarli come prova in un processo. Non puoi dire, caro giudice, la prova è che mi seguivano, anche perché non riesci manco a provarlo che ti seguivano. Però dà a te la dimensione del fatto che stai in una vicenda molto più complessa. No, non ci arrivava. Io una volta mi ricordo che arrivò un mio compagno di scuola alla procura di Viterbo. Allora, dal momento che c'era un ottimo rapporto, e questo ha anche letto i miei libri di diritto, ha studiato sui miei libri, quindi lo vado a trovare in procura. Dal momento che c'era amicizia mi fa passare, quindi va bene. Punto primo, l'ufficiale giudiziario che era con lui, che collaborava con lui, che in quel momento mi vede e quindi mi ripeti, mi dice no, se non c'è l'appuntamento no, non può venire. Io dico, gli dica il mio nome, glielo dice, infatti mi fa entrare. Bene, questo ufficiale giudiziario era uno che da settimane mi seguiva, ma mi seguiva anche fuori, non seguiva solo me, anche me e Solange, anche quando andavamo fuori. Io non gli dissi nulla a lui, perché tanto non avrebbe capito, però, ho notato questo piccolo particolare. Va bene, dopodiché parliamo, e parlando dice di che ti occupi. Io gli ho spiegato un po' di quello che facevo. Lui mi guarda con un'aria da persona che sa tutto, che ha capito tutto, eccetera. Mi dice: ma io non credo ai complotti, sai, queste cose. Ma allora gli dissi: scusa, ma non stiamo parlando di una credenza, non è una religione, è una questione di indizi, di prove. Cioè, fai il magistrato, sei un pubblico ministero, lavori sulle prove, noi è lì che dobbiamo lavorare. Dico: scusa, come la metti? Lui si era occupato di un caso che riguardava proprio la morte del colonnello Ferraro, colonnello dei servizi segreti, che era stato trovato impiccato al portasciugamani del bagno. Peccato che era un testimone di Ustica, questo avrebbe dovuto testimoniare nell'indagine sulla strage di Ustica, e fu trovato pochi giorni prima dell'udienza impiccato al portasciugamani. Peccato che questo cristiano era alto 1,90 m, era un colosso. Non ci si impicca manco se sei alto 1,50 al portasciugamani, però tanto più quando sei alto 1,90 e c'hai quella stazza. Allora c'era il consulente della difesa, che era

0: di un immobile di Roma, e era chiusa dall'interno, quindi non era neanche quindi sfondata, qualcuno l'aveva chiusa con la chiave. Bene, che aveva concluso la procura? Che il presunto amante di Luciano Petrini, che era gay, che invece poi io parlai anni dopo con la sorella e non era affatto gay, ma comunque l'amante gay di Luciano Petrini era entrato in casa, gli fece una scena di gelosia e lo colpì con un portasciugamani, poi se ne andò, siccome era l'amante aveva le chiavi di casa e quindi chiuse la porta a chiave. Questa fu la ricostruzione della procura. Ma io dico, scusa, ma che ricostruzione è, pensai? Ma dov'è la prova che questo era gay, primo? Dov'è la prova, soprattutto, che per forza il gay amante deve essere entrato e averlo colpito in quel modo, stranamente proprio collegandolo poi, collegando questo tipo di morte alla perizia che stava facendo. Ebbene, allora gli dissi, scusa, lasciamo perdere il nome a questo mio ex compagno, dico, ma la morte di Luciano Petrini, non ho capito, asciugamani, porta asciugamani, no, non lo vedi il nesso? Lui mi guarda con un'aria, sai quell'aria della persona che ha capito tutto, che sa tutto, no? Che io li ho sempre odiati, questi qui. E mi guarda, fuma sto sigaro, emette la boccata di fumo e poi fa, sai qual è il problema, Paolo? Che quando c'è un omicidio gay non riusciamo mai a trovare il colpevole. Io gli ho detto, va bene, grazie, mi ha fatto piacere, tanti saluti, mi raccomando, se ti serve qualcosa mi fa, sono a tua disposizione. Certamente, guarda, mi servirà sicuramente, chissà quale aiuto da una simile mente. Per giunta ho pensato, con questo soggetto che ti ritrovi accanto, che era un ufficiale di polizia giudiziaria, che chissà per quale motivo stava appresso a me a Solange da settimane. Tra l'altro questo tizio un giorno fu insieme a me, Solange e un'altra nostra amica, protagonista proprio di un inseguimento sulla superstrada, perché praticamente noi stavamo in superstrada e abbiamo fatto un sorpasso, a un certo punto abbiamo accelerato superando i limiti e abbiamo notato una macchina che ci stava dietro da un po' che accelera pure lei, no? Allora abbiamo detto, ma questi ci stanno seguendo allora, perché cioè, strano che fanno la stessa nostra andatura di marcia anche in fase di sorpasso. Allora ci siamo fermati prima di un'uscita della superstrada, ci siamo bloccati, abbiamo fermato la macchina e quindi la macchina che ci seguiva ci ha sorpassato e noi abbiamo potuto vedere chi c'era dentro, e c'era sto tizio, erano due persone. Vabbè, poi noi proseguiamo, in realtà stavamo andando in nessuna località segreta, noi stavamo andando a trovare un prete, padre Orlando, a Gubbio, ecco, perché questa mia amica voleva parlare con questo padre Orlando. Vabbè, era un prete da cui andavo spesso, che adesso è morto. Beh, poi lungo la strada loro ci hanno recuperato, in realtà, anche se l'avevamo seminati lì per lì. Ci siamo fermati in un ristorante e questo qui insieme a altri si è fermato a mangiare anche lui insieme a noi. Poi quando siamo andati a pagare alla cassa, lui è passato, questo tizio che stava appunto con questo pubblico ministero, è passato e ha dato una sorta di botta sulla schiena, cioè la strusciata, diciamo, a questa mia amica Patrizia Gallino, che è un avvocato di Viterbo. Allora Patrizia ha detto, ma perché questo è passato? E Solange, che era più esperta di questo, ha detto, perché quello è il modo, ti strusciano diciamo facendo finta che ti strusciano involontariamente per vedere se hai una pistola. Ma noi andavamo da padre Orlando, figurati che pistola, ma poi eravamo proprio, cioè Solange sì, effettivamente aveva il porto d'armi e andava in giro con la pistola, ma io, Patrizia, ma c'è proprio, vabbè. Ecco, questo personaggio qui è uno che fa le indagini, infatti in te dico, la gente che manda in galera innocente, i casini giudiziari che fa, mamma mia, una cosa, perché con questo intuito investigativo, ecco, tornando quindi al problema, il problema di fondo, Fabio, non è il complotto, il problema di fondo è la stupidità e lì non ci si può far niente.
1: Continuiamo dopo la nostra sigla che Paolo adesso ci lancia.
0: Vai. VR

0: musica di Tom Misch, Echo from the Flames, il primo brano di questa notte che abbiamo ascoltato insieme. È uno dei brani più intimi e malinconici dell'ultimo album di Tom Misch, dietro un arrangiamento abbastanza raffinato dove c'è soul, jazz, atmosfera acustica. C'è anche una storia personale, perché parla proprio di una vera e propria crisi emotiva, di solitudine, di ricerca di sé. Il titolo in italiano Eco dalle fiamme è una metafora molto significativa, perché le fiamme rappresentano la sofferenza, la trasformazione, l'eco, il desiderio, almeno nell'ottica di Tom Misch, di sentire una voce, di trovare un conforto e non sentirsi soli. Misch ha raccontato in un'intervista del giugno scorso che questo brano nasce da un periodo in cui si sentiva che tutto stava andando a rotoli. Si trovava a casa dei suoi genitori durante l'inverno, ogni sera accendeva il cammino, trascorreva il tempo a fissare il fuoco, attraversando quindi un momento proprio di difficoltà anche psicologica. E il brano ricrea proprio quell'immagine: un uomo seduto davanti alle fiamme, immerso nei suoi pensieri, crede di sentire qualcuno chiamarlo, ma forse era soltanto un eco, quindi una cartolina di quel momento. E qui abbiamo sentito la chitarra, la voce molto intima e delicata, un'atmosfera molto notturna, tranquillitudine, forse anche un momento forse di serenità. Lui è un musicista, cantante, chitarrista, classe 1995, originario di Londra, e si è fatto conoscere proprio perché è in grado di unire con grande qualità queste sonorità. Bene, allora adesso Paolo, voglio un attimo riprendere il discorso, perché dopo tanto tempo, oserei dire una ventina d'anni, ero curioso, perché come sanno i nostri amici, io ero un grande appassionato della trasmissione Chi l'ha visto, proprio fin da quando ero bambino, fino al momento in cui Federica Sciarelli, dopo che se n'era andato via l'autore storico e una decina di inviati, quelli più bravi, aveva preso il comando e aveva di fatto trasformato questa trasmissione in tutt'altro, cioè molte chiacchiere vane, pochissimo spazio alle persone scomparse, e i delitti morbosi che prima il programma non affrontava adesso venivano affrontati. Insomma, era una roba che non si poteva vedere. Poi adesso, dopo insomma oltre 20 anni, se n'è andata, quindi c'è stato un cambio di mano sia tra gli autori che nella conduzione, quindi ero piuttosto curioso. E proprio con la Sciarelli era entrato, Paolo, un ex poliziotto che si chiama Giuseppe Pizzo, che a me non piace tra l'altro come inviato, come racconta i casi eccetera, quindi è diventato da ex poliziotto a inviato di Chi l'ha visto. E parlando del caso di Via Poma, del fatto che adesso rifaranno probabilmente il DNA su alcuni reperti con le nuove tecnologie che ci sono adesso, a un certo punto finisce il suo intervento dicendo che spesso si è perso tempo a cercare complotti, servizi segreti, cose varie, come fu fatto nel delitto dell'Olgiata, la contessa Alberica Filo della Torre. E quindi per anni si è pensato ai servizi segreti deviati, a chissà quale complotto, e poi si è scoperto che era il maggiordomo, come nel più classico dei gialli. E quindi la spiegazione, dice lui, è sempre la più semplice, è sempre nei delitti.
1: Scusa, peccato che Simonetta Cesaroni lavorava in una sede dei servizi, vabbè.
0: Quindi capisci come funzionano le cose ancora oggi, va? Questo diciamo.
1: No, vabbè, certo, ancora oggi è sempre funzionato così. Scusa Fabio, ma ti apro una parentesi storica.
0: Aprila.
1: Allora, quando io mi sono accorto di questo fenomeno dei delitti, cioè che erano tutti falsi sostanzialmente, quelli che andavano in TV erano tutte sceneggiate, sono rimasto abbastanza scioccato, perché io avevo già capito che, non so, la medicina è una grande truffa, perché ci sono gli interessi miliardari, quindi se c'è una cura, abbiamo parlato del sun gazing, no? A costo zero, non solo ti dicono che guardare il sole fa male, ma ti dicono pure che ti devi mettere la crema solare. E vabbè, ma lì ci sono miliardi in gioco, ti devono vendere la crema solare, oltre al fatto che devono evitare che tu ti fai passare da solo in pochi giorni delle malattie per cui loro ti danno dei farmaci. Ok. Poi la politica, non ne parliamo, la politica spesso è fatta da gente che sono veri e propri delinquenti, quindi che quale può essere il risultato? Però pensavo almeno nei delitti, dove potrebbe esserci un complotto. Io insomma ho sempre creduto che la giustizia facesse il suo corso in quei casi, eccetera. Bene, quando ho capito che invece pure lì era tutto un complotto, ho detto, ma aspetta un attimo, qui però è un sistema in cui viviamo che permette questo, ma bisogna risalire alla logica del sistema, perché non è possibile che un sistema così complesso nasca in pochi anni o possa nascere dal caso, no? Anche perché poi non riguarda, poi ho studiato i casi anche esteri, cioè all'estero uguale, non è che in Italia siamo messi così, anzi all'estero è pure peggio secondo me, perché all'estero c'è un controllo ancora più pressante della magistratura. Da noi pubblico ministero in teoria è indipendente, quindi un pubblico ministero onesto ti può scatenare un casino che poi dopo il tribunale, la corte d'appello provvederà a sistemare, però qualcosa può uscire. Ma in altri contesti, come per esempio in America, il pubblico ministero è direttamente eletto dal popolo, quella è una carica elettiva e quindi chiaramente politica, quindi lì addirittura è ancora peggio per certi versi. Vabbè, quindi ci deve essere un sistema. Infatti io la mia trilogia, che tuttora infatti è stravenduta con una sorpresa, non sapevo che a 15 anni dalla prima edizione ancora è top nelle vendite, e adesso stiamo preparando pure il quarto volume. Beh, la mia trilogia l'ho intitolata Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa, perché è un sistema. Ora, un sistema del genere nasce nei secoli, quindi ho dovuto capire nei secoli cosa succedeva e cosa era successo. Allora, e che cosa è successo? Questa è la cosa importante da capire. Noi, non solo in Italia ma in tutta Europa, in tutto il mondo, per secoli abbiamo avuto una giustizia tra virgolette che non era giustizia, perché diciamo chi faceva le indagini, chi assicurava la giustizia, erano funzionari direttamente pagati dal sovrano. Quindi finché c'era lo Stato assoluto non esisteva la giustizia, non era proprio possibile. Quando c'era la Chiesa cattolica, la giustizia veniva esercitata, ma in un modo che ovviamente non c'era niente a che vedere con la parola giustizia. Il potere quindi era assoluto, e ovviamente il sistema giudiziario era un sistema assoluto, né più né meno di quello che succede, pensiamo a una nazione come la Corea del Nord, dove sì, ci sono i tribunali, ci sono anche gli avvocati difensori, ma gli avvocati difensori, se provano davvero a difendere il cliente, cioè fanno una brutta fine gli stessi avvocati. Quindi da noi il sistema è stato così. Nel 1947 poi abbiamo avuto la Costituzione, che assicurava un diverso sistema giudiziario. Ma un sistema consolidato e incancrenito in millenni non lo cambi con una legge, non lo cambi con un cambio di legge, insomma, non è possibile. Lì dovresti cambiare un'intera mentalità e ci vogliono secoli. Quindi chi era al potere? Allora, da noi in Occidente, in Europa, c'erano due poteri fondamentali. Per secoli c'è stata solo la Chiesa cattolica, poi a un certo punto sono comparsi i sovrani che se la contendevano insieme alla Chiesa, e poi a un certo punto è arrivata la massoneria. Ma la massoneria è stata una società segreta per secoli, e la massoneria è diventata sempre più potente finché ha scalzato il potere della Chiesa cattolica. L'Unità d'Italia, pensavo, Garibaldi era un massone, Mazzini era un massone, cioè tutti questi che hanno fatto l'Unità d'Italia, che hanno contribuito a mettere da parte e a confinare in Città del Vaticano la Chiesa cattolica come potere temporale, erano comunque massoni abituati per secoli a lavorare nel segreto e a non comunicare il loro sistema di funzionamento alle masse. E c'era una necessità per questo, perché se l'avessero fatto sarebbero stati scoperti dalla Chiesa. Quindi la massoneria è diventata più potente della Chiesa, ma era e è tuttora una società segreta, anche se loro dicono no, noi non siamo assolutamente segreti, siamo una società riservata, grazie, per le attività pubbliche sono un'associazione, un'organizzazione riservata, ma per quelle criminali sono segrete, perché non te le vengono certo a dire. Ecco, quindi poi loro dicono no, noi dobbiamo seguire seguiamo la legge, sì certo, quelli che vogliono seguire la legge, ma quelli che non la vogliono seguire, e qui cito Carpeoro, trovano nella massoneria un hotel a 5 stelle, perché hanno un sistema di funzionamento, di protezione, eccetera, che è straordinario, semplicemente. Bene. Quindi, quando poi è stata data una costituzione democratica, quando il sovrano assoluto è stato abbattuto e quindi siamo passati dallo Stato assoluto allo Stato democratico, non era democratico, perché le masse non hanno mai saputo niente di quello che succedeva realmente nelle stanze del potere e di tutti questi giochi di potere. Le masse conoscono solo quelle quattro cazzate che la storia ci racconta, che Garibaldi prende 1000 persone e va e libera l'Italia con questi 1000 scappati di casa, e quando invece aveva l'appoggio della massoneria internazionale, l'appoggio dell'Inghilterra. Quando Garibaldi va in Inghilterra in visita, eccetera, è diciamo accolto con tutti gli onori, le piazze si mobilitavano, lo salutavano tutti, c'erano oceani di folle che erano andati a salutare Garibaldi, che era andato a Londra, perché appunto aveva l'appoggio della massoneria. Quindi è stata un'operazione della massoneria inglese l'Unità d'Italia. Bene. Questa mentalità non si cambia in pochi decenni, purtroppo. Quindi si sta cambiando, piano piano cambierà. Perché? Perché oggi, per esempio, queste informazioni che ho dato io 15 anni fa, che ha dato David Icke, che hanno dato tanti altri, non erano possibili. E il paradosso è che grazie alla massoneria, che comunque siamo un po' più liberi, un po', perché se esageri ti fanno fuori comunque, però comunque ci sarà un cambio di mentalità che richiederà altri decenni, se non secoli, perché ripeto, non si cambia una mentalità che è stata costruita partendo solo da Cristo come data convenzionale in 2000 anni, non la cambi con un cambio di legge, con la proclamazione della democrazia, che non è mai esistita e non esiste. Cioè, lo sappiamo che le masse non sono affatto libere, perché la libertà di scelta, di idee, eccetera, presupporrebbe la conoscenza della verità dietro a certe cose. È inutile che mandi la gente a votare se non sai qual è il meccanismo reale dietro al voto, dietro alla scelta dei candidati, se non conosci i giochi di potere che ci sono tra la Chiesa Cattolica e la massoneria. Quindi, e oggi poi lo scenario internazionale è diventato ancora più complesso, perché non c'è più solo la massoneria e la Chiesa, ci sono le massonerie, chiamiamole così, le società segrete cinesi, islamiche, e quindi ci sono giochi di potere di cui le masse sono completamente all'oscuro.
0: Voglio dire una cosa di cui abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione. Vorrei salutare e mandare un grande abbraccio a Luciano Malatesta, che è stato assolto, Paolo, nel processo per diffamazione. Era stato portato dagli eredi di Vigna per alcune sue affermazioni in un docufilm che, tra l'altro, su YouTube si trova ancora, ho scoperto, e credo che sia il docufilm, comunque il documentario, diciamo, più interessante di quelli che sono usciti sul mostro, proprio perché era palese che gli autori avessero assolutamente abbracciato la tesi, chiaramente, non solo del livello superiore, ma proprio del coinvolgimento, ecco, di personaggi insospettabili tra le righe, ma non troppo, insomma, si capiva. E poi dare voce a Luciano Malatesta, e sicuramente questa sua chiamata era stata anche dettata poi dalle sue rivelazioni, no, che fece anche qui, in cui appunto raccontò quello che lui ricordava di aver visto legato alla sua famiglia. Tra l'altro ha avuto anche problemi di salute, quindi questa cosa è coincisa anche con un momento difficile di salute, e quindi noi facciamo un grande augurio e siamo contenti ovviamente per l'assoluzione. Tra l'altro nelle motivazioni della sentenza si dà conto anche di questa sua buona fede in questo racconto. Si dice in sostanza le affermazioni di per sé sarebbero diffamatorie, ma il suo scopo era sostanzialmente cercare la verità, e poi chiaramente era molto rimasto molto coinvolto chiaramente da un lutto come quello della morte della sorella e del nipotino che aveva in grembo, e anche di tutti gli altri aspetti di questa vicenda. E chi aveva presentato la denuncia poi non si era neanche costituito parte civile, quindi anche questo un po' così strano, e quindi siamo almeno contenti, ecco, che non ci sono ulteriori strascichi per Luciano. Paolo?
1: Sì, assolutamente. Allora, guarda, quando è iniziata la vicenda di Luciano, per cui l'hanno denunciato, c'erano già delle anomalie in questa denuncia. Perché? Perché non erano stati denunciati i giornalisti che gli hanno fatto l'intervista, e poi aspettano e neanche la casa di produzione, che mi pare fosse Sky, sbaglio, o
0: Sky l'ha mandato in onda, credo la casa di produzione era esterna.
1: Vabbè, comunque, cioè lì doveva essere diciamo citato in giudizio sia il canale televisivo sia i giornalisti. Dico, strano che hanno citato solo te, anzi, perché il giornalista, quando intervista qualcuno, dal punto di vista legale è responsabile anche più dell'intervistato, perché tu giustamente come giornalista sei responsabile dei contenuti. Poi puoi dire: io mi dissocio dai contenuti, quando questi contenuti sono importanti a fini pubblici va benissimo che il giornalista non sia responsabile. Se il personaggio, come in questo caso Luciano, è comunque un personaggio pubblico e conosciuto, comunque normalmente viene citato anche il giornalista e chi ha prodotto il servizio. Ma quindi qui non era successo. In più gli dissi: qui tu non sei il primo che ha voluto parlare di questa cosa, quindi del coinvolgimento di Pierluigi Vigna, e tu hai difficoltà a dire il nome, ma è una cosa fondamentale dire che il nome che lui ha fatto era il pubblico ministero Pierluigi Vigna, che era quello che faceva le indagini sul mostro. E quindi ribadiamo la chiare note: non l'aveva detto lui, non se l'era inventato lui. Lui ha messo in fila alcuni puntini, come poi infatti il tribunale ha riconosciuto, ma queste affermazioni erano state fatte da altri. Quindi non c'erano proprio i presupposti per una denuncia per diffamazione, perché non è lui che ha tirato fuori queste notizie, le hanno tirate fuori altri, in prima persona io, tra l'altro, in primo luogo. Infatti io ho detto sia a Luciano sia al legale di Luciano: guardate che se mi volete chiamare come testimone al processo, sono stati chiamati come testimoni diversi personaggi, tra cui il PM Mignini e altri che adesso non ricordo, dico chiamate anche me, perché io dirò che sono stato io che ho tirato fuori queste informazioni e sono stato io che ho informato, diciamo, Luciano, meglio, non è che l'ho informato, siamo stati poi noi, io e te Fabio, con le nostre trasmissioni, a dare a Luciano i punti di riferimento per ricostruire il quadro di quello che gli era successo, di quello che ha visto negli anni. A me non mi ha chiamato nessuno. Allora, quindi dissi a Luciano: guarda, questo è un atto dimostrativo, vogliono solo, è il classico colpirne uno per educarne cento, cioè vogliono semplicemente dire: chi tocca questi argomenti finisce male. Però dico, tu non ti lascia spaventare, perché tanto non andranno mai a sentenza, o meglio, cioè non ti condanneranno mai, per questa era quello la mia previsione, perché poi dopo ci potrebbe essere un appello, poi ci potrebbe essere una Cassazione. Diciamo, quello che certi poteri temono più di ogni altra cosa non è la galera, perché in galera non ci vanno per certi personaggi. Quello che invece si teme è la pubblicità, la diffusione delle notizie. Quella è la cosa più grave che certi poteri temono, e quindi il rischio è che questo processo diventi magari un processo più mediatico, che magari coinvolga giornalisti, eccetera, che se ne vogliono occupare. Giustamente lui inizialmente era molto spaventato, poi si è rassegnato, ha detto: ma sì, io ho fatto solo ciò che è giusto, dico, quindi succeda quello che succede. E quindi è andata molto bene, sì, cioè molto bene, è andata bene, molto bene andrebbe se poi veramente si fosse fatto un cenno alla, nella sentenza, alla verità dei fatti. Perché? Perché anche qui c'è un distinguo che bisogna fare nei processi per diffamazione. Allora, se io diffamo una persona qualunque, che il fatto sia vero o no, comunque io sono condannabile. Cioè, se io dico che il mio vicino di casa fa delle cose assurde, così, anche se sono vere, io comunque sono condannabile. Quando però la diffamazione riguarda un personaggio che è un pubblico ufficiale, e allora no, allora il processo può accertare la verità dei fatti. Perché? Perché se è un pubblico ufficiale la questione diventa di interesse pubblico. Ecco, questa cosa il tribunale non l'ha fatta, avrebbe potuto o dovuto farla, non l'ha fatta per motivi che noi sappiamo, è una cosa impossibile, quindi non è che è colpa del tribunale, è colpa di un sistema che funziona così, ed è un sistema letto tra le righe. Questa sentenza dice: Luciano, tu hai ragione, purtroppo non si può fare di più, certamente noi non ti condanneremo. Questo è il messaggio di testo sottinteso alla sentenza che è stata emessa. Non c'entri niente, anzi, più volte insistono sul fatto che lui ha cercato con coerenza, con coraggio, la verità di questi fatti, che è stato traumatizzato, quindi lui ne esce proprio in buona luce. E hanno glissato sul resto, e quindi per un fatto del genere glissare su questo resto non è poco, perché comunque lui ha fatto delle dichiarazioni gravissime su uno dei magistrati più famosi d'Italia, che sarà nella storia d'Italia. Gli dedicano piazze, gli dedicano vie, quindi, cioè, è come se questo tribunale gli avesse comunque in modo indiretto comunque riconosciuto tutto il valore di ciò che ha fatto, insomma. E se lo merita, perché di tutte le persone che io ho trovato nella vicenda del mostro, sicuramente lui è quella più pura, più in buona fede, e anche secondo me la più lucida, perché ho parlato con diverse persone a vario titolo coinvolto nelle indagini, ma vedo che a volte manca la lucidità di unire proprio i puntini. Ecco, quello che dicevamo prima, no? Cioè, vediamo di unire un po' certi puntini, non li uniscono, e quindi la maggior parte delle persone non ha il quadro complessivo. Luciano ha, a un certo punto, ha tirato fuori il quadro complessivo.
0: Lo salutiamo con affetto, Luciano. Allora, noi ci fermiamo adesso, tra poco primo ospite sarà con noi questa sera Roberto Quaglia, con il quale commenteremo gli ultimi sviluppi in questo pazzo mondo di pazzi. Poi nella seconda parte invece conosceremo Simone Venditti, Simone Venditti, che ci porterà anche lui come abbiamo fatto anche con altri, nel mondo delle entità, andremo oltre la medianità, sentiremo da lui, che appunto è un ricercatore spirituale indipendente, fondatore di Armonizzazione Angelica Italia, per capire, ha un'esperienza insomma di quasi 15 anni in questo settore, di che cosa stiamo parlando a livello di entità, di angeli, di medianità, di spiritualità, eccetera. Poi Paolo, invece, questa sera torniamo a parlare di San Francesco e del rapporto con la massoneria?
1: Sì, parleremo di questo legame tra Francesco e la massoneria. Ovviamente la massoneria ufficialmente nasce nel 1717, le prime logge sono anche di secoli prima, però in realtà la massoneria, secondo la leggenda di York, nasce a York nell'Ottocento, però non si usava questo termine, si usava il termine liberi muratori. Bene, vedremo quindi il rapporto tra Francesco e la libera muratoria e il francescanesimo e la massoneria proprio. Sì, e guarda Fabio come tornano gli argomenti, perché abbiamo cominciato e tu mi hai fatto domande casuali non previste, siamo finiti sulla massoneria, sul sistema massonico, e oggi parliamo di Francesco e la massoneria.
0: E vedi un po', è vero, perché non c'è una scaletta precostituita, il tutto viene da così, da un flash che ci viene sul momento e poi lasciamo andare, come facciamo da sempre con Paolo, il flusso di parole. Enrico Pietra poi questa sera ci parlerà della storia di Francesca tra la vita e la morte. Sua ospite è la giornalista e autrice Elisa Origi, che ha scritto il libro Il battito periodico delle palpebre, che è uscito nel febbraio del 2025 per Giacovelli Editore, con la prefazione di Piero Calvi Parisetti. Il libro è un resoconto dettagliato in forma di romanzo della storia di Francesca, una ragazza che nel 2017, a 32 anni, dopo una brutta caduta da cavallo, ha rischiato la vita a seguito di lacerazioni all'esofago e conseguente mediastinite non immediatamente diagnosticata. Durante i 17 giorni di coma farmacologico, Francesca ha attraversato quella terra di mezzo costellata dai quattro elementi fino a essere avvolta da un amore totalizzante e indescrivibile. Quindi sentiremo questo toccante racconto e sentiremo anche la voce di Francesca. Dopodiché ci ritroveremo con Paolo nel finale, magari leggiamo qualcosa della puntata scorsa sul mirare il sole. E allora, per accogliere Roberto Quaglia, voglio ritrovare qui un cantautore che negli anni 90 ebbe un certo successo, forse lo ricorderete, Bracco di Graci, che poi a un certo punto è scomparso dal radar, cioè non ha accettato le regole sostanzialmente della discografia. La sua carriera è legata a Lucio Dalla, del quale inizialmente era stato addirittura l'autista. Fu proprio Dalla, con grande generosità, visto anche il suo talento, a offrirgli l'opportunità di incidere per la sua etichetta discografica. C'era un brano che avevamo passato anni fa che si chiamava Uomo, che mi piaceva molto, e poi altri brani insomma che passavano all'epoca per radio. Poi nel 98, dopo alcuni album, era tornato a lavorare in fabbrica, pur continuando a scrivere ogni tanto per Gianni Morandi. È tornato negli anni scorsi con dei nuovi singoli. Qui ci ascoltiamo questo brano, testo molto particolare, si chiama L'uomo che vedi, e si fanno dei riferimenti alla libertà, a forse a proprio quelle pagine, anche se non citate direttamente, che abbiamo vissuto dal 2020 in avanti. Bracco di Graci.

0: Ed è un grande piacere della nostra segata di Border Nights ritrovare il caro amico Roberto Quaglia. Ciao Roberto.
1: Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Border Nights.
0: Allora, questa sera abbiamo scelto un titolo, Cattivi pensieri, che può essere letto sotto tanti punti di vista, ovviamente con uno sguardo a queste follie quotidiane che dobbiamo commentare, ma è anche una citazione sicuramente filmografica, film del 1976. Anni fa c'era, negli anni 90, se non sbaglio era negli anni 90, c'era anche un gruppo italiano che si chiamava Cattivi pensieri, che faceva una musica un po', credo, semi-elettronica, anche qualcosa del genere. Cosa ti fa venire in mente con Cattivi pensieri, Roberto?
1: Mi fa venire una bella epoca della mia vita in cui si andava al cinema vietato ai minori di 14 anni per vedere delle cose che altrimenti a quell'età e in quella società non si riuscivano a vedere, tipo alcune forme di Hedwig Fennec, che era una delle attrici di questo film menzionato, che quindi è a Marcord senza essere a Marcord, ecco, nel senso che ci ricorda un'altra epoca spensierata. C'era Ugo Tognazzi come attore principale, una commedia all'italiana simpatica e che, diciamo, è rimasta impressa per il suo titolo, anche che adesso purtroppo si presta a ben altri cattivi pensieri, ecco, diciamo. E questo in qualche modo umoristicamente segna proprio il cambio di epoca, lo zeitgeist mutato, stesse parole, contesti completamente diversi. All'epoca una Italia leggera, un mondo che pur nella guerra fredda era più rassicurante di quello di oggi, dove ci raccontano che praticamente ha vinto il globalismo, ha vinto il capitalismo, ha vinto la società delle varie Ursula von der Leyen, dei vari pseudoliberali progressisti, e invece siamo solo di cose che appunto si possono solo descrivere avendo cattivi pensieri. Chi non ha cattivi pensieri cadrà dal precipizio eventualmente senza accorgersene.
0: Allora Roberto, veniamo da giorni in cui di nuovo Trump, dico di nuovo perché sembrava già accaduto in quel famoso incontro in diretta mondiale in cui Trump sembrava aver scaricato Zelensky, poi in realtà nei mesi seguenti ci sono stati almeno apparentemente dei riavvicinamenti, addirittura delle sanzioni contro la Russia, aiuti militari. Adesso di nuovo Trump è tornato alla carica, qualcuno dice perché ci sono le elezioni di midterm e quindi ci sono gli americani che non saranno, immagino, molto contenti di questi impegni, sia soprattutto economici, con poi i carburanti che sono schizzati anche da quelle parti alle stelle, e insomma non sappiamo il motivo, però ha invocato un cambio alla presidenza dell'Ucraina, quantomeno che finalmente possa andare alle elezioni come si dovrebbe fare ogni tanto, e quindi Zelensky non l'ha presa almeno molto bene da quello che abbiamo visto, e poi è successo che però l'Europa ovviamente va avanti dritta anzi ha detto proprio la Callas, andiamo dritti per la nostra strada. Altre sanzioni, se non sbaglio, che hanno colpito il comparto bellico, che uno si chiede, ma non hanno finito di sanzionare? Cioè c'erano ancora dei settori che non avevano evidentemente sanzionato, sembrava che avessero mai fatto di tutto alla Russia per accerchiarla, per metterle pressione, evidentemente qualche settore era rimasto scoperto, e però ci sono anche dei segnali di allarme, nel senso che questa frase, che poi questi qua dalle nostre parti che lanciano questi allarmi, cioè li lanciano ma poi subito dopo dicono no, ma non è uno scenario probabile, però intanto l'hanno detto. Vedi l'ultimo che è arrivato dalla NATO, in cui si dice che saremmo pronti a un eventuale attacco, però è uno scenario, viene detto subito dopo, che non viene ritenuto probabile. Ecco, questo è un po' il quadro, solo per stare agli ultimi giorni. Ecco, che cosa ne pensi sia della mossa di Trump e di questa Europa che in altri momenti avrebbe preso la palla al balzo e avrebbe seguito chiaramente l'input americano. Stavolta invece gioca a fare la dura che va avanti da sola.
1: Allora, partiamo da Trump, come tu hai menzionato subito all'inizio. Qualcuno dice che ci sono le elezioni, è già, perché Trump ha fatto suo, diciamo, una certa parte di pubblico con i suoi slogan. Questa, parlando della guerra appunto con la Russia, questa è la guerra di Biden, non è la mia, ora la faccio smettere. Sì, peccato che siano gli stessi Stati Uniti, quindi non è che questo liberi gli Stati Uniti da quella responsabilità. Sono loro che l'hanno fatta iniziare, l'ha detto chiaro e tondo Trump, noi lo diciamo da sempre, ma cosa vogliamo che ne sappiamo noi? E attenzione, la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata bistrattata alquanto e continua tutt'oggi o fino all'altro ieri a pagare riparazioni, per esempio Israele e altri paesi. Cioè, quindi la Germania non è che se l'è potuta cavare dicendo ma è stato quello là, e invece no, è ancora, fino all'altro ieri non poteva riarmarsi, adesso sta provando a riarmarsi con la scusa della Russia, proprio perché aveva fatto quello che ha fatto nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi le responsabilità non è che svaniscono cambiando un attimo il pupazzo al comando. Questo è quello che sembra credere Trump. Però poi Trump ha fatto di suo, facendo la guerra all'Iran e perdendola. Quindi di fatto a questo punto fa impallidire anche Biden, sempre che fossero Trump e Biden quelli che hanno iniziato queste guerre, e non piuttosto i ragazzi pompon della democrazia che imbelliscono queste orribili azioni dell'impero che decide l'impero a prescindere da chi è che finge di guidarlo. Quindi se abbiamo da un lato l'autopen di Biden, quindi è lo zombie che non era più in grado di intendere di volere, eppure passava per l'uomo più potente del mondo, dalla parte aveva lui che faceva la guerra alla Russia, adesso abbiamo un altro che, insomma, l'abbiamo descritto mille volte, Trump, batte il presidente chiamato di idiocracy 10-1, ecco, in termini di assurdità. E però anche lui secondo me non è quello che decide le politiche che fa. Viene comodo un personaggio del genere, così come veniva comodo lo zombie prima, per avviare delle guerre da cui poi lavarsi le mani dicendo ma quello là prima era uno zombie, e poi il prossimo giro si dirà ma quello là era un narcisista. Quindi di fatto si dà sempre la colpa a un anziano, è un anziano, c'è poco rispetto per gli anziani evidentemente, per poi assolvere l'impero che è quello che ha deciso di fare tutte queste guerre. Quindi la situazione è un po' quella. L'apertura, lo schiarimento, lo spiraglio di luce in fondo al tunnel, bisogna stare attenti che non sia un treno che ci arriva addosso, ecco, perché non è detto che questo spiraglio abbia della sostanza. Sinora tutte le aperture che gli americani hanno avuto nei confronti dei russi si sono rivelate essenzialmente delle belle fregature, degli espedienti per magari armare meglio l'Ucraina, per far perdere tempo ai russi o altre quisquiglie. Ricordiamoci che Lavrov, il ministro degli esteri russo, già da tempo va ripetendo che il cosiddetto spirito di Anchorage, quello che era emerso dall'incontro di Putin e Trump in Alaska, è evaporato, è scomparso, in realtà è stata un'illusione. E adesso c'è un nuovo spiraglio, ma probabilmente è come il giorno della marmotta, un film che si ripete sempre uguale, e poi dopo le elezioni, passata la festa, cavato lo santo, si riparte esattamente da dove si era. Questa, diciamo, è una prognosi facile, si spera sempre di sbagliarsi, però quelle potrebbero essere le premesse. Quindi non mi stupirei. D'altra parte la NATO, di cui gli Stati Uniti sono in teoria il più grosso azionista, stanno proseguendo imperterriti verso la guerra. Ci sono le dichiarazioni, come menzionato, sulla prontezza appunto di una risposta, sul fatto di rafforzare il fronte est, tutta una serie di cose di cui poi non tengo più neanche conto. E non si può dire che Trump non sapeva, cioè sa benissimo quello di cui si tratta. Tra l'altro c'è un altro fatto essenziale: Zelensky dice che l'hanno presa male. Zelensky ha uno script, recita lo script, e gli hanno detto prendila male, probabilmente gli hanno detto gli inglesi, lui dice l'ho presa male, ma alla fine l'unico modo per prenderla veramente male sarebbe se gli Stati Uniti spegnessero i radar, spegnessero le difese e spegnessero la guida dei missili e dei droni russi e la fornitura di armi e munizioni. Interrotto tutto questo, dubito fortemente che gli europei potrebbero compensare appunto con i satelliti, con le infrastrutture, con l'intelligence che è sempre stata fornita dagli Stati Uniti. Si pensi a Starlink che viene usato per guidare i militari ucraini sul campo di battaglia. È di Elon Musk, è americana. Ora, ci sarebbero, uso il condizionale, dichiarazioni sul fatto che, non so, Starlink non sia più disponibile come prima per gli ucraini, che non arrivino più nuovi rifornimenti di armi e di missili, non ci sia stato un calo di intelligence. Leggevo l'altro giorno che pare che abbiano interrotto gli aiuti appunto di rilevamento di missili in arrivo proprio in questi giorni su Kiev. Io non so se queste sono vere, potrebbero essere menzogne di guerra, ormai insomma bisogna procedere coi piedi di piombo. E da ovunque arrivi l'informazione, però quello sarebbe il modo che Trump avrebbe per chiudere il conflitto facilmente. Smetti di fare la guerra, cioè smetti di fornire armi, smetti di fornire intelligence, i missili senza i satelliti americani non trovano più niente, non intercettano i missili in arrivo e la questione si risolve sul campo. Se Zelensky non viene a miti consigli, Trump accusa Zelensky di non volere fare il negoziato, ma come detto basta che gli spenga i radar e le difese e a quel punto può lamentarsi quanto vuole, ma poi è costretto a diciamo ad arrendersi dalla disfatta. Ecco, quindi evidentemente come detto c'è molto teatro e poca sostanza in tutto questo. Ti lascio un attimo la parola e poi arriviamo agli europei, perché lì la situazione si fa veramente tragicissima.
0: Ecco, infatti noi ci ritroviamo in questa situazione non solo dal punto di vista dell'anticonvenienza per quelli che sono i nostri interessi, che fino appunto a qualche anno fa nessuno osava metterli in discussione, adesso invece è diventato un po' la normalità. Sembra, ecco, come una macchina lanciata all'impazzata a folle velocità finché qualcuno non riesce a fermarla prima che si sfracelli, e prima o poi si teme che possa chiaramente sfracellarsi. Quello che ti chiedo è, secondo te, anche questi allarmi su attacchi che ormai da tempo arrivano potrebbero portare a forme di conflitto, magari con la classica false flag, con, che ne so, provocazioni portate all'estrema misura, o pensi che invece continuare a dire al lupo serva soltanto, ecco, a giustificare dei provvedimenti o degli sborsi che in condizioni tra virgolette normali le persone non accetterebbero? Quindi si alza un allarme per poi dire, vedete, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro, e poi il lupo non arriva mai, chiaramente.
1: Ma vedi, possono essere vere entrambe le cose che suggerisci, partendo dalla seconda, che forse è la più probabile. Io penso che inizialmente ci sia un allupo che abbia un sacco di diverse finalità, come hai detto, il sistema militare industriale, che ha bisogno appunto di un allarme per ricevere commesse, appunto denaro. E poi per esempio la Germania, lo menzionavo prima, per via di quello che ha combinato nella Seconda Guerra Mondiale, ha di fatto ottenuto un divieto a riarmarsi, che però veniva bilanciato da una garanzia, un ombrello fornito dagli Stati Uniti essenzialmente, un ombrello militare, per cui poteva competere nel mondo e partecipare alle attività del mondo sul piano commerciale, senza però avere un diritto militare, quindi non poteva riarmarsi, anche perché appunto in passato e non solo nella Seconda Guerra Mondiale aveva dimostrato di avere un certe tendenze a voler mettere il becco nelle faccende di altri paesi. Peraltro credo che fosse, adesso non mi ricordo chi era, Karl Kraus, che era un eccellente giornalista e aforista di più di un secolo fa, austriaco, che aveva detto qualcosa tipo: i tedeschi hanno l'abitudine di, o il vizio di voler sempre mettere a posto le cose, peccato che vogliono farlo anche a casa di altri, ecco, no? Quindi questo è stato un attimo quello che probabilmente li ha portati a voler imporre al mondo, diciamo, la loro superiore capacità organizzativa e razionale, e, però insomma senza chiedere al mondo se fosse d'accordo. Quindi adesso il tabù di una Germania che non si possa riarmare ha avuto un problema perché c'era, come detto, questo patto non detto sul fatto che però nessuno la minacciasse militarmente. E invece abbiamo visto che dopo appunto l'inizio del conflitto con la Russia è stato fatto saltare il Nord Stream, che è l'infrastruttura tedesca più importante che ci sia, perché per l'industria tedesca è in assoluto quello che fa la differenza tra uno dei principali paesi industriali del mondo e un paese in progressiva degradazione verso il terzo mondo, cioè verso praticamente realtà deindustrializzate, non più industriali, perché non se lo possono permettere. E quello gli è stato distrutto. E per colmo di insulto, gli è stato distrutto non tanto dai russi che sarebbero i nemici e gli americani non li hanno protetti, no, dagli americani, cioè dai loro stessi protettori, dai loro stessi protettori. Quindi c'è un insulto che è contemporaneamente anche un tradimento immenso. E

0: gente che vive lì e che mi ha detto che la guerra con la Russia, o la prospettiva di una guerra con la Russia, perché viene detto nel 2030, viene usata come pretesto per un riarmo che però non ha a che fare necessariamente proprio con quello. Ha a che fare con il fatto che i potenti nell'ombra in Germania adesso decidono che è venuto il momento di tornare a potersi difendere nel caso di qualsiasi cosa, di un attacco anche dai propri cosiddetti alleati. Ecco, semplicemente se sei completamente indifeso, sarai sempre un pupazzo alla mercé di tutti. Ecco, quindi questo sarebbe l'esame di realtà che avrebbero fatto, che non possono dire. E l'unico modo in cui può essere loro consentito di riarmarsi è di dire: lo facciamo contro la Russia, perché ci minaccia, che è quello che dicono anche tutti i globalisti al momento che conducono questa campagna. Il problema è che cos'è? Che anche se, perché poi, diciamoci la verità, nessuno ha mai capito come possano veramente sperare costoro di vincere un conflitto con la Russia che, essendo una potenza nucleare e avendo già detto essa che userebbe tutte le sue armi, compresa quella nucleare, se per caso avesse qualsiasi minimo pericolo di venire sconfitta, cioè quindi di fatto è una guerra che per definizione uno non può vincere contro la Russia, perché se così fosse, ci sarebbe il paradigma: muoia Sansone e tutti i Filistei, come ha detto una volta Putin. Aveva detto: d'altra parte, a noi che cosa ce ne importa di un mondo senza la Russia? Ecco, quindi se la Russia deve venire fatta a pezzetti, come auspicato esplicitamente in parole chiare dalla cosiddetta alta rappresentante degli esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, che ha detto che sarebbe meglio che la Russia fosse frammentata in tanti pezzi, questo vuol dire che semplicemente hai desiderato la fine dell'umanità, perché la Russia spazzerebbe via tutto piuttosto che ammettere di essere suicidata, ecco, mettiamolo così. Quindi in questo contesto è difficile che i tedeschi, che peraltro con la colpa storica che hanno, sarebbero rasi al suolo per primi e da una Russia che non si farebbe scrupoli a questo punto, perché i tedeschi l'hanno fatta grossa la volta scorsa, gli hanno ammazzato 20 milioni di persone. A questo punto non ci sarebbe perdono, e i tedeschi è inverosimile pensare che vogliono veramente fare una guerra combattuta contro la Russia. Non durerebbero 2 giorni. A quel punto però c'è un problema: se tutto tattico per, come hai detto tu, suggerito, solo spaventare i popoli per avere il pretesto per riarmarsi, eccetera. Però c'è l'eterogenesi dei fini. Tu parti con una intenzione che poi si trasforma in un'altra. Nel senso che poi, a furia di gridare al lupo, attenzione, ci possono essere i russi che dicono: adesso basta, è troppo pericoloso, rischiamo troppo, diamoci un taglio, e magari vogliono dare una dimostrazione alla Karaganov, tanto per dire, no? Deve essere un piccolo attacchetto presente per preventivo, oppure neanche tanto piccolo, tanto per chiudere una volta per tutto il discorso. Poi ovviamente in questi casi sai dove inizia e non sai dove finire. Le escalation possono avvenire tutte nel giro di pochi minuti.
1: Come ti spieghi il fatto che di solito si è sempre parlato di poteri, i poteri anglo-americani che vanno storicamente di pari passo? Anche qui invece c'è una diversità, perché non solo l'Inghilterra ha parlato il capo dei servizi segreti inglesi, ha detto la Russia resta l'aggressore numero uno, tale Ken McCallum, ha detto che l'intensificarsi di presunti attacchi ibridi russi in Europa è coinciso con i progressi militari in Ucraina, minimi a fronte di un enorme costo umano, e quindi insomma il nemico numero uno che vuole destabilizzare le nazioni europee, secondo i servizi segreti inglesi, tanto che Andy Burnham, il primo ministro, ha detto: continueremo a sostenere l'Ucraina al 100%. Quindi, come mai non vanno di pari passo agli Stati Uniti? E la sensazione è che non solo l'Europa non conti niente a livello globale, ma anche ha una certa, quantomeno, sudditanza, o anche di più, ovviamente, con Londra, la famosa City e quant'altro.
0: Infatti, questo, diciamo, ci porta a una discussione anche affascinante sui temi della Brexit, che all'epoca venne vista come un grande, cioè c'era chi lo vedeva come un suicidio dell'Inghilterra dal punto di vista economico, perché a questo punto

0: si sarebbe degradata la sua capacità di commerciare con il resto d'Europa. E c'è chi lo vide come un vero grande successo sovranista, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Probabilmente né uno né l'altro, probabilmente faceva parte del piano di questi stessi oligarchi, di questi, li chiamiamo, chiamiamoli come loro chiamano i russi, oligarchi, no? Nella City di Londra, gente che controlla con denari che sfuggono a qualsiasi comprensione in termini appunto di mole, controllano i destini di tanti paesi, perché evidentemente posseggono circuiti di stampa, circuiti mediatici e asset, diciamo, difficili da quantificare. E può darsi che questi qui semplicemente abbiano detto: usciamo dai vincoli di questa Unione Europea, che alla fine poi finisce che ci ritroviamo a ricevere degli ordini, e poi da fuori comandiamo la stessa per quello che essa deve fare, possibilmente una bella guerra contro la Russia al nostro posto e anche al posto degli americani. Quindi di fatto sembra essere un disegno che vedeva gli anglosassoni tirarsi fuori, gli uni perché sono d'oltreoceano, gli altri perché sono fuori dall'Unione Europea, e l'Europa diventare teatro di una gran bella guerra anche nucleare, magari con la Russia. Poi però che cosa è successo? Che è caduto Biden ed è arrivato Trump, che non è Trump in quanto Trump che abbia un progetto diverso, ma è una fazione diversa dello Stato profondo statunitense. Molto spesso io l'ho chiamata quella dei realisti, non solo io, insomma sono tanti quelli che la chiamano così. Una volta c'erano dentro Kissinger, insomma personaggi grossi in questa fazione, non meno imperialisti, ma meno folli, meno fanatici nella superiorità a prescindere degli Stati Uniti. I fanatici di solito vengono chiamati i neoconservatori, i neocons, quelli che furono responsabili dell'11 settembre, della guerra dopo gli 11 settembre, quelli che presero il controllo dell'amministrazione di George W. Bush a suo tempo, eccetera. E attenzione, uno dei neoconservatori era anche finito nel gabinetto di Trump nel primo mandato, John Bolton, quindi cioè uno dei peggiori. Quindi di fatto sono trasversali questi schieramenti. Adesso sembra che in questo secondo mandato a prevalere siano più i realisti, più con delle sfaccettature, diciamo, sull'Iran, per esempio, le cose si complicano, ma è un altro argomento. E in questo caso riuscirebbero costoro perfettamente, ma forse era un piano preordinato dall'inizio. Prima ci mettiamo un vecchio rimbambito a far scatenare la guerra contro la Russia, e poi dopo ci mettiamo un narcisista che poi con i suoi colpi di mano, i suoi voltafaccia, la sua totale inaffidabilità semantica, perché dice tutto il contrario di tutto nella stessa frase a volte, a questo ci mettiamo questo a scaricare la patata bollente sugli europei, che all'epoca non c'entrava niente. Cioè, prima del 2022 gli europei avevano compiuto qualche timido tentativo di cercare di bloccare la progressione verso la guerra. Non ci sono riusciti, e adesso questi pupazzi, che evidentemente sono, come hai menzionato tu, probabilmente eterodiretti da Londra tramite strani fili, e la loro totale incompetenza e inadeguatezza chiaramente li rende i pupazzi perfetti, cioè nel senso, perché con un po' di palle, ecco, se posso usare un argomento patriarcale, visto che usano adesso queste espressioni di fantasia, tipo alla Orbano, alla Fitz, avrebbero potuto benissimo dire: no, noi non andiamo in guerra con la Russia, non le facciamo le sanzioni, cerchiamo di risolvere la cosa con un negoziato. Con un negoziato, questa parola proibita in Occidente. E invece gli altri sono pupazzi vuoti, sciocchi, probabilmente incapaci di comprendere il pieno significato e conseguenze delle loro azioni, e questi obbediscono agli ordini e vanno in quella direzione. In questo senso, tu dici, sono sempre stati un po' soggiogati dagli anglosassoni. Beh, erano gli anglosassoni quando erano un tutt'uno le amministrazioni tipo Biden e quelle appunto e gli inglesi. Adesso che c'è questa frattura, evidentemente obbediscono a Londra e non più agli Stati Uniti in quanto tali, ecco. Oppure obbediscono a quelle forze ancora presenti nello Stato profondo americano, magari incistate nel Pentagono, che poi chiaramente è mescolato con la NATO più di Trump stesso, ecco, per andare al macello così. Questo così per dare una spolverata, diciamo, di geopolitica ricostruita, perché purtroppo noi non siamo nelle stanze del potere, non sentiamo questi discorsi, cerchiamo di dedurre. cosa si nasconde dietro delle azioni assolutamente contraddittorie e senza senso in realtà, perché se noi adesso cerchiamo di valutare, fare una diagnosi dell'operato degli europei in questo contesto, è tutto senza senso. Sembra il comportamento di uno psicopatico che agisce senza un fine, perché non c'è un fine. Se il fine è spappolare la Russia, a questo punto ti sei dato la mazza sui piedi, ti sei suicidato senza saperlo, e altrimenti quale potrebbe essere? Convincere la Russia arrendersi così perché sta vincendo, perché semplicemente dicendo che non sta vincendo, vabbè, questo di nuovo rasenta la condizione minima per l'internamento in casa di cura psichiatrica. Si noti che noi facciamo questi discorsi dal basso, di piccoli umili scranni in un sottobosco che dall'alto chiamano complottista, ma ad alto livello parlo nella società della gente a cui piace, la gente che piace, segue i giochi di parole lì, gente come Lucio Caracciolo di Limes, dopo aver essenzialmente sostenuto la posizione atlantista per tutto il conflitto, adesso ne ha ammesso la sconfitta e ha detto a chiare lettere e ha ripetuto anche sulle grandi televisioni: se la guerra inizierà, verrà scatenata dagli europei e in questo caso durerà pochi minuti, giusto il tempo di arrendersi. È chiaro che cosa succederebbe in questi pochi minuti. Questo detto da un analista che di sicuro non ha particolari simpatie per la parte vincente in questo conflitto, ma non può nascondersi neanche lui di fronte all'esame di realtà che ci spiega che quella parte ha già vinto, ecco, in qualche modo. Non prenderne atto, non scendere al tavolo dei negoziati in maniera seria, se ci fosse ancora qualcuno di seria, è essenzialmente criminale verso i popoli che uno in teoria rappresenta.
1: Come valutare anche questa, a proposito di NATO e di nucleare, questa esercitazione nucleare NATO nei cieli italiani, coinvolte le basi di Ghedi e di Aviano? La Francia resta fuori perché ha scelto di non aderire a questo gruppo di pianificazione nucleare della NATO. Ci sono state delle polemiche perché, insomma, non era stato informato il Parlamento, eccetera, eccetera. È una esercitazione, magari come se ne fanno tante, ma di questa colpisce la grandezza, cioè la vastità di questa esercitazione. Anche qui qualcosa di simbolico, qualcosa di, come si, di far vedere che siamo in un momento, insomma, particolare.
0: Qui io secondo me mi preoccupo ancora di più, perché di fatto ai russi, insomma, non è che queste cose, cioè se sono finalizzate a farsi attaccare dai russi, allora tutto ci sta. La cosa però sarebbe ancora più grave. Il fatto che non voglia partecipare alla Francia, beh, dovrebbe inquietarci tutti, perché la Francia è l'unica sul continente, poi ci sono gli inglesi, vabbè, però sul continente è l'unica con dei missili nucleari propri, quindi con una propria sovranità sull'uso dei medesimi, e lei giustamente se ne tiene ben fuori proprio perché non vuole venire a essere rasa al foro, al suolo. L'Italia non ha un arbitrio in questo senso, perché i missili non sono italiani, magari verrebbero operati da piloti italiani agli ordini di qualcuno che di italiano non è assolutamente. Quindi, di fatto, di nuovo lo stesso schema, molto anglosassone, molto in stile perfido Albione: fai combattere gli altri e tu tieniti fuori dal conflitto, solo che appunto nella veste di nuova carne da cannone dopo il Cremlino. Non cambia la sostanza, solo che stavolta invece che essere carne da cannone individuale, cioè dei soggetti che vanno in trincea a morire, qui si rischia la vita delle città, si rischia la vita dei grandi agglomerati di persone, perché se tu in tutti i modi cerchi di dire ai russi da qui partiranno gli attacchi nucleari contro il tuo paese, perché non ce ne sono altri da attaccare, a questo punto beh, te la vai a chiamare, ecco, una piccola bombardatina preventiva da quelle parti, se le cose continuassero ad andare nella direzione sbagliata. Quindi Ecco, il problema è il vecchio detto cinese che dice: se non cambi direzione rischi di arrivare dove sei diretto. Cioè, quindi a furia di dirigersi verso quel conflitto, anche se questo viene fatto, magari speriamo, per ragioni diverse da giungere al conflitto, poi magari ti ci ritrovi che dici: ops, forse dovevo girare, fare dietro front prima. E potrebbe essere troppo tardi. Chiaramente si spera di no. Comunque queste esercitazioni nucleari con appunto bombe che non sono sotto il nostro controllo, ma sul nostro territorio, e di un tipo che sono in grado di estinguere la civiltà in un paese se a un certo punto vengono fatte uso in grandi quantità. Attenzione, in Italia credo che siamo sopra le 60, 70, 80 bombe, cioè stiamo parlando di una quantità tale che se noi dovessimo subire un attacco di 60 bombe sul nostro territorio, addio Italia. Ecco, quindi, cioè, se poi arrivasse una risposta simmetrica, l'Italia dovrebbe fare un esame di coscienza, e qui non parlo dei politicanti da strapazzo e assolutamente indegni delle loro posizioni, ma delle popolazioni che poi dovranno eventualmente veramente subirne il danno. Ci vuole il famoso risveglio collettivo. Noi facciamo quello che possiamo per dare una svegliatina in giro, ma già qualche decennio fa avremmo avuto delle masse per le strade a chiedere appunto lo svuotamento di queste basi appunto dai missili nucleari. Poi magari non l'avrebbero tolto lo stesso, ma potremmo dire di averci provato. Adesso invece c'è l'apatia più totale. Lo spettacolo viene vissuto come un sceneggiato televisivo, una serie TV, e si pensa sempre inconsciamente di poter cambiare canale se a un certo punto la trama dovesse essere troppo angosciante. Purtroppo non è così. Se note, ultima cosa, i missili che abbiamo sono stati cambiati recentemente, sono stati ammodernati, i missili nucleari, e lo diceva Manlio Dinucci negli anni scorsi, che diceva: attenzione, si stanno per rinnovare le scorte di missili nucleari, e questo credo che lo dicesse addirittura prima dell'inizio dell'operazione militare speciale. Quindi tutto sembra parte di un grande piano, e purtroppo metti nuove bombe al posto di quelle vecchie in un posto se effettivamente pensi di poterlo usare. Tutto questo non sono buone notizie. Speriamo che con l'ottimismo della volontà si faccia meglio che con il pessimismo della ragione.
1: L'altra volta, se ti ricordi, quando avevo fatto un'altra puntata, ci eravamo così introdotti in scenari distopici legati alla tecnologia, no? Avevamo parlato del blackout, eccetera. Ieri abbiamo fatto un approfondimento perché nei giorni scorsi avrete letto che alcune di queste società protagoniste dell'intelligenza artificiale, come OpenAI e Anthropic, stanno simulando le conseguenze di un grave incidente legato all'intelligenza artificiale che collocano nel 2027, questo rievoca un po' le prove della, tra aperte virgolette, pandemia, chiuse virgolette, quindi non si sa perché appunto nel 2027 evocano questo scenario che bloccherebbe quindi degli agenti dell'intelligenza artificiale fuori controllo, andrebbero insomma a stoppare o i sistemi sanitari, l'erogazione di energia e via dicendo, oppure dei criminali che utilizzerebbero questi sistemi con la stessa modalità. Leggevo anche prima che oggi c'è un nuovo allarme, sempre credo di Anthropic, addirittura qui prefigura come questi modelli fuori controllo potrebbero replicarsi sui dispositivi domestici, quelli che ci hanno incentivato ad avere tutti questi elettrodomestici, la lavatrice che parla con la lavastoviglie, che parla con la televisione, cioè, chi ha voluto insomma riempirsi di questi dispositivi connessi a internet, e adesso esisterebbero dei sistemi fuori controllo che potrebbero essere fuori controllo e che quindi potrebbero prendere di mira questi elettrodomestici. Immagini se in casa ti investe l'aspirapolvere che parte da solo e ora, facciamo per ridere, ma insomma sono scenari chiaramente che la fantascienza, magari con le sue modalità, aveva anche anticipato con decenni prima. Come li valuti? Uno, intanto perché lanciano questi allarmi? Siamo sempre alla solita domanda: finestra di Overton o no? È possibile che accada? E come vedi tutto questo?
0: Bellissima domanda, però su tanti piani, quindi farò una risposta su tanti piani e inizierò con quello che mi riguarda, anche se tu non lo sai, perché tu hai menzionato che la fantascienza lo aveva previsto. Ebbene, sì, anche quello che ho scritto io, perché io scrissi un racconto, quelle rare volte che ci azzecco, lasciatemelo dire, nel 1990 qualcosa, era in primissimi anni 90, sarà stato forse 94, giù di lì, che si chiamava C'è sempre qualcosa di nuovo. Un racconto che adesso è nell'antologia, nella raccolta di racconti Extralandia, quindi esiste, e fu pubblicato in Russia, ah no, fu pubblicato in Ucraina su rivista in russo, ecco, a dimostrazione del fatto che in Ucraina le riviste erano in russo all'epoca, quindi è stato tradotto in varie lingue, eccetera, eccetera, e che questo racconto prevedeva appunto un'esplosione di questi sistemi di intelligenza artificiale che alla fine poi, come detto, vanno fuori controllo, iniziano a prendere controllo di casa tua e poi anche del tuo cervello stesso, ecco, nel senso, quello era lo scenario definitivo finale a velocità, diciamo, esponenziale, no? Quindi il racconto, diciamo, mostra come il progresso esponenziale poi in qualche modo da un certo momento poi cambia la realtà. Il tema è quello della singolarità tecnologica di cui si parla proprio da quegli anni lì, ecco, no? Quindi questo è per quello che riguarda la notizia che non conoscevo, che mi hai detto tu, che Anthropic avrebbe menzionato della possibilità di questi sistemi di impadronirsi anche del. E attenzione, qui c'è, come detto, io ci ho scritto un racconto sopra, c'è delle possibilità teoriche, ecco, perché c'è il problema delle curve esponenziali che sono essenzialmente delle bombe in esplosione, e se questo riguarda il progresso di una tecnica, in effetti ti ritrovi con dei fenomeni che puoi definire magici, no? Cioè, come aveva detto Arthur Clarke, una scienza sufficientemente sviluppata è indistinguibile dalla magia. Quando la scienza si sviluppa da sola, come sta succedendo con questi modelli di intelligenza artificiale, c'hai anche una sorta di demiurgo che si sta autocostruendo. Ecco, tanto per. Vedi, è un argomento affascinantissimo. Ecco, no? Chiudiamo un po' di parentesi, togliamoci appunto dalla speculazione intellettuale e entriamo nel merito dell'allarme che è politico, cioè del motivo per cui si fa questo discorso e per il suggerimento che possa essere qualche autorità negativa, gli hacker, magari hacker russi, so, a stato Putin, insomma, quelle cose lì. Questo allora è un argomento più preoccupante perché potrebbe trattarsi, e si tratterà quasi certamente, dovesse verificarsi, di un attacco false flag sotto falsa bandiera. Quindi di fatto ti autodistruggi magari un'infrastruttura, lo usi come pretesto per o imporre i CBDC, le monete digitali di stato, cioè le monete digitali delle banche alle popolazioni, dicendo no, gli hacker cattivi, cattivissimi, vi hanno cancellato i conti, però vi restituiamo adesso degli altri soldi che valgono come quelli che avevate e che se no non avrete mai più. A stato Putin, è colpa sua, che ci volete fare, è andata così. Ecco, quindi in quel caso lì questo è uno dei possibili scenari. E attenzione, esiste anche un trailer. Il problema è i trailer. Io appunto avevo sviluppato il tema nel fondamentalismo hollywoodista, quello del fatto che Hollywood ci dà dei bellissimi, orribili trailer delle crisi che evidentemente sono in preparazione, altrimenti vuol dire che ci azzeccano tutte le volte. Avevamo visto un trailer perfetto della pandemia o pandemenza che si chiamava Contagion, un film che praticamente sembra la sceneggiatura di quello che è accaduto dopo, in termini anche proprio di miti, la ricerca del paziente zero, tutte cose completamente inutili che hanno solo senso in un polpettone cinematografico e che invece vedremo nella società cosiddetta civile. Quindi di fatto all'epoca avevamo quel trailer e adesso abbiamo un trailer proprio per l'attacco informatico che cancella tutti i dati. Sì, è la piccola serie, miniserie Zero Day con Robert De Niro, che tra l'altro ho rivisto proprio nei giorni scorsi perché volevo fare un aggiornamento al fondamentalismo hollywoodista, includendo anche l'analisi di questo sceneggiato, perché è inquietante e terribile, anche favoloso in termini di manipolazione. Il problema appunto è che ti annuncia, un po' come aveva fatto anche il film Leave the World Behind, quello lì, diciamo il film dell'anno scorso o di 2 anni fa, finanziato da Obama, Quindi parliamo di una cosa strana, perché Obama dovrebbe finanziare un film. Era un film che di nuovo ti faceva vedere una società dove dei cattivissimi, non si capiva se erano coreani o che cos'altro, o arabi, e ti cancellavano essenzialmente il sistema elettrico del Nord America. In quel caso lì, poi alla fine scoppia la guerra nucleare. Quindi di fatto sono vari trailer, purtroppo venendo dai soliti sospetti, che hanno dei fini di solito inconfessabili per questo tipo di operazioni. Sono dei trailer che non lasciano bene a sperare. Quindi, quando adesso ti fanno questo allarme, considerato anche tutto il contesto, le guerre che si stanno perdendo, le volontà di resettaggio del debito infinito americano, che non sanno come risolvere perché continua a crescere e non è sostenibile, soprattutto se si sta dedollarizzando il mondo, quindi il dollaro non possono più usarlo, non potranno in prospettiva più usarlo come strumento di fuga dai loro debiti impagabili. Insomma, metti tutto nel calderone, insomma, purtroppo ci potrebbe anche stare il fatto che il grande reset che ci promisero nel 2020 purtroppo continua a essere in agenda e che è più grande di quanto all'epoca ci avessero confidato.
1: E con questo messaggio di Roberto io lo ringrazio tanto anche per le bellissime citazioni che ci hai regalato. Grazie davvero Roberto e a presto.
0: Un messaggio di speranza, un po' come quel film, io speriamo che me la cavo, no? Insomma, cioè, nel senso che vale un po' per
1: Esatto.
0: tutti noi in questi contesti. Poi, come al solito, poi magari non succede niente e viviamo felici e ci rallegreremo del pericolo scampato. Ecco, questa è la grande speranza di tutti noi. Però prendere in considerazione le minacce non è sbagliato.
1: Grazie Roberto, alla prossima.
0: Grazie Fabio, un saluto a quelli che ci hanno seguito.

0: Con Viaggio nell'ignoto della notte di Border Nights torniamo a indagare questo ignoto e quali sono, quali potrebbero essere gli esseri che ci sono dall'altra parte, come si suol dire. In nostri tanti anni di attività abbiamo incontrato molti ricercatori e questa sera ne conosciamo per noi uno nuovo, anche se è un ricercatore sul campo da oltre 14 anni. Si chiama Simone Venditti, ricercatore spirituale indipendente, formatore, autore, fondatore del progetto Armonizzazioni Angeliche Italia, e ha maturato oltre 14 anni di esperienza anche nel sociale, in aiuto anche delle persone più fragili, e nella sua attività ha condotto oltre 1500 incontri individuali di gruppo, autore anche di alcuni libri. Insomma, con Simone faremo credo un bel viaggio. Lo saluto, buona serata Simone.
1: Ciao ciao Fabio e ciao a tutto il pubblico di Border Nights, benvenuti.
0: Allora Simone, proviamo un po' intanto a raccontare, ecco, un po' questi tuoi anni di ricerca sul campo, questo tuo rapporto diretto con quelli che potremmo definire esseri di luce o altre dimensioni. Mi piace molto anche questa tua concezione, di cui magari poi troveremo il modo di parlare, di spiritualità, però senza la classica, a volte così un po' fastidiosa dipendenza, no? Da intermediari, da guru. Quindi mi piace molto anche questo tuo approccio che va oltre l'ego, che a volte limita le ricerche anche di validi, sicuramente di valide personalità. Quindi raccontaci un po', ecco, questi tuoi anni di attività, e partiamo proprio anche dal concetto di medianità e di questi che tu chiami esseri di luce. Chi sono e che ruolo hanno?
1: Certo, certo, grazie. Allora, intanto appunto mi chiamo Simone ed è da molti anni che collaboro con esseri di altre dimensioni. Il mio percorso è partito da molto molto indietro, nel senso che già quando avevo 13 anni e anche un pochino prima leggevo libri da Givudan, quindi sono sempre stato interessato a tutte queste parti. Ho fatto tutta una parte di 3 anni di psicologia, non mi sono laureato perché ho scelto di intraprendere la parte olistica più che quella normale, e quindi lì ho fatto poi la parte delle terapie essene, dei corsi di terapie essene, ho fatto 3 anni di counseling professionale, e nel 2021 a un certo punto sono arrivati proprio gli esseri di luce, che a me e alla mia compagna ci hanno formati, innanzitutto per aiutarci, ci hanno formato nella collaborazione con loro, oltre l'ego, per poi creare tutta quella roba che si chiama Armonizzazione Angelica Italia, che è come un grande contenitore nel quale ci sono i video che facciamo sul nostro canale, ci sono i corsi di formazione per risolvere le problematiche nella propria vita, ci sono i corsi per diventare una persona che collabora oltre l'ego con esseri di altre dimensioni. E quindi diciamo che il mio percorso è partito da abbastanza tempo fa, Fabio. E quindi scendiamo un pochino dentro questa collaborazione. E perché dico essere oltre l'ego? Perché ovviamente, come tutti sappiamo, ci sono tantissime pratiche che nelle quali si collabora con gli esseri di altre dimensioni, e solitamente sono anche abbastanza settorializzate, ovvero la medianità è per i defunti. Poi c'è l'ufologia, che è per tutta la parte di UFO extraterrestri. Poi c'è lo sciamanesimo, che è per tutta la parte di, diciamo, animali, spiriti guida. Poi c'è la parte degli antenati, che è legata a tutta la parte dell'albero genealogico. Ebbene, noi ci troviamo in un momento storico di cambiamento, e così come la stessa medianità nel 1900 ha creato proprio un punto di cambiamento rispetto a tutto quello che c'era prima, noi con la collaborazione diretta oltre l'ego con gli esseri di luce facciamo la stessa cosa, per cui stiamo aiutando anche la cultura, anche olistica, proprio a traghettarsi verso qualcosa di nuovo che vada oltre i metodi, poiché a proposito di chi sono questi esseri di luce, noi collaboriamo con la vita, e siccome nella vita c'è qualsiasi essere, collaboriamo direttamente, e sempre fuori dalla religione, collaboriamo direttamente con Dio, collaboriamo con i fratelli spaziali, ovvero gli extraterrestri, collaboriamo con i cari defunti che vogliono e possono aiutare, collaboriamo con gli esseri della natura, con i maestri ascesi. E infatti sul canale, per esempio nostro, ci sono tanti video che stiamo facendo anche proprio di messaggi diretti che i maestri ascesi vogliono continuare a fare arrivare alle persone. Quindi Fabio, è un qualcosa di nuovo, decisamente molto nuovo, e mi fa piacere anche che appunto tu ci abbia scelti per parlare, per condividere questa parte qui, perché ci sono tanti aspetti sicuramente che tratteremo, e una cosa un po' più pratica per certi versi la veniamo a trovare proprio nell'ultimo libro che è uscito, che si chiama proprio Oltre la medianità, che non vuole essere una spallata alla medianità in sé per sé, non è un'accusa, non è un attacco, è semplicemente il fatto che la medianità è molto molto conosciuta, e ti dirò la verità, su Amazon è una keyword molto forte, e quindi abbiamo utilizzato la parola medianità anche come onda da cavalcare, per dire c'è altro oltre a quello che è conosciuto nel mondo olistico, ci sono tante altre realtà, e lì ci sono dei messaggi, un percorso progressivo, poi ne parleremo meglio.
0: Volevo chiederti appunto questi esseri di luce come li possiamo definire, cioè che tipo, se possiamo definirli entità, cioè che ruolo hanno, che in che modo possono esserci eventualmente d'aiuto?
1: Certo, come dicevo prima, ci sono tanti e vari esseri di luce, nel senso che nella vita c'è tutto, c'è qualsiasi essere. Quindi, per esempio, poniamo il caso dei cari defunti. I cari defunti sono coloro che sono morti, fra virgolette, ma vuol dire che non sono più vivi qua, ma sono vivi da un'altra parte in realtà. E sono talmente tanto vivi da un'altra parte che infatti negli incontri che facciamo di armonizzazione, che sia individuali, di gruppo, di persona a distanza, arrivano, e se serve alla persona che la riceve possono proprio aiutarla, e possono aiutare a sbloccare delle situazioni, degli irrisolti, possono aiutarla rispetto a delle risoluzioni nell'albero genealogico. Oppure ci sono gli extraterrestri, i fratelli spaziali, come mi piace dirlo a me. Ce ne sono davvero tanti assai, e per rispondere quindi in maniera più specifica alla tua domanda, sono degli esseri, in generale gli esseri cosiddetti di luce, questi che appunto collaborano con noi, che sono nella vita e sono però anche in porzioni diverse della vita da quelle che noi conosciamo, potremmo dire dimensioni diverse, e quindi c'è un po' di tutto. Quindi sono degli esseri che sono vivi da altre parti e che hanno una loro materialità, vogliamo anche dire, o comunque una loro fisionomia, una loro composizione energetica, anche se non diremmo che sono fisicamente presenti qui e ora, nel senso che non hanno un corpo fisico ovviamente, ma perché ci sono talmente tante altre dimensioni che ci sono realtà totalmente diverse. E ti faccio un esempio molto pratico che faccio sempre perché è abbastanza emblematico. In alcune dimensioni loro, noi siamo dei cubi di energia, siamo proprio dei cubi di energia, e ci sono degli esseri molto particolari che con delle bacchette lavorano dentro di noi per andare ad aiutarci, quindi a risolvere dei blocchi energetici, poi sostanzialmente. Quindi possono comparire certamente a livello fisico, nel loro mondo sono coerenti con la dimensione nella quale vivono. Ecco, spero di aver risposto alla tua domanda.
0: Assolutamente. Ecco, armonizzazioni angeliche, che vediamo lì scritto, che è anche il nome, no, del tuo progetto, quindi ti introduce anche il concetto di angelo, se ne parla ovviamente forse dall'inizio dell'umanità, degli angeli, che esperienza hai su questo?
1: Certo, è un'ottima domanda. Mi piace dire che questo nome, armonizzazioni angeliche Italia, l'hanno scelto proprio loro, questi esseri di luce con i quali collaboro. E subito ero un po', devo dire, riluttante a scegliere questo nome, perché solitamente le persone, proprio per cultura, dicono angeli, quindi vuol dire religione, oppure vuol dire tutta una serie di cose. Come vi ho spiegato prima, in realtà la collaborazione è molto molto molto più ampia. Allo stesso tempo ci sono anche quelli che noi solitamente chiamiamo angeli, angeli, arcangeli, ok? Quindi sostanzialmente può arrivare veramente chi serve alla persona. E nella mia esperienza ti voglio raccontare una cosa che ci pensavo infatti ieri sera, non l'ho mai raccontata in realtà a nessuno, quindi una news totale per Border Knights. Mi è capitato una volta in cui negli incontri che svolgo di armonizzazione, in particolare individuale, ne stavo svolgendo una per aiutare una persona su una tematica. Ed è capitato che nel descrivere un essere che la stava aiutando per questa tematica, sono così tanto andato nella sua dimensione di questo essere che mi ha permesso proprio di toccarlo. Ed è stata una cosa molto strana, proprio per la mia mente, perché quando si collabora con questi esseri, come detto, si va in dimensioni molto diverse dalla nostra. E talvolta per la mente può anche essere percepito come strano, talvolta come pericoloso, anche se di pericoloso in realtà in questo caso non c'era nulla. Comunque mi ha lasciato proprio toccarlo e ho proprio sentito il tocco. Quindi, per ricollegarmi anche alla domanda che hai fatto prima, sono fisicamente presenti, pur non nella nostra dimensione, quindi pur con le regole della loro dimensione. E in generale comunque posso dire che qualsiasi tipo di essere che è presente è benevolo e aiuta, e vorrei quindi condividere rispetto a questa parte qua il fatto che c'è un'immagine che mi ha sempre aiutato a spiegare questo concetto. E al di là del fatto che hanno sempre detto questi esseri che l'unica vera realtà è la luce e dell'amore, comunque c'è un'immagine che è simpatica per capirlo. Eventualmente anche in una stanza dove c'è buio basta accendere anche solo un'unica piccola luce che la stanza ne viene illuminata, quindi anche soltanto un piccolo cero. E questi esseri quindi sono tutti assolutamente benevoli. E mi piace anche aggiungere che quelli che vengono nominati solitamente angeli o arcangeli, o tutti questi esseri che solitamente sono relegati al ruolo di diciamo all'argomento della religione, in realtà sono ovviamente fuori dalla religione, perché noi umanamente ci possiamo fare tutte le divisioni che vogliamo, quindi possiamo farci tutti i recinti, possiamo catalogare tutte le cose come vogliamo, ma le nostre divisioni, i nostri recinti non tolgono il fatto che certi esseri e certe realtà esistano a prescindere dalle nostre divisioni che facciamo. Quindi gli angeli in particolare, per esempio, sono in realtà stati presenti in tantissime culture, nel senso che in molte attuali religioni o filosofie si parla di angeli, e in particolare, comunque, chiudo dicendoti che sono degli esseri che hanno un amore pazzesco, hanno un amore bellissimo, che ci ispirano. Loro, come tanti altri con i quali possiamo collaborare, aprendoci oltre a il metodo che lavora in un solo singolo recinto o in un altro, quindi con la vita.
0: Ne abbiamo, ognuno ne ha uno in particolare, come dicono alcune tradizioni, oppure no, oppure è sbagliato anche perché li trattiamo come fossero persone, quindi è quello con quel nome, magari sono invece appunto esseri incorporei che non hanno nome, anche se, come sai, no, ci sono tradizioni dove addirittura si dice che in base alla data di nascita c'è il tuo angelo che ha un determinato nome che si può invocare. Ricordo i libri di Aziel degli anni 80-90 che dicevano questo. Ecco, che cosa possiamo dire su questo punto?
1: Certo, allora premetto che mi piace parlare di ciò che so, perché o è mia esperienza o perché arriva direttamente da loro. Quindi rispetto alla parte del hai un certo numero di nascita e hai quindi un angelo, su questo loro in particolare, cioè gli esseri luce con i quali collaboro, non mi hanno detto nulla, ma anche perché in effetti non gli ho ancora chiesto nulla. Potrebbe essere un'idea per un prossimo video, quindi ti ringrazio. Per quanto riguarda il fatto che ci sono poi degli esseri che ci aiutano anche individualmente, questo sì. Anzi, e qui bisogna fare un distinguo tra, per esempio, angeli custodi e spiriti guida, nel senso che gli spiriti guida sono dei nostri antenati che si sono passati, diciamo, dall'altra parte, sono per così dire morti nel nostro mondo, e hanno scelto di aiutarci in questa vita. E di questo tipo di spiriti guida le persone possono averne varie. Per quanto riguarda anche la parte dei angeli custodi, anche di questi se ne possono avere vari, e ancora di più, a maggior ragione nei momenti in cui si vivono situazioni difficoltose. Quindi penso alle persone che magari hanno depressione o hanno delle situazioni difficili, veramente difficili e importanti da vivere, anche solo in momenti della, in segmenti della loro vita. È capitato di vedere che lì soprattutto gli angeli custodi, ovvero esseri che non necessariamente erano nostri parenti, ma che sono semplicemente esseri che provengono da altre dimensioni, ci aiutano, allora di quelli se ne ha davvero assai. E ci aiutano proprio. E una cosa in più interessante da dire, che mi piace condividere con te, Fabio, e con tutte le persone del tuo canale, è che dobbiamo proprio chiederlo, l'aiuto. Perché se non chiediamo l'aiuto, loro, essendo a un livello di amore molto molto alto, essendo che rispettano tantissimo le nostre, il nostro libero arbitrio, loro non ci aiutano. Perché pur noi vivendo nel dolore, eventualmente quando lo viviamo, nel, dal loro punto di vista, dal loro sistema di riferimento, il dolore che noi viviamo è evoluzione. Quindi sì che ci vogliono aiutare, però dal loro punto di vista, che è un punto di vista evoluto in effetti, il dolore è evoluzione e quindi serve. E se noi non chiediamo aiuto, allora loro ci rispettano e rispettano la nostra potenziale evoluzione e se ne stanno, diciamo, per conto loro. Quindi, poi per carità, la vita aiuta sempre. Ovviamente, aiuta sempre e porta tutte le sue parti, compresi tutti gli esseri umani, verso la massima evoluzione, la massima espressione dell'amore. Allo stesso tempo il consiglio è proprio di chiedere, e quindi lì si può ricevere risposta in tanti modi, che sicuramente avrete letto ovunque, che può essere dai sogni, piuttosto che dalle piume, piuttosto che dalle frasi, anche una semplice parola, un certo tipo di musica, una sensazione, ma la qualsiasi, che sono tutti dei simboli che vengono utilizzati nella nostra cultura. Infatti ieri, per esempio, c'era il primo modulo dei corsi verticali che servono proprio per evolvere individualmente e lavorare tutta una serie di meccanismi, abbiamo parlato di questo tra le varie cose, e una persona proprio mi ha chiesto, ma tutte queste piume, tutte queste cose che trovo, e ho detto, beh, vedi, ho detto questa stessa cosa che ho detto a voi, e poi ho aggiunto, se fossimo in una cultura diversa, come per esempio una cultura dei nativi, magari troveremmo, che ne so, degli animali, troveremmo un certo tipo di piante, perché la vita usa sempre quello che è a disposizione ed è capibile ed è concepibile per aiutare tutte le sue parti, perché in questo gioco l'unica cosa che conta alla fine è l'amore.
0: Allora, voglio chiederti anche questo. Come saprai, ci sono ricercatori che sostengono le cose più disparate, anche molto seguite. Ad esempio, secondo questo punto di vista, questi angeli o questi esseri di luce sarebbero invece una sorta di alieni che si presentano come, ecco, con queste vesti rassicuranti, per parassitare le persone, quindi in qualche modo succhiare la loro energia. Questo faccio molto terra terra, diciamo, per sintetizzare questo pensiero. Ecco, ti chiedo se è una realtà che non ti risuona, se ti risuona parzialmente, se è una realtà che invece, appunto, rispetto a quello che ci hai detto, che dovrebbe essere antitetica un po', no, con quella che è la tua esperienza.
1: Certo. Certo, questa è un'ottima domanda, molto bella, ed è una domanda sulla quale mi trovo spesso a parlare con le persone, ed è prettamente un discorso da una parte culturale, cioè di informazioni che sono entrate nella cultura e che vanno in automatico, e da un'altra parte un discorso di non consapevolezza e conoscenza di cosa davvero si è. Partiamo da che cosa si è. Si è amore, e nell'essere amore si è degli esseri che, diciamola per intenderci, hanno preso un corpo umano in questo caso e fanno delle esperienze. Ma non siamo solo un corpo, ovviamente, siamo degli esseri divini che stanno utilizzando un corpo. E nell'essere degli esseri divini abbiamo tutti i poteri, le capacità della divinità. Per me Dio, vita, energia sono tutte la stessa cosa. Quindi da una parte, nel pensare di essere solo un corpo, ovviamente ci si trova a vivere tutta una serie di paure, perché ci si identifica con la mente in particolare e non con ciò che davvero si è, ovvero con l'amore che si è. E in realtà il percorso della vita serve tutto per tornare all'amore che davvero si è. D'altra parte c'è anche il fatto che, oltre alle paure, noi, essendo che inconsapevolmente abbiamo ancora i poteri della divinità, per così dire, in realtà creiamo però a livello inconsapevole. E nel creare a livello inconsapevole, creiamo tutto quello che la mente sostanzialmente ci fa vedere. Creiamo tutta una serie di cose profonde che sono dentro di noi, ma delle quali non siamo consapevoli. E in tutta sta roba, essendo a maggior ragione identificati con la mente, ed essendo che la mente serve proprio per proteggerci da un mondo che abbiamo percepito come di dolore, proprio perché abbiamo percepito di staccarci da quell'amore dal quale provenivamo, allora lì voilà che creiamo dei disastri sostanzialmente, cioè creiamo tutto il male, creiamo tutto il dolore. Sia nel fisico, perché ci sono quelli che ovviamente fanno atti, diciamo, violenti, eccetera, eccetera, sia a livello inconsapevole, realtà intese come malevoli. E questa è una parte, ed è una parte sia che mixa mia esperienza con ciò che mi hanno detto, ma andiamo direttamente a quello che mi hanno detto loro e che mi hanno fatto vedere. Che al di là di questa dimensione nella quale viviamo, in realtà c'è proprio solo amore, e c'è un amore talmente grande, e una luce talmente grande, talmente forte, che non esiste nient'altro. Diciamo che questa qui, grosso modo, è quello che hanno detto, nonché tutta una parte di mia esperienza, ma voglio andare più in profondità. Ci sono state delle volte nelle quali, o una volta in particolare, per esempio, nelle quali ho sentito, e bada bene a questo, ho proprio sentito e percepito come un essere che mi entrava dentro, ed era un essere che ho percepito da me come non positivo, come, non dico neanche malevolo necessariamente, ma sicuramente non come positivo. Sono ovviamente spaventato, perché anch'io ero nel periodo di passaggio a dire: ma esisto, non esiste, esiste il male, non esiste il male, tutte queste robe qua. E quindi mi sono spaventato. Quando poi, a mia volta, ho ricevuto un incontro di armonizzazione dove questi esseri non solo parlano, perché il punto non è tanto il parlare, ma è andare a trasformare quelle energie profonde che ci fanno percepire la realtà in maniera sfavorevole, quindi nel momento in cui questi esseri mi hanno aiutato e mi hanno poi anche comunque spiegato la faccenda, che è quella che vi ho appena detto, mi sono proprio distaccato da quella percezione e dall'inconsapevolezza nella quale ho vissuto quella situazione in cui ho percepito, diciamo così, che un essere negativo mi entrasse dentro. E che cos'è che in realtà era accaduto? Che nell'essere a mia volta stato un inconsapevole manifestatore, avevo manifestato e poi avevo percepito con paura una qualcosa che mi entrava dentro, ma in realtà era una mia dinamica interiore, noi li chiamiamo meccanismi, queste dinamiche inconsapevoli, che stava manifestando questo tipo di realtà. Ma non è che fuori da me c'era qualcuno che mi faceva qualcosa di niente, solo che dovevo vivere questa esperienza, a maggior ragione per capire che, pur avendo avuto tanta paura e avendo sentito discomfort, adesso non mi viene come si dice in italiano, nell'esperienziarla, in realtà era solo un meccanismo, cioè era soltanto una percezione di quello che stava avvenendo, una percezione esteriore di una roba profonda del mio mondo interiore. E avendola rimossa, ho potuto rivivere quindi tutto questo in maniera molto diversa. E infatti da allora non ho più nessun tipo di problemi, e anzi da lì sono arrivati tutta una serie di video in cui, essendo anch'io cresciuto in consapevolezza, mi hanno potuto fare accedere a consapevolezze ulteriori, come quella che fisicamente mi hanno fatto vedere, sentire e percepire che attorno alla nostra dimensione c'è solo amore, quelle delle quali insomma vi ho appena parlato. Quindi lo capisco che ci sono alcune persone che, anche studiosi molto seguiti, che dicono e hanno un folto pubblico che appunto ritiene che ci sia il male, tutte queste robe qua. Il problema è che Uno, come dicevo, culturale, quindi gli è stato detto che così è, non ne hanno una esperienza diretta e continuano a ripetere sta roba. E due, che possono averne anche un'esperienza diretta, ma perché sono creatori inconsapevoli e non sanno esattamente che sta roba, eventualmente, qualora la vivessero, come a me era successo, l'hanno creata loro. Ma non è che fuori da noi esiste qualcosa di negativo, perché appunto è tutto solo amore. Quindi mi trovo in linea con questo tipo di verità, di realtà. E non è un problema se le persone non ci credano, non l'hanno ancora vissuta, non la capiscono, perché tanto tutti ci arriveremo tutti lì.
0: Allora, un'altra cosa interessante che riguarda la capacità di mettere in atto queste comunicazioni, no? Cioè, tu sostieni che questa capacità di comunicare sia in realtà una normale capacità umana, invece si ritiene spesso, no, che solo alcuni possano o sono in grado di farlo. Questo dipende, come accennavi anche prima, forse a dei condizionamenti di tipo culturale o nostri condizionamati mentali, che quindi hanno un po' atrofizzato questa percezione nella gran parte delle persone, e si può risvegliare questa capacità.
1: Sì, certo, ed infatti è una delle cose sulle quali battiamo tanto, che condividiamo tanto, e che è una di quelle novità, come quella della quale abbiamo appena parlato, che condividiamo, diciamo, sulla quale investiamo tanto per rinnovare degli aspetti del mondo olistico, ed è un po' sul quale quindi battiamo veramente tanto. Quello che faccio io, ma che fanno anche tutte le persone che abbiamo formato, cioè il collaborare con i vari esseri di luce oltre l'ego, che vuol dire anche ricevere messaggi, essere sempre in collegamento con loro, non è una cosa anormale, benché anche per questo capisco che molte persone dicono: no, ma io non potrei mai, ah no, ma figurati, non ci riuscirei mai. Ma perché non è una cosa anormale? Perché è ricade nel scoprire e prendere consapevolezza di quello che davvero si è. Essendo che non siamo solo un corpo, essendo che non siamo solo la mente, ed essendo che in realtà è la mente, cioè che la maggior parte delle persone vivono nella mente, ed essendo che la mente pone confini perché è nata per, diciamo, proteggere, o perlomeno per risolvere problemi, ma lo utilizziamo per proteggerci, e siccome pensiamo di essere in un mondo dove c'è non amore, ma c'è difficoltà, la guerra e tutta una serie di sbattimenti che sicuramente, insomma, le persone avranno sentito e sapranno, allora avviene che si pensa, uno, che la realtà sia solo quella fisica e materiale, perché si è anche disconnessi spesso da cosa davvero sia, come dicevamo nella risposta di prima, e due, avviene che si è, come dire, nell'essere disconnessi si prende in maniera anche strana questo tipo di connessioni con tutto ciò che è, proprio perché non si sa che in realtà la propria natura in reale è energia, è luce, non è solo corpo, non è solo mente, non è solo tutti i limiti che la mente pone. E nell'essere quindi luce, energia, cioè degli esseri divini che hanno preso un corpo, quello che avviene è che è naturale, è normale. E ti faccio questo esempio che faccio sempre. Prendi una caffettiera. Una caffettiera è nata per fare il caffè. Solo che questa caffettiera si è intasata e vive tutta la vita dicendo: oh mio Dio, no, non è possibile il caffè. Sì, ci sono alcuni che lo fanno, però sicuramente non ci riuscirò mai. Ma se è la caffettiera è nata per fare il caffè, ok? Quindi che cos'è che veramente bisogna fare? Bisogna semplicemente andare a ripulire quelle scorie che sono dentro la caffettiera, che non le permettono di fare il caffè. Scorie sulle quali la stessa caffettiera, nel notare che non riusciva a fare il caffè, aveva basato tutta una parte della sua identità. E ripulendole, la caffettiera in automatico, già che è nata per fare il caffè, torna a fare il caffè. E per noi è la stessa identica roba. Accade proprio che, andando a trasformare e rimuovere tutte quelle dinamiche, cioè i meccanismi di cui ho accennato prima, profondi, inconsapevoli dentro di noi, con naturalezza riemerge.

0: tutte quelle dinamiche interiori. E questa è una cosa davvero molto simile con il mondo, diciamo, meccanico, con il mondo materiale. Lo stesso tempo, esempio può essere fatto con un tubo. Il tubo è nato per far scorrere l'acqua, però, oh mio Dio, non riesco a far scorrere l'acqua. Semplicemente il tubo è intasato, lo stappi e ritorna a far scorrere l'acqua. Quindi con noi è veramente, veramente la stessa identica cosa, perché talvolta il mondo fisico ha delle regole, delle leggi che sono molto simili a quelle del mondo energetico, già che il mondo fisico discende proprio da quello energetico.
1: Hai citato prima guerre, eccetera. Capita che questi esseri comunichino magari qualche messaggio relativamente al periodo che sta attraversando l'umanità, o sono messaggi di tipo personale, cioè o comunque individuali, oppure parlano anche delle sfide dell'umanità, del perché magari ci sono degli eventi che noi non riusciamo a comprendere, che ci sembrano il male assoluto, insomma, pensiamo appunto alle guerre, a quello che abbiamo vissuto dal 2020, eccetera, eccetera.
0: Certo. Ti ringrazio della possibilità di rispondere anche a questa tematica, Fabio, perché è un tema importante. Allora, diciamo che individualmente è capitato che aiutassero le persone ad avere delle risposte rispetto a questo tipo di domanda. Quindi, sì, è capitato. Allo stesso tempo ci sono poi dei messaggi che, per esempio, sono quelli che stiamo facendo sul nostro canale, dove andiamo a chiedere direttamente, come dicevo prima, alla vita, ai maestri ascesi, a coloro che vogliono partecipare, una corretta informazione, la verità su tutta una serie di cose. E, per esempio, al di là del fatto che anche la guerra in sé per sé, gli sconvolgimenti, anche quelli proprio della terra, ok? Quindi tellurici o di quello che è, sono dei processi di cambiamento e di risoluzione di tutta una serie di energie, poiché tra l'altro il pianeta Terra in uno degli ultimi video è proprio uscito che è un essere vivente. Il pianeta Terra è un essere vivente, ma l'hanno spiegato in questo modo. Poniamo caso tu, Fabio, che nei anni, nei centinaia, migliaia d'anni o anche di più, dalla forma in cui sei adesso, da ciò che, con cui ti identifichi adesso, hai tutto un tuo periodo, anche piuttosto lungo ovviamente, di evoluzione spirituale, in cui ti identifichi sempre di più con l'amore, ti identifichi sempre di più con ciò che davvero sei e quant'altro. Potrebbe arrivare il caso in cui sei così tanto identificato con l'amore e con la vera realtà che scegli per benessere collettivo, proprio dell'intera vita, dell'intero universo, anzi meglio dell'intera vita, perché nella vita c'è qualsiasi tipo di universo, anche di altre dimensioni, scegli di diventare un pianeta. E nel diventare un pianeta non ti chiami più Fabio, ma sei sempre tu, però molto molto evoluto, che vivi e respiri in maniera diversa, ovviamente, attraverso il pianeta. E gli esseri che vivono su di te possono, come noi, decidere di, diciamo, contribuire all'evoluzione in senso amorevole, oppure di farsi guerra e così via. E tu, a tua volta, come noi, magari quando abbiamo il raffreddore, e anche qui lo squilibrio è un aiuto che il corpo dà per rimettersi in equilibrio, ugualmente il pianeta talvolta per rimettersi in equilibrio magari dà dei scossoni, magari fa degli smottamenti e cose di questo tipo. Ed è quindi quello stesso essere che sta lavorando per rimettersi in equilibrio. Quindi anche le problematiche che ci sono sulla Terra a livello proprio di cose del pianeta Terra in sé per sé sono nient'altro che energie che si mettono a posto e l'evoluzione che continua. Poi, per quanto riguarda le guerre, al di là del fatto che ovviamente possiamo sceglierle se farle o no, possiamo scegliere se contribuire o no, nel nostro piccolo, perché non è che io e te, Fabio, e i nostri telespettatori andiamo a fare la guerra, non la maggior parte sicuramente. Quindi, che cos'è che possiamo fare noi? Possiamo lavorare su di noi. Possiamo lavorare su di noi perché lavorando su di noi cambiamo la manifestazione della nostra realtà. E come si fa? Si fa andando a prendere tutte quelle emozioni spiacevoli che proviamo, per esempio nei confronti della guerra o di qualsiasi altro.

0: tema e andandoli a trasformare, a rimuovere. C'è un seminario gratuito online registrato che abbiamo fatto, dove gli esseri luce spiegano esattamente come fare questo. Si chiama Fast Awareness. Poi magari troverete il link qui sotto dove Fabio dirà. Voglio dire ancora una cosa in più, che per quanto riguarda in particolare anche i conflitti, in uno degli ultimi video di questa playlist che si chiama Segreti Rivelati, questo video era sulle piramidi e lì mi hanno spiegato il funzionamento delle piramidi. Ovviamente in ogni puntata escono a dire qualcosa, non è che possono dire tutto subito, però in questo video in particolare mi hanno detto che le piramidi sono dei risuonatori, degli emettitori di certi tipi di energie che da una parte mantengono l'equilibrio, dall'altra parte aiutano l'evoluzione generando un certo tipo di frequenze. E in particolare nei punti di congiunzione, a metà tra due tipi di piramidi in siti anche molto distanti, si formano lì in mezzo dei conflitti, che non sono da vedere come un qualche cosa di negativo in sé per sé, perché lo capisco come una mente la guerra, insomma, diciamocelo, bella non è. Ma dal punto di vista divino e di evoluzione e di trasformazione interiore, il conflitto, quindi, come dicevamo prima, altro non è che un risistemazione delle energie, un riequilibrio delle energie, possibilità di evolvere per le persone che ne sono consapevoli o inconsapevoli, che siano sia quelle che vivono lì, in quelle zone di guerra, sia quelle che vivono attorno, come noi che grazie a Dio non viviamo in zone di guerra, non abbiamo quel tipo di esperienza da fare e quindi ci arriva soltanto così, ci arriva soltanto indirettamente questa informazione. E quindi dicono che, a parte che ci sono una serie di tecnologie che ancora non conosciamo, ma talvolta proprio la guerra può essere sita in quei luoghi di in metà tra le piramidi, proprio perché le piramidi come se in metà nel generare un certo tipo di energie creassero degli attriti in quel luogo a metà tra quei siti, e quindi lì a livello poi materico, a livello di materialità di questa dimensione, si generano delle problematiche che sono però anche da vedere proprio come un acceleratore dell'evoluzione spirituale. Non mi hanno detto ancora in particolare altro rispetto a quello di cui andremo incontro, se non per esempio andare a riposizionare degli argomenti come i tre giorni di buio. Ecco, questo potrebbe essere uno di quei temi dove solitamente si sente dire mamma mia, ci saranno un sacco di sconvolgimenti, ci saranno un sacco di problemi, moriremo tutti. Non è proprio così, perché mi hanno fatto sì, e questo video è sempre nei segreti rivelati, perché mi hanno fatto vedere che a loro volta le persone che erano in comunicazione con questi esseri hanno recepito il loro messaggio, ma lo hanno recepito attraverso al loro ego, cioè attraverso tutta una serie di filtri che gli hanno fatto distorgere questo messaggio che dagli esseri di luce arrivava. E allora, visto e percepito e sentito attraverso il loro ego, l'ego ne ha dato delle traduzioni disastrose, catastrofiche. E queste si sono venute, diciamo, a sovrapporre sulla verità, nel senso che si sono venute poi, hanno dilagato, ecco, culturalmente, anche perché a quanto pare le cose negative fanno il giro prima di quelle positive nel mondo. E quindi hanno invece detto che, per esempio, nei tre giorni di buio non ci sarà tutta quella roba lì di devastazione necessariamente, perché in realtà quello sta già avvenendo, cioè già in atto un processo di trasformazione, come appunto abbiamo detto, che sarò anche a livello fisico, guerre, eccetera, eccetera. Ci sarà comunque un processo di elevazione dell'energia che, in confronto anche a una persona che attualmente fa un lavoro energetico e lavora per la sua evoluzione spirituale e per quella condivisa, perché nel lavorare nell'evoluzione di uno comunque si lavora per l'evoluzione di tutti, quello che accadrà in quel momento lì sarà alla N potenza, quindi lì effettivamente ci saranno poi dei cambiamenti, lì sì, ma sarà tutto vissuto molto più nella consapevolezza, e quindi ci saranno lì delle anime che sceglieranno se restare o se andare da qualche altra parte, sostanzialmente.
1: Ti faccio un'ultima domanda relativamente proprio alla capacità di discernimento delle persone. Cioè, qui abbiamo parlato dell'ego, che dicevamo all'inizio è un po' un problema anche in molti ricercatori, che potrebbero appunto poi modificare di fatto, non volendo o a volte volendo, a seconda insomma della buona fede o non buona fede, quello che è il messaggio. Come anche insegnare alle persone a distinguere, che ne so, qualcosa che arriva magari dal proprio io e qualcosa che arriva invece da altri esseri.
0: Certo, a parte che è un po' la domanda della vita, ma non nel senso che necessariamente ci vuole tanto tempo, ma nel senso che ovviamente tante persone si chiedono, anche a livello inconsapevole, quando vorrebbero fare una cosa, ma ho da fare una certa cosa oppure no? Che è il livello più inconsapevole del sentire, del percepire. Quindi è un tema che è molto interessante anche questo. Diciamo che noi nei nostri corsi sostanzialmente insegniamo proprio a discernere, sia nei primi corsi che facciamo di evoluzione personale e spirituale, che cos'è l'ego. E una delle cose che insegniamo, per esempio, è che l'ego non è un qualche cosa di brutto, non è un qualche cosa di cattivo. Anche perché, per esempio, lo dicevo giusto appunto ieri, l'ego non è che di per sé esiste. L'ego è come un'accozzaglia di nuvole che crediamo vero e sul quale basiamo la nostra vita, basiamo le nostre percezioni, basiamo le idee che abbiamo di noi stessi, degli altri, delle persone che incontreremo, del nostro futuro e così via. Quindi partiamo dal fatto che di per sé l'ego in realtà non è che esiste in senso assoluto, poiché l'ego è la somma di tutta una serie di interpretazioni falsate che abbiamo avuto incarnandoci in questo mondo e percependo la separazione dal mondo nel quale eravamo prima, dove eravamo tutt'uno con l'amore, rispetto a questa realtà dove appunto abbiamo percepito di essere nel dolore, perché quando ci si incarna si entra comunque in contatto con le energie difficoltose della propria famiglia, del proprio albero genealogico, del contesto, e quindi, volenti o no, questo è il gioco della vita, serve proprio che si creino delle dinamiche interiori non facilitanti, umanamente si direbbe, ma facilitanti all'evoluzione in realtà, perché nella vita tutto lo sforzo che poi si fa, tutto l'impegno che ci si mette per andare a lavorare quelle dinamiche lì, che non aiutano nella propria realizzazione, non aiutano nella propria felicità, tutto quello sforzo, l'impegno che ci si mette in realtà poi aiuta dal punto di vista spirituale. Quindi sembra una roba tutta al contrario, sto male, provo dolore, la fidanzata mi ha lasciato, quello che è, com'è possibile che sta roba mi aiuti? Quindi come è possibile anche riuscire a definire cosa fare e cosa non fare? Cioè, viviamo in un mondo dove, per via della percezione, delle percezioni molteplici che si hanno, per via dell'identificazione con la mente, ovviamente è tutto difficile, cioè sembra tutto stradifficile. Quindi partiamo dal fatto che di per sé l'ego non è che esista in assoluto. L'ego, come dicevamo prima, è una somma di idee, di percezioni, spesso sbagliate, irrazionali, su noi stessi, sui nostri familiari, che si sono quindi venute a poi incatenare assieme ad altre che nel corso della vita, nel corso delle esperienze, ulteriori percezioni sbagliate che si è avuto, e si è venuto a formare. E quindi lì, per esempio, ci sono persone che, ti faccio un'istantanea molto veloce, da che hanno percepito quando erano piccoli che, per esempio, la mamma non li allattasse, hanno percepito in questo un non amore, un amore non pervenuto da parte della mamma, e si sono quindi incominciati a dare tutta una serie di significati, parte da cose molto piccole, da cose di questo tipo, la formazione dell'ego, e magari significati come ecco, non mi allatta, ovviamente non è che se lo diceva quando è piccolo, però mentalmente a livello inconsapevole tutto questo gira, e si può dire cose come non sono abbastanza, non valgo abbastanza, non merito l'amore, non si può chiedere aiuto a nessuno. Ecco, Nel corso della vita, prendiamone uno in particolare come non valgo abbastanza, per esempio, da una cosa piccola così, perché in effetti è una cosa piccola ed è sbagliata, nel senso che non è la realtà delle cose, ma è una percezione, tutto questo si viene poi a creare e manifestare in una vita dove tutte le ulteriori esperienze si vengono a vivere proprio attraverso a quella percezione originaria di non sono abbastanza, non valgo abbastanza. E quindi poi si hanno problemi ovviamente nelle relazioni con se stessi, con le altre persone, nella coppia, magari anche nel posto di lavoro, perché non ci si sente mai abbastanza, perché non ci si sente ben voluti dai colleghi o dal capo, perché cavolo, io do tanto nella coppia, però poi l'altra persona non fa niente. Quindi si creano, si vivono, si interpretano situazioni che saranno sempre originarie e riconducibili a quell'interpretazione originaria. Quindi in un momento di questo tipo, e nel senso in una vita di questo tipo, ovviamente è molto difficile anche andare a sentire e percepire messaggi degli esseri luce, perché ovviamente se una persona non si pensa abbastanza, cioè non è abbastanza stabile, non ha abbastanza risorse, ma si pensa una cacchetta, potremmo dire, non che lo pensa mentalmente, ma che a livello inconscio questo dato è scritto dentro di lei, è ovviamente difficile, perché va sempre paura di sbagliare, di soffrire, di essere ferita e così via. Quindi questa è una piccola parte dell'ego, ce ne possono essere veramente tantissime altre, molto soggettive, ognuna le sue. Allora come si fa? Si fa che bisogna andare a ripulire queste interpretazioni, perché queste interpretazioni sono quelle attraverso le quali ogni persona, e ogni persona le sue, continua a identificarsi, continua a interpretare la propria vita, continua a interpretare le altre persone, se stesse e così via. Andando quindi a ripulire queste interpretazioni, come facevo prima l'esempio della caffettiera, che sono proprio questi blocchi, queste scorie, con normalità si ritorna a una percezione di tutto ciò che è attorno, della vita, dell'energia, degli esseri di luce, che sia reale. Ovviamente questo presuppone un lavoro su di sé è importante, e oltretutto poi nei corsi di formazione per appunto entrare in collaborazione con questi esseri di luce, noi poi forniamo anche degli ulteriori metodi, ma lo step principale è proprio andare a lavorare quelle dinamiche che ci autosabotano, quelle dinamiche che ci attraverso le quali inconsapevolmente ci autolimitiamo. Quindi diciamo che i passi base sono questi, però ovviamente c'è tanto altro ed è molto pratico in realtà. Comunque, come dicevo prima, per esempio nel seminario Fast Awareness, queste sono ben spiegate, molto meglio adesso del tempo che abbiamo a disposizione, che gentilmente Fabio ci ha concesso, e lì per esempio trovate anche un metodo maggiore per andare a ripulire queste dinamiche. Quindi la risposta pratica alla domanda che ha fatto Fabio è anche proprio questa. Utilizzate per esempio quel metodo e vedrete che man mano, con costanza, vi aprirete sempre più a ciò che siete, avrete più consapevolezza di voi, potrete accedere a relazioni migliori, anche con voi stessi, e quindi sempre più all'amore, e di pari passo a una mente meno molestata, meno con interferenze rispetto ai messaggi, rispetto anche semplicemente a dire oggi mangio la carbonara o mangio il cotechino, per dire, quindi devo andare a destra o devo andare a sinistra, anche scelte che poi sono quelle della quotidianità, perché l'importante poi alla fine è vivere al meglio la propria quotidianità. Quindi questo, Fabio.
1: Grazie Simone, grazie. Ricordiamo il tuo libro Oltre la medianità, 55 messaggi degli esseri di luce, e in descrizione mettiamo anche i link alle tue attività e al libro stesso. Grazie davvero di essere venuto a parlarcene, a presto.
0: Grazie a tutti, grazie a voi e grazie a Fabio, un saluto e a presto.

0: La musica scelta da Paolo Franceschetti, questa è Milla Magia, Milla Magic, una cosa del genere. Comunque il ritmo
1: Magia, cioè incantesimo magico.
0: Ah, ok, ma in quale lingua?
1: In finlandese.
0: Finlandese, ok, incantesimo magico. In realtà era il brano che era stato scelto per la volta scorsa, ma poi per ragioni di scaletta non c'era stato modo, allora lo abbiamo subito riciclato come un regalo di Natale per la seconda puntata e siamo pronti allora insieme a Paolo a fare questo viaggio in questo rapporto particolare, perché come tu stesso ricordi chiaramente la massoneria è nata molto dopo rispetto alla vita di San Francesco, però che legami ci sono tra il mondo di San Francesco e la massoneria? A te.
1: Allora, i legami sono molto più intensi di quello che uno pensa. Allora, racconto di come nasce, cioè ovviamente nel libro poi ho documentato le cose che poi adesso dico, e ci ho fatto una ricerca. Qui va dato atto a Carpe Oro di avermi fatto partire, come spesso ha fatto nella sua vita, di avermi fatto partire una ricerca, perché parlando io e lui a un certo punto mi dice: mi raccomando, ricordati che San Francesco era un libero muratore, cioè un massone. Allora io ho detto: ma ci sono rimasto un po' così. Poi lui mi ha detto: guarda, ti cerco delle fonti, dei documenti e poi te li mando. Ma sai, c'ha ultimamente un po' di problemi di salute, insomma c'ha anche 10.000 cose a cui pensare, e quindi la ricerca poi me la sono fatta da solo, perché lì per lì ho detto: ma libero muratore era, anzi mi disse, era un costruttore di cattedrali. E io dico: Francesco un costruttore di cattedrali, ma che è sta cosa? Cioè, sembrava un'assurdità. Poi però guarda, ci ho riflettuto molto e ho detto: aspetta un attimo, però le fonti ufficiali, quindi sto parlando di Tommaso da Celano e di Bonaventura da Bagnoregio, non quindi di complottisti, dicono che San Francesco riparò 3 chiese. Allora, una era la Porzuncola, un'altra era San Damiano e poi l'altra adesso non mi ricordo. Allora ho detto: certo, però effettivamente ripara 3 chiese. Poi le fonti, cioè Tommaso da Celano, raccontano che lui per riparare la chiesa di San Damiano andava in giro per Assisi dicendo: chi mi dà una pietra avrà un beneficio, chi ne avrà mi darà 2 pietre, 2 benefici, perché il Signore vi riconoscerà questa cosa. Ma io pensavo: ma uno effettivamente non si improvvisa muratore, cioè se deve appiccicare una pietra così a casaccio magari sì, ma riparare una chiesa richiedeva delle competenze specifiche più che magari costruire una casa. Ne ha costruite diverse di capanne, di paglia e pietre, però appunto erano capanne, insomma magari poteva essere sufficiente. Poi a un certo punto in un libro di Adrian Haus sulla storia di San Francesco leggo una cosa che mi fa saltare dalla sedia. Cioè, c'è uno studioso esperto di architettura che ha fatto notare come San Damiano, quella chiesa che io e te siamo andati a vedere, anzi no, non ci hanno fatto entrare, quindi non l'abbiamo vista in realtà, non mi ricordo, perché poi io ci sono ritornato più volte, quindi non mi ricordo, cioè, l'abbiamo vista San Damiano? No, vabbè, non importa Fabio, manco sta a sentire, ho capito, manco... se ne è andato da qualche parte che non mi sta rispondendo, vabbè. Comunque, che cosa succede? Che la chiesetta di San Damiano piccolina ha però un arco a sesto acuto che era tipico dell'architettura gotica, e l'architettura gotica compare proprio nel periodo di Francesco, in quel periodo storico in Italia. Allora è possibile che quell'arco a sesto acuto l'abbia proprio fatto ho riparato Francesco, però per sistemare un arco del genere occorrevano delle competenze specifiche, che erano le competenze che avevano i liberi muratori, non i muratori qualsiasi, i liberi muratori, che sono poi precursori della massoneria. Allora, ricordiamo che la massoneria nasce ufficialmente nel 1717, ma i liberi muratori esistevano da prima. La massoneria esiste almeno dall'Ottocento, non dal 1800, dall'Ottocento. E le logge c'erano ovunque, segrete chiaramente, ma c'erano. E i costruttori di cattedrali erano degli iniziati, erano i liberi muratori, che avevano delle conoscenze iniziatiche segrete, per, con cui potevano e sapevano disegnare quello che poi confluiva nell'architettura sacra. E c'erano varie corporazioni: c'era la corporazione dei muratori, poi c'era la corporazione dei vetrai, c'erano varie corporazioni che poi si chiamavano compagnoni. Tant'è vero che in Francia esistono ancora, da noi no, ma le corporazioni di mestieri, che risalgono al Medioevo, esistono ancora e operano e sono perfettamente funzionanti. Ho detto, vabbè, quindi effettivamente un indizio c'è, forse addirittura quindi poteva aver essere in possesso dell'arte gotica, e a quel punto però ho approfondito la ricerca. Intanto mi sono detto, ho detto a me stesso una prima cosa: allora, se Francesco era un libero muratore, ci devono essere delle logge intitolate a San Francesco. Quindi la prima cosa che ho fatto a quel punto è fare una ricerca su Google di quali logge esistano in Italia e all'estero. Ecco, ne esistono, e ho scoperto che ne esistono anche diverse. Cioè, noi abbiamo logge in Messico, logge in Inghilterra, logge in Francia dedicate a Francesco d'Assisi. Poi nel mio libro le cito quali sono, il numero, i riferimenti, eccetera. Quindi è già questa cosa un po' particolare, no? Perché, cioè, perché la massoneria dovrebbe avere interesse a cioè a trovare o a creare un legame con San Francesco. Bene, però non è finita qui. Perché? Perché quando noi andiamo a spulciare direttamente la biografia di San Francesco, e ci sono anche altri episodi che anche forse con più chiarezza ci dicono che Francesco fu un esperto, chiamiamolo così, di architettura.